0: Ciao ragazze!
1: Ciao!
2: Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
1: No, no, ragazzi!

Buonasera, buonasera, eccoci qua, eccovi qua, ben ritrovati su una nuova puntata di Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, dove ci trovate come sempre dal sito radiowombat.net che vi invito calorosamente a spulciare per vedere tutte le varie informazioni e i podcast di tutte le nostre puntate. Ci trovate però anche, oltre che su streaming, anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Vi do un ultimo recapito che è il PAD, ovvero il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non. Oggi, tra l'altro, non sono in diretta. Quindi il PAD si raggiunge dal link direttawombat.vado.li. Che dire, oggi, nuova puntata appunto di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante e tanto altro. E oggi continuiamo con l'audiolibro che già avete sentito in due puntate, quindi oggi ci sentiamo la terza. Audiolibro di che cosa? Di Tistù e i pollici verdi. Un libro delizioso, dicono essere per bambini, ma come avete sentito non solo. Quindi, libro di Maurice Druon del 1957. E che dire, vi lascio quindi a questa terza puntata, non prima di ricordarvi che, come già avete sentito anche appunto nelle altre due, l'accompagnamento sonoro è fornito dal mercante musicale e quindi un grande grazie al mercante musicale. Ecco qua quindi con la terza puntata e con Nervature ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, alle 19. Ciao ciao!

Capitolo 12. Dove il nome di Miralà si fa più lungo. Voi magari penserete che i grandi cominciassero ad avere qualche sospetto, a fare qualche semplice ragionamento. I fiori misteriosi compaiono sempre nei posti dove il giorno prima è passato di stu. Allora deve essere lui, teniamolo d'occhio. Ma voi lo pensate perché sapete che Tistù aveva i pollici verdi. I grandi, ve l'ho detto, hanno le loro idee belle e fatte e non provano quasi mai a immaginare che esista qualcosa che ancora non conoscono. Quando ogni tanto compare un tale che ha scoperto una cosa ignota, per cominciare gli ridono tutti in faccia. Poi magari lo sbattono pure in galera per aver turbato l'ordine del signor Bombardino. E quando poi quel tale muore, tutti si accorgono che aveva ragione e gli innalzano una statua. E allora, da allora in poi lo chiamano genio. A Miralà quell'anno non c'era nessun genio capace di spiegare l'inspiegabile. Il consiglio comunale era in subbuglio. Il consiglio comunale era una specie di governante della città. Doveva sovrintendere alla pulizia dei marciapiedi, stabilire gli spazi dove possono giocare i bambini, il posto dove possono mendicare i mendicanti e dove vanno parcheggiati gli autobus di notte. Niente disordine, soprattutto niente disordine. Mai il disordine si era insediato a Miralà, era impossibile prevedere da un giorno all'altro dove ci fosse una piazza o un giardino. I fiori avevano invaso tutti gli edifici pubblici. Se un consiglio comunale tollerava simili sgribizzi a una città, beh, cessava di essere una città. No, no e poi no, urlarono i consiglieri comunali di Miralà, riuniti in seduta straordinaria. Già si parlava di far sradicare tutti i fiori, quando ecco che intervenne il signor padre. Il signor padre era molto ascoltato in consiglio comunale. Ancora una volta si dimostrò un uomo dalle decisioni nette e rapide. Signori, disse, fate male ad adirarvi. Peraltro, è sempre pericoloso adirarsi con ciò che non si comprende. Nessuno di noi conosce la ragione di queste improvvise fioriture. Sradicare questi fiori, dicevate? Ma non abbiamo idea di dove potranno rispuntare domani. D'altra parte, bisogna ammettere che queste fioriture ci sono più utili che dannose. Dal carcere non evade più nessuno. La baraccopoli è diventata un quartiere florido. In ospedale guariscono tutti i bambini. Perché adirarsi? Giochiamoci piuttosto con questa carta dei fiori. Proviamo ad anticipare gli eventi anziché lasciarci travolgere. «Sì, sì, certo che sì!» gridarono i consiglieri. «Ma come si fa?» Il signor padre riprese il suo discorso. «Vi propongo una soluzione audace. Dobbiamo cambiare nome alla nostra città. D'ora in poi la chiameremo Miralà dei Fiori. Con un nome così, chi può stupirsi che i fiori crescano dappertutto?» Se domani il campanile della chiesa si trasformasse in un cespuglio di lilla, noi lasceremo intendere che tale abbellimento fosse già da tempo previsto nel piano delle opere pubbliche. «Urrà, urrà, urrà!» gridarono i consiglieri, salutando il signor padre con l'applauso unanime della sala. Così l'indomani, già che bisognava fare in fretta, il consiglio comunale, al gran completo, con in testa la fanfara, gli orfanelli guidati da due prelati in veste domenicale, una delegazione di nonni in rappresentanza della saggezza, il dottor De Malannis in rappresentanza della scienza, un giudice in rappresentanza della legge, due professori del liceo in rappresentanza delle lettere e un militare in congedo in rappresentanza dell'esercito, si mosse così in un imponente corteo. Si diressero tutti alla stazione, dove tra gli applausi di una folla esultante inaugurarono il nuovo cartello, con su scritto, a caratteri d'oro,
Mira là dei fiori. Fu una grande giornata.

Capitolo 13. Dove si cerca di distrarreti tu. La signora madre era ancora più inquieta dei consiglieri comunali, ma per altre ragioni. Il suo tistù non era più lo stesso, il metodo educativo escogitato dal signor padre lo aveva reso incredibilmente serio. Passava ore intere in silenzio. «A cosa pensi, tistù?» gli chiese un giorno la signora madre. «Penso che il mondo potrebbe essere molto migliore di quel che è», rispose. La signora madre fece una faccia scura. «Non sono pensieri adatti alla tua età, tistù. Vai fuori a giocare con ginnasta». «Ma ginnasta la pensa come me?» Al che la signora madre perse le staffe. «Ma è il colmo!» gridò. «Adesso i bambini si consultano con i pony!» Poi ne parlò col signor padre, il quale convenne che Tistù aveva bisogno di distrarsi. «Il pony va bene, certo, ma bisogna pur fargli conoscere gli altri animali. Mandiamolo a visitare lo zoo!» Pure lì Tistù ebbe una brutta sorpresa. Lo zoo se l'era immaginato come un posto incantato, dove gli animali si lasciavano volentieri ammirare dai visitatori. Una specie di paradiso delle bestie, dove il boa faceva ginnastica appeso alla zampa della giraffa e il canguro si infilava un cucciolo d'orso nel marsupio e lo portava a passeggio. Tistù si aspettava un luogo dove giaguari, bufali, rinoceronti, tapiri, uccelli lira, pappagalli e scimmie se la spassavano circondati da ogni genere di alberi e di piante meravigliose, come si vede nei libri illustrati. Invece allo zoo trovò solo gabbie, dove i leoni spelacchiati dormivano sconsolati davanti alle ciotole vuote, dove le tigri stavano rinchiusi con le tigri e le scimmie con le scimmie. Tistù cercò di consolare una pantera che girava in tondo dietro le sbarre. Gli porse una brioche, ma il custode lo bloccò. «È vietato, giovanotto, stai attento. Queste qui sono bestie feroci», gridò arrabbiato il custode. «Da dove vengono?» «Da molto lontano, dall'Africa, dall'Asia, da chissà dove!» «Gli avete chiesto il permesso prima di portarli qui?» Il custode scrollò le spalle e si allontanò, borbottando che non intendeva farsi prendere in giro. Tistù invece rifletteva. Per prima cosa si disse che quel custode non avrebbe dovuto fare quel mestiere, visto che non amava gli animali che accudiva. Poi pensò che nascosti nella pelliccia di quegli animali potevano essere arrivati allo zoo anche dei semi dei loro lontani paesi. Magari adesso si trovavano sparsi per terra o chissà dove. Nessun custode di uno zoo si sognerebbe mai di fermare un bambino che ficca i pollici nella terra di fronte alle gabbie. I custodi pensavano semplicemente che quel bambino si divertiva a giocare con la terra. Ecco perché qualche giorno dopo, nella gabbia dei leoni, era spuntato un immenso baobab. Le scimmie saltavano da una liana all'altra, le ninferi coprivano l'intera vasca dei coccodrilli. L'orso aveva il suo abete, il canguro la sua savana. Gli aironi e i fenicotteri rosa camminavano tra le canne e gli uccelli di tutti i colori cantavano in mezzo ai cespugli di gelsomino gigante. Lo zoo di Miralà era diventato il più bel zoo del mondo e i consiglieri comunali si affrettarono a informare ovviamente tutte le agenzie di viaggi.

A quanto pare adesso ti occupi anche di flora tropicale, vedo, eh? Vai forte, ragazzo mio, vai davvero fortissimo, disse Mustacchiatis tu. È l'unica cosa che potevo fare per quelle povere bestie feroci. Si annoiano lontane da casa loro. Le bestie feroci quella settimana non divorarono neppure un custode.

Capitolo 14. Dove Tistu si pone nuove domande a proposito della guerra. Quando i grandi parlano ad alta voce, succede che i bambini non li ascoltino proprio. Mi hai sentito, Tistu? E Tistu, sempre lì a fare sì sì sì, con la testa, l'aria obbediente, anche se non aveva sentito nulla. Appena i grandi cominciano ad abbassare la voce e a confidarsi i segreti, i bambini invece drizzano subito le orecchie, sforzandosi di comprendere proprio quel che a loro non si vuole far sapere. In questo sono tutti uguali e Tistù non faceva eccezione. Da qualche giorno a Miralà si mormorava tanto. C'era qualche segreto nell'aria e persino tra i tappeti della casa che brilla. Leggendo i giornali, il signor padre e la signora madre facevano grossi sospiri. Carolus il domestico e Amelie la cuoca parlottavano accanto alla lavatrice. Finanche il signor Bombardino sembrava aver perso il suo tono di tromba. Tistù coglieva al volo parole che sapevano di minaccia. Tensione, diceva il signor padre con tono grave. Crisi, rispondeva la madre. Sempre peggio, aggiungeva il signor Bombardino. Tistù pensò che parlassero di una malattia. Col cuore in pena, i pollici in fuori, partì perciò alla scoperta del presunto malato nella grande casa. Un giro in giardino gli dimostrò che si sbagliava. Mustacchio stava meravigliosamente, i purosangue rossicci saltellavano nel prato e Ginnasta era in perfetta salute. Ma il giorno dopo un'altra parola era spuntata sulla bocca di tutti. Guerra. Guerra era inevitabile, disse il signor padre. Guerra, poveretti, diceva la signora madre scuotendo la testa con aria afflitta. Guerra, ci risiamo, un'altra ancora, commentò il signor Bombardino. Bisognerà vedere chi la vince. Guerra, che guaio, non si finisce mai, gemette Amelie sul punto di piangere. Guerra, guerra, sempre guerra, ripeteva Carolus il domestico col suo accento straniero. L'idea che si fece di stufo che la guerra doveva essere una cosa indecente, visto che se ne parlava solo a bassa voce. Una cosa brutta, una malattia dei grandi, peggiore dell'ubriachezza, più crudele della miseria, più pericolosa di un delitto. Il signor Bombardino gli aveva accennato qualcosa durante la lezione sull'ordine, passando davanti al monumento ai caduti di Miralà, ma siccome il signor Bombardino aveva parlato troppo ad alta voce, Tistù non aveva capito granché. Tistù non aveva paura, quel bambino era tutto il contrario della vigliaccheria. Si sarebbe detto persino imprudente. Aveva già visto come si lanciava giù per la ringhiera e quando si andava tutti al fiume a fare il bagno, bisognava impedirgli di tuffarsi 10 volte al trampolino delle gare. Prendeva subito la rincorsa e giù, eccolo lanciarsi in aria, braccia aperte per fare il volo dell'angelo. E poi sapeva arrampicarsi sugli alberi come nessun altro. Saliva su in cima a raccogliere le ciliegie, dove non c'era mano che potesse arrivare. Le vertigini non sapeva proprio che cosa fossero. No, Tistù non era affatto un bambino pauroso. Ma l'idea che si fece della guerra non aveva niente a che fare col coraggio o con la paura. Era un'idea insopportabile, tutto qui. Perciò decise di capirne di più. La guerra era davvero così orribile come immaginava lui? Naturalmente, per prima cosa andò a consultare Mustacchio. «Disturbo, signor Mustacchio?» chiese al giardiniere che stava potando il bosso e Mustacchio posò le cesoie. «No, di certo, ragazzo mio. Signor Mustacchio, cosa ne pensa della guerra?» Il giardiniere sembrò sorpreso. «Sono contrario», rispose toccandosi i baffi. «Perché è contrario?» «Perché
perché anche una piccola e insignificante guerra può annientare un enorme giardino. Annientare? Che significa? Significa distruggere, significa sotterrare, ridurre in polvere. Ma davvero? E lei, signor Mustacchio, ha mai visto dei giardini annientati dalla guerra? A lui sembrava una cosa incredibile, ma il giardiniere non scherzava affatto. Stava lì a testa bassa, aggrottando le grosse sopracciglia bianche e arricciandosi i baffi con le dita. Sì, sì, ne ho visti. Ho visto morire in 2 minuti un giardino pieno di fiori. Ho visto le serre andare in 1000 pezzi. E ho visto cadere su quel giardino così tante bombe da doverla abbandonare per sempre. Persino la terra era morta. Tistù aveva un nodo alla gola. Signore, ma di chi era quel giardino? Era mio, rispose Mustacchio, voltandosi dall'altra parte per nascondere il dolore e riprendendo le cesoie in mano. Tistù rimase per un attimo in silenzio, a riflettere. Cercò di immaginare il giardino intorno a lui tutto distrutto, come quello che era stato di Mustacchio. Le serre a pezzi e la terra sottratta ai fiori. Gli vennero le lacrime agli occhi. «E va bene, allora lo voglio dire a tutti», gridò. «Lo devono sapere tutti quanti! Lo voglio dire ad Amelie, lo voglio dire a Carolus!» «Ah, Carolus è da compatire anche più di me! Lui ha perso il suo paese!» «Il suo paese? Ha perso il suo paese in guerra? Com'è possibile?» È proprio così. Il suo paese è completamente scomparso. Non l'ha ritrovato più. Per questo è venuto qui. Avevo ragione a pensare che la guerra fosse una cosa orribile. Se si può perdere il proprio paese come fosse un fazzoletto. Ci sono tante altre cose che potrei dirti sulla guerra, riprese Mustacchio. Beh, dicevi di Amelie? Ebbene, Amelie ha perso il figlio. C'è chi perde un braccio, chi una gamba, chi la testa. Con la guerra tutti perdono sempre qualcosa. Tistù pensò che la guerra era il più grande e il più brutto disordine che si potesse immaginare al mondo. Perché ognuno perdeva quello a cui più teneva. Come si può fare a tenerla alla larga? Il signor Bombardino sarà di certo contrario alla guerra, visto il suo odio per il disordine. Domani gliene voglio parlare.

Capitolo 15. Dove Tistù prende una lezione di geografia seguita da una lezione sulla fabbrica e dove il conflitto tra i più qui e i più là si allarga in maniera imprevista.

Il signor Bombardino stava seduto alla sua scrivania. Aveva ritrovato la sua voce di tromba e sbraitava a tre telefoni contemporaneamente. Il signor Bombardino si vedeva, era indaffaratissimo. Succede sempre così quando scoppia una guerra in qualche parte del mondo, disse a Tistù. Qui a Mirà si lavora il doppio. In effetti, Tistù aveva notato che quella mattina la sirena della fabbrica aveva suonato il doppio del tempo e gli operai erano il doppio del solito. Le nuove ciminiere facevano tanto di quel fumo da scurire il cielo. Allora tornerò quando avrà meno da fare, disse Tistù. Ma che cosa volevi chiedermi? Io volevo sapere dov'è scoppiata questa guerra. Il signor Bombardino si alzò, portò Tistù davanti a un mappamondo, lo fece girare e ci appoggiò il dito sopra. Allora, vedi questo deserto? Gli chiese. Beh, ecco, è successo qui. Sotto il dito del signor Bombardino, Tistù vide una macchia rossa che pareva un confetto. Perché la guerra è iniziata lì, signor Bombardino? È semplice da capire. Quando il signor Bombardino affermava che una cosa era semplice da capire, Tistù si insospettiva. Di solito era una cosa complicatissima, ma stavolta era decisa ad ascoltarlo attentamente. Allora, è molto semplice. Questo deserto non appartiene a nessuno. A nessuno, ripeté Tistù tra sé. Ma a destra si trova il paese dei più qui. A sinistra si trova il paese dei più là. Ok, più qui, più là, si disse di nuovo Tistù, perché stava molto attento. Ebbene, poco tempo fa i più qui hanno annunciato di voler questo deserto. I più là hanno risposto che lo vogliono anche loro. I più qui si sono schierati sul loro confine e i più là pure. I più qui hanno

sbizzarsi di quello che c'è sotto. Sotto il deserto. Cosa c'è? Il petrolio c'è. E perché vogliono quel petrolio? Lo vogliono per non lasciarlo agli altri. Vogliono quel petrolio perché il petrolio è indispensabile per fare la guerra. Ecco, Tistullo sapeva che le spiegazioni del signor Bombardino finivano sempre per essere complicatissime. Allora, chiuso un attimo gli occhi per riflettere meglio. Quindi, se ho ben capito, i più qui e i più là si fanno la guerra per il petrolio, perché il petrolio è indispensabile per fare la guerra. Ma è un'idiozia! Le orecchie del signor Bombardino divennero paonazze. Tistù, vuoi che ti dia uno zero? No, ma più che altro vorrei che i più qui e i più là non si facessero la guerra. Questa manifestazione di buon cuore placò per un attimo la collera del signor Bombardino. Certo, certo, nessuno al mondo vorrebbe mai la guerra, eppure è sempre esistita. Che cosa posso fare? Forse potrei mettere i pollici su quella macchia rosa? È lontano quel deserto? Chiese. A metà strada tra qui e l'altro capo della terra. Quindi la guerra non può arrivare fino a Miralà? Non è possibile. Scusate, non è impossibile. Una guerra si sa dove comincia, ma non si sa mai dove.

è quella che si chiama un'estensione del conflitto. La testa di Tistu girava come un motore. Insomma, la guerra è una specie di gramigna che infesta il mappamondo, ma con quali piante si potrebbe combattere? Adesso mi accompagna alla fabbrica, le disse il signor Bombardino. Così la vedrai in piena attività. Sarà una bella lezione. Sbraitò un po' di ordine ai tre telefoni e si avviò insieme a Tistù. Sulle prime, Tistù rimase assordato dal rumore. I trapani lavoravano a tutto spiano, le macchine giravano come fossero milioni di trottole. Bisognava urlare per farsi sentire, persino con il vocione del signor Bombardino. Tistù rimase pure accecato dagli spruzzi di scintille che si levavano dappertutto. L'acciaio fuso colava in grossi torrenti incandescenti. C'era un caldo soffocante e gli uomini sparsi per quell'immensa fabbrica sembravano minuscoli e neri. Dopo la fonderia, Tistù visitò i reparti della levigatura, della tornitura e del montaggio, e poi ancora i reparti dei fucili, i reparti delle mitragliatrici, dei carri armati, dei camion. La fabbrica del signor padre produceva tutto ciò che occorreva alla guerra: armi e munizioni. L'indomani era il giorno delle consegne, perciò imballavano il materiale, mettendoci la stessa cura con cui si imballava la porcellana. Finalmente il signor Bombardino mostrò a Tistù due grossi cannoni, alti come le torri di una cattedrale, e tutti lucidi, come fossero spalmati di burro. Sospesi a delle catene, i cannoni venivano spostati lentamente a mezz'aria. Poi venivano depositati piano piano sui rimorchi dei camion, dei quali non si vedeva neppure la fine. «Sono stati questi cannoni, mio caro Tistù, a fare la ricchezza di Miralà», gridò il signor Bombardino. «A ogni colpo sono in grado di demolire 4 case grandi come la tua». La notizia non sembrò suscitare lo stesso orgoglio in Tistù.

0: dietro Amélie senza cucina. Insomma, è con queste macchine qui che uno perde il giardino, un altro il suo paese, un altro ancora una gamba o un parente. Benone! Intanto i martelli battevano, le fucine si scaldavano. Signor Bombardino, lei con chi sta? Chiese Pistù, alzando la voce sopra il frastuono che li circondava.
1: Cosa?
0: Lei, dico, da che parte sta in questa guerra?

io sto con i più qui, gridò il signor Bombardino. E mio padre? Anche lui. E perché? Perché sono nostri amici fedeli da lungo tempo. Ah, si capisce, pensò Tistù. Se uno ha degli amici sotto attacco, bisogna aiutarli a difendersi. Quindi quei cannoni laggiù sono per i più qui? Solo quello di destra. L'altro è per i più là. Ma come per i più là? Gridò indignato Tistù. Anche loro sono nostri buoni clienti. E dunque un cannone di Miralà avrebbe sparato contro un altro cannone di Miralà, distruggendo un giardino da una parte e uno dall'altra. È così che vanno gli affari, aggiunse il signor Bombardino. E io li trovo orribili, i vostri affari. Cosa hai detto? Chiese il signor Bombardino, chinandosi verso Tistù, poiché i magli coprivano la sua voce. Ho detto che trovo orribili i vostri affari, perché... Uno schiaffone lo zittì. Il conflitto tra i più qui e i più là si era esteso improvvisamente alla guancia di Tistù. Ecco che cos'è la guerra. Uno chiede una spiegazione, dice la sua opinione e zac! Riceve un ceffone. Se ti facessi spuntare un po' di agrifoglio nei mutandoni, cosa diresti, eh? Pensò Tistù guardando il signor Bombardino con gli occhi pieni di lacrime. Ecco cosa ci vorrebbe, l'agrifoglio nei calzoni, o meglio ancora i cardi. Tistù strinse i pollici e fu così che gli venne l'idea, la sua grande idea. La lezione sulla fabbrica, come si può immaginare, si concluse lì. Tistù si prese uno zero spaccato. Il signor Bombardino avvisò subito il signor padre, il quale rimase fortemente turbato. Il suo Tistù, che un giorno era destinato a succedergli e a diventare il padrone di Miralà, non sembrava affatto portato per dirigere un'impresa tanto bella. Devo fargli un discorso molto serio, disse il signor padre. Ora dov'è? È andato a rifugiarsi dal giardiniere, come al solito, rispose il signor Bombardino. Va bene, ci andrò più tardi. Intanto chiudiamo gli imballaggi. Data l'urgenza delle consegne, la fabbrica proseguì il lavoro senza sosta. Per tutta la notte le 9 ciminiere furono coronate da densi aloni rossi. Ma quella sera il signor padre, che non aveva neanche avuto il tempo di cenare ed era rimasto a sorvegliare il lavoro dei reparti dall'alto di una torretta di vetro, ebbe una bella sorpresa. Il suo Tistù era tornato alla fabbrica e ora era lì che passava in rassegna le casse dei fucili. Saltava sui cannoni, si sporgeva sui motori, si infilava dentro i grossi cannoni. E bravo Tistù, si disse il signor padre, questo sì che è un bambino che sa come rimediare a uno zero spaccato. Forza, c'è ancora una speranza. Tistù in effetti non era mai sembrato tanto serio e indaffarato. Aveva i capelli dritti in testa e ogni tanto tirava fuori un pezzetto di carta dalla tasca. Sembra che prenda persino appunti, osservò il signor padre. Purché non rimanga pizzicato dentro gli ingranaggi a furia di ficcare quelle dita dappertutto. È proprio un bravo bambino, si sa riconoscere in fretta i suoi errori. Altre sorprese, però, attendevano ancora il signor padre.

Capitolo 16, nel quale si rincorrono notizie strabilianti. Tutti sanno che i giornali parlano delle guerre solo a lettere maiuscole. Queste lettere vengono conservate in un apposito armadio ed era proprio davanti a quell'armadio con le lettere maiuscole che il direttore del Faro di Miralarri, rinomato quotidiano, continuava a esitare. Il direttore girava in tondo, sospirava, si asciugava la fronte, tutti indizi di forte emozione o incertezza. Quell'uomo era davvero preoccupato. Per un attimo afferrò una grossa maiuscola, di quelle riservate alle grandi vittorie, ma poi la ripose subito. L'attimo dopo scelse una maiuscola di media taglia, di quelle adatte alle guerre che non filano troppo lisce, alle operazioni speciali che non si concludono mai, alle ritirate impreviste. Ma quella maiuscola non gli parve del tutto appropriata e fece ritorno nell'armadio. Poi per un istante il direttore sembrò propendere per il maiuscoletto che si usa per quelle notizie che scontentano tutti, per esempio bloccata l'importazione dello zucchero oppure nuova tassa sulla marmellata. Ma quelle lettere in maiuscoletto non facevano al caso suo. Il direttore del Faro sospirava sempre più forte, quell'uomo era decisamente molto preoccupato. Si trovava costretto ad annunciare agli abitanti di Mirala, suoi fedeli lettori, una notizia talmente inaspettata e così gravida di conseguenze che non sapeva da che parte incominciare. La guerra tra i più qui e la guerra tra i più là era andata a monte. E come si fa a convincere i lettori che una guerra possa finire così all'improvviso, senza un vincitore, senza uno sconfitto, senza una conferenza internazionale, senza un bel niente? Ah, il povero direttore avrebbe preferito stampare a tutta pagina un titolo sensazionale come "Folgorante avanzata dei più qui" oppure "Potente offensiva delle armate dei più là". Ma non c'era ombra di dubbio. I giornalisti inviati alla macchia rossa erano stati chiari. La guerra non aveva avuto luogo. Il suo fallimento metteva in dubbio la qualità delle armi consegnate dalla fabbrica di Miralà, nonché le competenze tecniche del signor padre, dei suoi reparti e di tutto il personale, insomma, un vero disastro, ecco che cos'era. Ma cerchiamo di ricostruire. Insieme al direttore del giornale, il corso dei tragici avvenimenti andò così. Un mucchio di piante rampicanti, striscianti e infestanti, aveva messo radici nelle casse delle armi. Ma come avevano fatto a insinuarsi lì dentro e perché? Nessuno era in grado di spiegarlo. L'edera, la vite bianca, il convolvolo, l'ampelopsis, la rinutria giapponese e la cuscuta europea avevano avvolto mitragliatrici, mitragliette e pistole in un groviglio inestricabile, cementato dall'effetto appiccicoso del giuscomo nero. Tanto che sia i più qui che sia i più là avevano dovuto rinunciare ad aprirle quelle casse. Gli inviati dei giornali, nei loro servizi, sottolineavano l'effetto particolarmente nocivo della bardana, pianta provvista di fiori fucsia pungenti. La bardana si era aggrappata alle baionette. E cosa ci si poteva fare con delle baionette spuntate e dei fucili fioriti, inceppati da graziosi boccioli? Bisognava gettarli nella spazzatura. Altrettanto inutilizzabili erano i magnifici autocarri, zebrati con grande cura di grigio e giallo. Ortiche di ogni tipo e rovi spinosi crescevano a dismisura sui sedili, provocando agli autisti un'orticaria fulminante. Gli autisti erano le uniche vittime della guerra. Le infermiere col velo bianco avevano prescritto immobilità e impacchi caldi a quei poveri soldati, impossibilitati a sedersi sugli atroci pruriti. Qui si arrivava al penoso incidente causato da quei fiori che si chiamano i non mi toccare. Che dei semplici fiori di campo possano scatenare il panico tra le file di un esercito è un fatto che può comprendere solo chi conosce le piante
balsamine e i loro frutti pronti a scoppiare al minimo contatto. I motori ne erano infestati. Quella pianta, denominata anche impaziente, si era propagata dentro i carburatori dei mezzi blindati e nei serbatoi delle motociclette. Al primo tentativo di accensione dei motori si erano verificate esplosioni diffuse e generalizzate che, pur non facendo danni, avevano fortemente scosso il morale delle truppe. Quanto ai carri armati, le torrette erano bloccate. Cespugli di rose canine mescolate alle ortiche e alle euforbie avevano gettato radici, grappoli, peduncoli e rami spinosi sulle parti meccaniche. Perciò anche i carri armati erano risultati inservibili. Non c'era un solo mezzo che quella misteriosa invasione avesse risparmiato. Le piante erano comparse dappertutto, piante ostinate, solerti, che parevano dotate di una volontà propria. Nelle maschere antigas invece si era propagata l'achillea, che fa starnutire. Secondo l'inviato del faro, bastava trovarsi a meno di un metro da quelle maschere che per fare fino a 50 starnuti. Gli erbacci maleodoranti si erano insinuati dentro i megafoni e gli ufficiali avevano dovuto farne a meno a causa dell'aglio selvatico e della camomilla fetida. Muti, paralizzati, inoffensivi, i due eserciti erano rimasti bloccati uno di fronte all'altro. E le brutte notizie, si sa, quelle corrono veloci. Il signor padre era infatti già al corrente in uno stato di prostrazione che si può solo immaginare. Le sue armi fiorivano come acacie in primavera e lui era in costante contatto con il direttore del faro che gli leggeva al telefono i penosi dispacci. Non restava che un'unica speranza, i cannoni, i famosi cannoni di Miralà. Esiste ancora la possibilità di uno scontro armato tra i due eserciti mobilizzati, purché siano dotati di buoni cannoni, disse il signor padre. L'attesa durò fino a sera, poi l'ultimo dispaccio spazzò via ogni illusione. I cannoni di Mirà avevano sparato, si intende, ma avevano sparato fiori. Una pioggia di campanole digitali e fiordalisi si era abbattuta sulle postazioni dei più qui, i quali avevano reagito subissando i più là di ranuncoli, di margherite e stellarie. Un generale era rimasto senza elmetto spazzato via da un mazzo di viole. Non si conquista un paese con le rose e le battaglie a colpi di fiori nessuno le ha mai prese sul serio. Tra i più qui e i più là fu subito conclusa la pace. I due eserciti si ritirarono e il deserto rosa confetto fu restituito al suo cielo, alla sua solitudine e alla sua libertà.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
9: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
5: Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout

105.25 di Radio Blackout, inizia il Ponte Radio di quest'oggi. È l'ultima puntata dei Ponte Radio, l'ultimo appuntamento in Ponte Radio dedicato al cibo. E allora, scusate, c'è un piccolo momento di problema tecnico. Allora, dicevo, Ponte Radio per Radio Blackout questa settimana, che si non so perché.

Ok, come non detto. Voi la stavate sentendo, non la stavo sentendo io. Benissimo, quindi dicevo, responsabilità di Radio Blackout questa settimana, andare in diretta insieme a Onda Rossa, Wombat, Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal e Radio Spore.

quindi quella di oggi sarà una trasmissione soprattutto musicale, ma con alcune letture di ricette, alcuni riferimenti a letture o a visioni, quindi a letture di libri o a visioni di documentari o film, tanti consigli di ascolto radiofonico, appunto primi fra tutti quello dell'ascolto ai podcast dei passati Ponte Radio. In particolare questi dedicati al cibo che è, appunto è un ciclo, quello dei Ponte Radio sul cibo, iniziato venerdì 12 dicembre con Radio Onda Rossa, che ha fatto una puntata molto interessante dedicata ai concetti di food desert, di uno speciale dedicato alle catene di approvvigionamento, in particolare del pomodoro, e con un contributo sul movimento Semterra, che verrà poi trattato anche da altre, almeno da un altro dei Ponti Radio di questo ciclo. E poi continueranno, se vorrete, vorrete andare a spulciare nei podcast dei Ponti Radio dedicati al cibo, c'è quello di Eustachio dedicato al Fake in Italy, all'inserimento all'interno del patrimonio materiale dell'UNESCO della cucina italiana, della cucina mediterranea, all'iperturistificazione delle nostre città, alla fuffa del Made in Italy, alla fuffa della sostenibilità, ai problemi legati alla distribuzione, al turismo alimentare in Verona, e poi insomma con particolare attenzione a Genuino Clandestino, che è anche una parte di prospettiva internazionale. Allora, poco a poco vi racconterò anche gli altri Ponte Radio, quelli confezionati dalle altre radio che hanno partecipato a questa tematica, ma prima di tutto vi vorrei ancora un poco tornare su quello confezionato da Radio Onda Rossa, che ha come titolo nel podcast, se andate a vedere, Che la tortiglia se vuelva. E visto che si parla anche di pomodoro, io ho scelto proprio queste coplas rivoluzionarie dell'epoca della guerra civile di Spagna, interpretate dal Niño de Elche, perché come vi dicevo questa sarà soprattutto una trasmissione musicale che avrà un focus particolare sul flamenco, la rumba catalana, il son cubano, ma non solo, e comunque Che la tortilla se vuelva, o anche Che culpa tiene il tomate, o anche La hierba de los caminos. Ve la mando da capo.

E quindi questa era anche la tortilla se vuelva, anche appunto conosciuta con Che culpa tiene il tomate o la hierba de los caminos, come vi ho detto prima. E è stata attribuita a Ciccio Sanchez Farlosio, cantautore, tra l'altro figlio di un falangista, ma lui poi ha sviluppato una coscienza sua e ha dedicato la sua vita alla lotta dall'altra parte, diciamo. Comunque, secondo diverse fonti, appunto, l'autore non è stato Ciccio Sanchez Farlosio, ma in realtà si tratta di coplas popolari, appunto, dell'epoca della guerra di Spagna. Sono state poi queste coplas arricchite da altre strofe, una in particolare confezionata in Venezuela sul petrolio, con appunto la strofa Che culpa tiene il petrolio, e un'altra attribuita o scritta, in realtà questo è comprovato, da Rolando Alarcón, che ci mise anche una strofa dedicata al rame, Che culpa tiene il cobre. Ancora la voce del Niño de Elche per uno Stanguillos de Cádiz, che torneranno lo Stanguillos de Cádiz, sempre dallo stesso disco che è l'antologia del flamenco eterodoxo del 2018, che io ho scelto perché, insomma, intanto perché mi piace come genere, come palos, quello del Tanguillo de Cádiz, e poi sentirete alla fine.

0: ya no cambio la bomba por un ladrillo de chicharrón que tomo.
1: Gli osdecadis dedicati alla bomba atomica, non ho fatto la ricerca per sapere chi è stato il primo a comporre questo tanghiglio, questo stanghiglios, e dice appunto alla fine: io non cambio la bomba con un ladriglio de cicciarrone, un ladriglio con la B di birra. E dice appunto, non io alla bomba preferisco sicuramente un tegame in terracotta di ciccioli, los chicharrones. Allora, si parlava di pomodoro nel Ponte Radio di Radio Onda Rossa, ma si parla poi anche di pomodoro, di pizza e di Napoli nel Ponte Radio di... quello confezionato da Radio Neanderthal del 18 gennaio, dove tra le altre cose si parla del fatto che ecco, un altro patrimonio dell'UNESCO è la pizza. Andatevelo a sentire, 18 gennaio, Napoli fra cibo e fame, molto interessante, c'è una bella ricerca musicale. Infatti io, a parte questo brano che stiamo sentendo in sottofondo, mi sono astenuta dal selezionare musica napoletana. C'è anche un'altra chicca che c'è alla fine della trasmissione. Ci saranno diversi aneddoti nel Ponte Radio, quello di Radio Neanderthal, ci sono stati, e poi c'è uno speciale, un approfondimento sui nuovi OGM a cura di Radio Plaza. E questo da Napoli Segreta, volume 2. Gibo e Pummarola Band, questa è

Allora, termino i consigli di ascolto dei passati, dei podcast, dei passati Ponte Radio, ricordandovi quello andato in onda il 9 gennaio, curato da Radio Spore da Bologna, dedicato al cibo organico, genuino e sovversivo. Poi quello che è andato in onda la settimana scorsa, 23 gennaio, a cura di Wombat da Firenze, che di nuovo tratta il movimento Semterra nel primo approfondimento, la questione di Mercosur. Poi c'è il contributo di un ospite che racconta la propria tesi dedicata al lavoro nella ristorazione, un'industria senza fabbrica. Un pezzo teatrale assolutamente consigliato, intitolato La banana aumentata, sempre dedicata a nuovi OGM. E poi un approfondimento dedicato a Seeds for Palestine. Quindi questo per quel che riguarda quello che io vi consiglio di andarvi a sentire, dei curatissimi Ponte Radio passati dedicati al cibo, e noi invece continuiamo a dedicarci alla musica, prima poi di andare ad ascoltare alcune ricette e i vari contributi, i brevi contributi che mi hanno mandato altri redattori di Radio Blackout. A quanto pare qua le questioni tecniche le abbiamo un po' risolte, è stato un po' difficile iniziare e mi sentirete parlare velocissima perché insomma tantissime sono le cose che vorrei farvi ascoltare, tantissimi alla fine sono i contributi che sono arrivati. Comunque continuiamo con Tanguillos de Cádiz, questa volta si tratta di Ciano Lobato, è un grande vecchio, molto spiritoso, è uno dei, insomma, è stato appunto uno dei più grandi caditani che si sono dedicati alla buleria, allo stanghiglios, eccetera. Andiamo a sentire questo brano e vi spiegherò perché l'ho scelto. Vi anticipo solo che il focus di questo momento è il contenitore dentro il quale si cucina. Quindi abbiamo iniziato a parlare del levriglio dei cicerrones, cioè il tegame in terracotta con i ciccioli. E adesso andiamo a sentire che cosa ci racconta Ciano Lobato, ormai scomparso.

0: E quindi insomma Ciano Lobato qua ci mette in vendita una casuela che ha più di 500 anni. Casuela utilizzata dal proprietario che era temporero della Gran Capitale, della Gran Cattedrale, con la quale faceva il pucero, cioè si lavava i piedi la domenica dentro la casuela e poi il lunedì faceva la polea. Ma che cos'è la polea? Polea, siamo già qua nell'ambito, ahimè, facciamo già un salto in avanti e siamo nell'ambito dei dolci. Si tratta di una specie di polenta dolce, un dolce povero dei tempi difficile, andaluso, tipo una polenta con cannella e anice, fatta con latte, farina, zucchero, un semolino insomma, olio d'oliva, anice e cannella, l'anice anche conosciuto come mata la uva in castigliano. Un dolce che si mangia con crostini di pan fritto, cosa che non è comune per il dolce, appunto, come dicevo, dolce dei tempi difficile. Questo per questo capitolo, diciamo, questo sipario dedicato ai contenitori, per cui abbiamo visto
1: Cuchero, babichuela, una pata de jamón, una botella de vino.
0: Abbiamo parlato del contenitore di terracotta, dello chicharrones, del Niño de Elche, della casuela de Ciano Lobato, sempre trovandoci a Cadiz. Adesso parliamo della zuppa di fagioli, cantata da Raimundo Amador.

quindi insomma ci racconta Raimundo Amador, no? Come appunto mentre mangio il pucero, la zuppa di fagioli in questo caso, ho il cucchiaio in una mano e nell'altra una barra de pan, una appunto una pagnotta per fare, per pucciare nel pucero.

0: continuiamo questa sezione dedicata ai contenitori per cucinare. Con un contributo che ci proviene da Ristoradio International. Una dozzina di minuti passati in Puglia. Buon ascolto.
1: Vito Dalinga, Nica Leo, Funk in Salento Nord.
2: Cheat, cheat.
1: Che in lingua madre vuol dire zitti, zitti. Questa è la versione strumentale che utilizziamo per riaprire la nostra, il nostro baule vecchia Puglia, da cui andiamo a prelevare una ricetta tradizionale antichissima che è anche parzialmente famosa nel mondo, se no non la presenteremo qui a Ristoradio International. Programma di cultura culinaria che va in onda su Blackout oramai da quasi 20 anni, per ristorare le vostre menti e alimentare le vostre passioni. Ma noi ritorniamo alla nostra tiella, riso, patane e cozze, come si dice, giù. Tra l'altro il termine tiella è di origine spagnola, come il piatto appunto appena descritto, anzi che andremo a descrivere, perché questa è una nota di fine ricetta. Diciamo che la tiella è anche poi il termine pugliese con cui si indica la teglia di coccio nella quale questi ingredienti cuociono dentro al forno, una volta dentro ai forni comuni, perché c'era un forno / due per paese, e poi ognuno nel suo fornetto di casa. Spero non abbiate il microonde. Dunque, per una tiella che sia sufficiente per 6 persone ci servono 400 grammi di riso, 500 grammi di cozze già pulite, così non vi devo dire tutto il procedimento che è lungo, 200 grammi di patate o patane, 2 spicchi d'aglio, sale e pepe, e ancora 4 uova, 200 grammi di pecorino delle Murge grattugiato e, immancabile, l'olio extravergine delle Puglie per la nostra tiella riso, patane e cozze. Vi dicevo, questa è una ricetta molto antica che un po' come in tutti i territori non ha una versione unica, insomma i piatti ancestrali, simbolici che sono tramandati da secoli e secoli poi non hanno solo una versione, hanno diverse versioni a seconda dei luoghi, dei territori, delle province, soprattutto delle famiglie in cui vengono prodotti questi piatti. La famiglia è ricca, ci saranno uova, formaggio e anche tante cozze in questa tiella. Se invece la famiglia è una famiglia di contadini o mezzadri che hanno soltanto riso e patate, metteranno solo quello e immagineranno tutto il resto. A proposito di messa a bagno, la tradizione vuole che si metta a bagno in acqua tiepida per circa un'ora il riso con le patate sbucciate. Qui in questo caso acqua tiepida. Le patate devono essere sbucciate, lavate e tagliate a pezzetti grossolanamente.

Le cozze, abbiamo detto, le prendiamo già pulite oppure le puliamo precedentemente. Sappiate che bisogna mettere una padella, porle sul fuoco, prima lavarle per bene, perché sappiamo le cozze dove amano stare. Raschiarle bene anche con una paglietta di quelle per lavare le stoviglie. Si mettono in una padella, si pone la padella sul fuoco. Quando si apriranno i gusci si toglie appunto la cozza dal fuoco, si toglie il mollusco, si mette da parte e non si butta il liquido rimasto, quello praticamente è mare, e lo si filtra con uno strofinaccio di lino, mi raccomando, pulito. Poi si passa alla battitura delle uova in una casseruola a cui si aggiunge il pecorino, il sale, il pepe, il prezzemolo tritato. In una teglia da forno unta per bene con olio extravergine delle Puglie si uniscono le cozze, il riso e le patate che sono state scolate dall'ammollo. Si ricopre il tutto con il battuto di uova, il liquido di cottura delle cozze filtrato e l'aglio sminuzzato. Si mette in forno a 180 gradi per circa 30 minuti e si serve caldo, ma questo piatto è anche ottimo, si sa, freddo il giorno dopo, anzi questo è consigliatissimo anche per i picnic, le scampagnate e i pranzi fuori casa in plein air, perché poi il giorno dopo si compatta ancora di più, diventa tipo una torta salata fatta con il riso. Possiamo accompagnare il tutto con uno chardonnay delle Puglie o con del salice salentino. E se no, tutti i rossi del Salento vanno bene. Campagna e mare in questo piatto, del resto la Puglia è un po' questo. Più ci si spinge verso il mare e più sarà predominante la presenza delle cozze, verso l'interno invece appunto potrete gustare delle TL senza cozze ma che sono comunque ottime. A proposito di TL, c'è un'altra TL che è un piatto tipico di Set, pittoresca cittadina nel Golfo del Leone, sud della Francia, però quella TL, che prende il nome sempre appunto dal contenitore in cui è cotta, e praticamente prevede l'utilizzo di una pasta tipo pizza, e quindi è in realtà una pizza ripiena, coperta, una sorta di calzone ripieno di polipo cotto nel sugo di pomodoro.

Bene, scusate, intanto io sto continuando a seguire Pablo che fa delle domande tecniche precise. E grazie invece a chi ci manda la versione di TL vegetariana, che in effetti anche, insomma, patate e cozze addirittura scusate, riso e patate addirittura è vegana. Invece qui andiamo sui risu patani e cipodda e pecorino salentino con timo e santoreggia di macchia, wow, e malvasia bianca, sempre. Sono d'accordo con te, la malvasia bianca sempre.

0: bene, grazie per le interazioni. Se avete bisogno di qualche altro consiglio, volete mandarmi una foto del vostro frigo e chiedermi che cosa potete cucinare, 346-66-73-263, Ristoradio International.
1: In effetti 3466673263 è il numero anche per quest'oggi, venerdì 31 di gennaio, per mettervi in contatto con questo studio, sia che ci stiate ascoltando qui da Torino che magari invece ci stiate ascoltando da Roma, Firenze, Bologna, Verona. Oh, insomma, con lo streaming da Kathmandu, da Calcutta, da Cagliari, da dove vi trovate. Continua il Ponte Radio dell'ultimo di questa serie dedicata al cibo. Parliamo ancora di contenitori dove si cucina o ci si lavano i piedi, ci si lavano i bambini, si fa il bucato, si tinge il calzino. Da Santiago de Cuba, loro sono Los Compadres, è un duo, un conjunto cubano. In realtà sono due fratelli, anche se si chiamano Los Compadres. Baja la tapa alla olla. Anzi no, scusate, baja y tapa la olla. Nel senso, lascia lì che cucini la zuppa e vieni giù con me.

conto anche di una pentola che c'è a casa mia. Pentola smaltata dove mi piace cucinare, anche se comincia a saltare un po' lo smalto, comincia a diventare parte degli ingredienti. Vi voglio raccontare di una zuppa, classica zuppa puttanesca di stagione, cioè non ho avuto tempo, non ho avuto voglia di fare la spesa perché ero a divertirmi e quindi butto nella pentola quello che c'è in casa. Una decina di giorni fa, poi è venuta buonissima, ci è piaciuta a tutte quante. Una tavolata di donne, ci siamo trovate a mangiare una zuppa fatta con un pezzo di zucca che ci guardava di sghimbescio già da qualche giorno perché ce l'avevano regalata, è stagione, ti regalano il zucco, non era tanto bella a vedersi e nessuno aveva ancora avuto il coraggio di tagliarla, anche perché la zucca, si sa, bisogna dedicare un po' di muscolo, un po' di energia, soprattutto secondo come è fatta. Una zucca di queste bislunghe, arancione fuori e dentro, queste che vengono tanto bene per farci lo shakeré, un calavasso, per riempire di semini e fare ciacatate, ciacatate, ciacatate. Mezzo sedano rapa dimenticato nel frigo, perché in questa stagione che succede? Che te lo compri il sedano rapa, perché sai che è troppo buono. Lo compri, ma poi anche lui è lì che lo devi pulire, lo devi tagliare. Non sai, poi si nasconde sempre nella dispensa e ricompare quando è un po' rinsecchito. Quindi abbiamo detto, una zucca che ti guarda di sghimbescio, mezzo sedano rapa dimenticato, 4-5 patate che invece ho comprato apposta al verduraio sotto casa e me la fate pagare a peso d'oro. Poi del basilico fresco che c'era anche quello nel frigo, triste e moscio, che non si capisce cosa ci faccia lì a fine gennaio, però insomma ci è venuto bene nella zuppa. Se no io vi consiglio, quando il basilico monta, di tagliare la pianta, farla seccare e metterla poi in un barattolo con tanto di cime fiorite ed è ottima per le zuppe d'inverno. Questo me l'ha insegnato il mio babbo, funziona. Mio babbo poi ritorna in questa ricetta. Poi mezzo mazzetto di costine rosse, quelle sì, comprate dal contadino, anche queste pagate a peso d'oro, però erano molto buone, qualche spicchio d'aglio. Per cui ci abbiamo messo la zucca, il sedano rapa, le costine rosse, l'aglio e le patate. Even a baseball ground. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, oh, drip, drip, drip. Arrivata a cottura poi delle zucche e delle patate, ho fatto un passato. Abbiamo fatto cuocere ancora un po', che si rifinisse, che si addensasse, una vellutata. Una volta pronta, poi al momento di sederci a tavola, l'abbiamo voluta rendere fancy. In casa avevamo della nori, abbiamo tostato la nori e sbriciolata poi nella zuppa, alga nori, quella in foglie, per intenderci quella che si usa per fare i maki del sushi. Semi di girasole tostati. E poi non è indispensabile, soprattutto non è detto che uno mangi formaggi, però insomma ce l'avevamo e c'è stato bene anche un po' di pecorino. Appunto pecorino del pacco di Natale di mio babbo. Potato chips, high, crunchy, crunchy, potato chips. Molto buono, pecorino sardo ma col marchio pecorino romano. Poi un giorno magari dedicheremo una trasmissione alla questione della monocultura del pecorino romano, al sfruttamento coloniale della Sardegna e di altre del sud d'Italia. Crunchy, crunchy, crunchy, crunchy, don't bring me no lunch. Al perché non si trovano dei buoni non si trovano dovunque i caprini in Sardegna, perché è così difficile trovare formaggi che non siano il solito pecorino. In Sardegna ma anche in Spagna, perché anche in Spagna picnic. C'è questo problema della monocultura del pecorino. Allora, lui è Slim Gaillard. Slim Gaillard.

non dimenticate di mettere il sale nella vostra zuppa, se vi piace. Allora, io mi collego qui a Potato Chips per parlare ancora di patate con la voce di Fernando La Morena, la Spapa Salignas.

0: E anche Fernando La Morena rende omaggio a sua madre che gli prepara le patate e la nomina nella lettera della sua buleria. Questa era una buleria di Siviglia.
1: Me lo como todo.
0: E lui, se come toda la spapa, se le mangia tutte. E questa è la Chiki, con questa rumba che anche lei ci racconta come, anche se la chiamano la Chiki, cioè la piccolina, di piccolo non ha niente, no. Ed è grande come una montagna e mangia tutto quello che trova sul suo cammino, le piace tutto. Doppi sensi, state a sentire.

con il pescadito frito e la tortillita de camarón. Il pesce fritto e la e la frittatina di gamberetti. Lasciamo la Chiqui de Jerez, insomma, questi comunque anche a me sembravano, anche questi mi sembravano tanguillos più che rumba. Ma in ogni caso, molti dei brani che abbiamo scelto sono appunto brani in cui si parla di cibo, ma con chiari riferimenti erotici, più o meno chiari riferimenti erotici, dove comunque la lussuria e la gola si confondono abbondantemente, tipo quella che andremo ad ascoltare. Non questa che va subito, che secondo me tratta più di gola e di tedio matrimoniale. Di disamore anche di gola. Quanto quella poi successiva. Sono due brani dedicati al baccalà, entrambi si intitolano Baccalà o Salao. Una è una rumba catalana e l'altro invece è un son cubano, dove comunque nella rumba catalana si vede l'influenza dei marinai e dei migranti cubani a Barcellona tantissimo. E tra l'altro, allora, prima di farvela sentire, di fare pull up, di rimandarvela da capo, vi racconto anche che la prima canzone, il primo brano che abbiamo sentito era di uno dei padri della rumba catalana, El Pescadilla, marito di Lola Flores, Antonio Flores.

frattempo al 3466673263, al quale potete scrivere da dovunque vi troviate, ci raccontano che la TL di Seth, non so se lo sto pronunciando nel dialetto giusto e soprattutto se sono in grado di parlare con questa pronuncia, è uguale alla Tiella Gaetana di Gaeta, che colà fu esportata proprio da loro. Ma loro chi? La si rinviene, insomma, la si può gustare tipica con polpo o con la scarola. E quindi, insomma, torniamo invece qui al tratto oceanico Cadiz, Barcellona, Cuba.

Allora andiamo con il bacalao quemao y salao della Máxima 79, formazione conjunto cubano. Il funk cubano, funk latino, insomma. Si tratta di un son montuno. Buon ascolto. Poi dopo si torna in qua, fate attenzione che qua c'è da nuotare avanti e indietro, come sapete, se conoscete la mia voce, che, insomma, non mi sono manco presentata, questa è Teresina per voi, conduttrice di Radio Bizarre. Se volete mi potete ascoltare il sabato mattina dalle 10:30 alle 12 su Radio Blackout, trasmissione durante la quale ci piace tantissimo nuotare avanti e indietro per gli oceani, scalare le montagne, attraversare i deserti e soprattutto ascoltare e riascoltare generi musicali che provengono proprio da questi viaggi, come Los Palos de Ida, i Vuelta del flamenco. E anche i generi che si trovano dall'altra parte del charco, della pozzanghera, derivanti proprio dal trasporto di persone e di strumenti musicali e da vari sincretismi di tutti i tipi. Buon ascolto, questo è il Bacalao Salao della Máxima 79. 3466673263, potete telefonarci.

0: E quindi insomma per
1: Bosina, Bosina. Dalle mambo, ai mambo.
0: Per tutti voi che siete all'ascolto, per tutte voi, per tutti voi che siete sintonizzati al Ponte Radio di quest'oggi, benvenute, bentrovate, soprattutto se vi siete appena sintonizzati e non sapete cosa state ascoltando, stiamo trasmettendo da Torino, si parla di cibo. Soprattutto ascoltiamo musica sulla quale, ahimè, mi trovo costretta a parlare perché ho una scaletta di 3 ore e 20 da far stare in 2 ore fino alle 15 in mia compagnia. Qua nello studio di Blackout insieme a me c'è Francisca di No Trip for Cats che ci ha ci ha preparato un contenuto goloso, interessante e anche un po' secchione, con un, come piace poi alla sottoscritta, con anche un consiglio cinematografico, ma anche a No Trip for Cats piace il cinema, devo dire, i viaggi, il cinema e la buona cucina. E ve lo mando senza indugio. Visto che si parlava di bacalà, ci siamo spostati in Portogallo.
2: Facciamo una piccola parentesi portoghese.

0: Mentre in sottofondo sentiamo un coro alentejano che canta una ricetta. È la ricetta della sorda, una zuppa contadina povera, una vera minestra di pane.
1: Perfetta in questo periodo dell'anno, specialmente quando fa freddo e piove.
0: Si chiama assorda alentejana ed è uno dei piatti simbolo dell'Alentejo, regione del sud del Portogallo. Il fascino della sorda sta nella sua semplicità disarmante. Pochissimi ingredienti, quelli che c'erano sempre in casa. Pane raffermo, aglio, olio d'oliva, coriandolo fresco e un uovo. Nulla di più, nulla di meno. Come spesso succede con i piatti popolari, non esiste una ricetta unica. La sorda cambia da regione a regione e persino da famiglia a famiglia. Può essere arricchita con pesce fresco, con il baccalà, con i gamberi, ma la base resta sempre la stessa. Secondo la tradizione, l'origine della sorda risale al periodo dell'occupazione araba della penisola iberica, un piatto elementare ottenuto spezzando il pane in un brodo aromatizzato e condito poi con l'olio. Nella letteratura araba era conosciuto come tarid o tarida, che significa proprio pane sbriciolato e stufato. Il termine portoghese assorda deriva invece da una forma dialettale dell'arabo andaluso, zurda o surda. Un piatto che per secoli ha accompagnato le tavole più povere, ma che con ingredienti più ricchi poteva arrivare anche alle tavole nobili, senza sfigurare. Ed è proprio questo il bello della sorda, una cucina umile, fatta di necessità, che diventa cultura, memoria, identità.

0: così.
1: La preparazione è semplice. Si cuociono le uova in camicia senza buttare l'acqua. Si pestano in un mortaio aglio, coriandolo e sale grosso. Si mette tutto in una ciotola. Si aggiunge l'olio d'oliva, l'acqua bollente delle uova, il pane a fette o spezzettato e alla fine le uova. Pochi minuti di riposo e la sorda è pronta.

0: 334-666-73263 Ponte Radio da Torino.
1: Recentemente è uscito Agroecologia in Movimento, un documentario che racconta il movimento delle AMAP in Portogallo. Le AMAP sono associazioni per il mantenimento dell'agricoltura di prossimità, ovvero dei gruppi auto-organizzati di produzione agricola che cercano un'alternativa al mondo delle catene globali di supermercati, dei pesticidi e dello sfruttamento del lavoro. Agroecologia in Movimento è uno sguardo intimo sul percorso paziente verso la sovranità alimentare, dove l'ambientalismo e l'ecologia si costruiscono sulla dignità di chi lavora nel campo e sulla solidarietà delle comunità circostanti che costruiscono reti di solidarietà attorno alla produzione di cibo. Il regista, João Garrinhas, detto Garras, è stato lui stesso parte attiva di una AMAP. Ha iniziato a filmare momenti quotidiani nella Quinta Meraviglia, a Palmela, un paesino vicino a Lisbona, e in altre realtà simili, e da lì ha visto nascere l'idea del documentario.

riproponiamo un'intervista al regista uscita in un articolo del giornale Mappa, progetto editoriale indipendente di informazione critica con sede in Portogallo. Ha una cadenza trimestrale e tratta temi legati all'attualità politica, sociale, ecologica, da una prospettiva libertaria o radicale. Si tratta di un progetto volontario che si sostiene tramite abbonamenti e vendite in punti di distribuzione indipendenti, rifiutando la pubblicità commerciale per mantenere l'autonomia editoriale. Questo documentario vuole anche ispirare gli altri a filmare i propri processi di lavoro, i movimenti e le comunità? E Garrash risponde: soprattutto, questo documentario vuole che le persone si organizzino in qualche modo, prendano la propria vita per mano, che dipendano sempre meno dai modelli di produzione intensivi che arricchiscono i padroni e sfruttano i lavoratori e la terra, che dipendano sempre meno dalle reti energetiche statali, che abbiano le risorse per prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere, nella solidarietà e nel sostegno reciproco. Vuole cambiare il paradigma dell'agricoltura, che sia rigenerativa piuttosto che estrattiva, cioè che la produzione alimentare sia in cooperazione con la terra, rendendola più ricca per ogni cultura, piuttosto che sfruttata e distrutta. Il video è uno strumento di comunicazione potente ma banale, disponibile per tutti tramite smartphone. Questo può essere utilizzato per produrre contenuti rivoluzionari, per ispirare e dare voce a progetti che migliorano le nostre vite. Le AMAP sono emerse in Giappone negli anni 50 in un contesto di crisi sanitaria che ha avuto origine nell'industria alimentare, in un momento in cui le persone non potevano fidarsi delle aziende e si riorganizzavano. E quando ciò accade, queste reti create potenziano l'incontro delle persone con il cibo alla base, ma con il potenziale comunitario di costruire relazioni di aiuto reciproco. Questa forma di organizzazione ha reso possibile anche creare modelli di economia paralleli, perché non dipendiamo da un'autorità che ci timbra come ecologici o biologici, fanculo. Certifichiamo la nostra scena in un modo partecipativo. Siamo anti-autoritari. Se vogliamo piantare il seme custodito della nonna di Enrique, agricoltore da Quinta da Meraviglia, a Miranda do Douro, un paesino insomma che si trova in Portogallo, perché lo piantiamo? Se vogliamo usare il letame delle pecore del vicino, nessuno viene a dirci che le pecore non mangiano cibo certificato. E da noi, per noi, decidiamo in assemblea, siamo un gruppo di persone, non facciamo mercati biologici, ne vendiamo ai negozi. Chi consuma coproduce, cioè partecipa attivamente alle decisioni e al lavoro intorno a quel cibo che consuma. Dai, usciamo dalle reti di queste mafie che promuovono il nostro isolamento e la nostra precarietà. Questo film ritrae progetti con convergenze e divergenze che seguono i principi di base dell'agroecologia e si organizzano come AMAP o CSA, Community Supported Agriculture. Ma per me è un'ode all'autogestione.

La sorda, di cui abbiamo parlato poco fa, è una ricetta povera, fatta di pane, acqua e condivisione. Il documentario Agroecologia in Movimento racconta invece persone che provano a riprendersi il controllo del cibo, del lavoro e del territorio.

Storie diverse che stanno però nello stesso spazio, quello in cui il cibo smette di essere solo merce e torna a essere relazione, sapere condiviso, pratica collettiva. Un piatto nato dalla povertà, un'agricoltura che prova a sottrarsi al mercato globale, una musica che si canta insieme. Sono esempi concreti di come il cibo tenga insieme comunità, tempi di vita e modi di stare al mondo. È da qui che possiamo spostarci altrove, perché queste domande attraversano anche altri luoghi, altre cucine, altre storie di cibo.

E quindi insomma abbiamo scelto il Sepultura per collegarmi a questo contributo che ci è arrivato da Franziska di No Trip for Cats, che è qua con me in questo momento. Ti ringrazio tutte donne, quelle che mi hanno mandato i contributi per questa trasmissione, a parte l'autore di uno dei contributi, che è comunque un anonimo del Medioevo, un anonimo lucano del Medioevo. Poi sentirete una ricetta che ci è arrivata appunto dal passato, una ricetta cannibale che ascolteremo più avanti.

Che insomma una delle questioni che ci attanaglia, che si ripropone sempre quando parliamo di cibo, di alimentazione, di necessità nutrizionali, eccetera, è cosa mangiare e perché scegliere di mangiare o di non mangiare alcune cose. Flower. Se mangiare gli animali. Spring. Come tenere in considerazione l'ambiente che ci circonda, come rispettare anche l'ambiente interno, il microbiota, dei simbionti che convivono dentro la nostra bocca, dentro il nostro stomaco, il nostro intestino, dentro la nostra vagina, sulla nostra pelle. Un altro artista che sempre, sin da giovanissimo, si è posto il problema, insomma, ha usato come tematica quello del cibo, dell'alimentarsi, anche come tematica di espressione, di piacere, appunto non solo attraverso la gola ma anche attraverso la sensualità, la pelle, il sesso, è sicuramente Mike Patton, un gran goloso. Gran buon gustaio e su tutto, su quel che riguarda ascoltare, produrre musica. La title track del suo album Corpse Flower del 2019 si intitola appunto Corpse Flower. Riguardatevi La piccola bottega degli orrori, tutte e due le versioni. O andate in teatro a vederla se vi capita.

E un'altra delle questioni è dove compro da mangiare e perché vado a comprare lì. Cosa trovo lì dove vado a comprare da mangiare? Un saluto agli Eustachi che ci hanno fatto ascoltare "Ma che cos'è quella robina qua?". E quindi anche io ci tenevo, l'invidia mi ha fatto pensare, ma metto anch'io un pezzo di Mina, va?

0: caffè.
1: Allora lasciamo Mina al supermercato e me la tengo come sottofondo per leggervi un'altra ricetta che mi è arrivata da Vegano Fatto a Mano. Ricetta di taralli senza lievito, facilissimi e buonissimi. Mescola in una ciotola capiente una tazza, misura mug, di olio Ivo, olio extravergine di oliva, una tazza di vino bianco secco e due cucchiaini di sale fine. Aggiungi gradualmente farina zero e semola rimacinata in proporzione 2 a 1. Io in genere uso un dosatore non troppo grande, tipo un bicchiere, e procedo con una dose di farina bianca alla volta, poi una di semola, mescolando prima con una forchetta, dunque con le mani, quando l'impasto prende una consistenza lavorabile. Deve diventare consistente ma morbido, non troppo asciutto. Su un piano pulito poi lavora l'impasto.
2: Assolutamente. Mi scoppia la mente, non vivo più. Quello lì, quello lì.
1: Dicevo, su un piano pulito poi lavora l'impasto. Ci arrivo, eh. Quindi eravamo, deve diventare consistente ma morbido, non troppo asciutto. Su un piano pulito poi lavora l'impasto formando dei cilindretti lunghi e girali intorno alle dita unite. Due, tre dita, dipende da te, dipende dalle dita anche. Quindi girali intorno alle dita unite a formare i taralli. È necessaria un po' di pazienza. Poi cuoci in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Devono solo dorare leggermente. Se diventano troppo scuri, il sapore si rovina. Per aromatizzarli poi, puoi aggiungere spezie ed erbe miscelate alla farina. Pepe macinato fresco, peperoncino secco, origano secco. Aggiungo io anice o finocchio. Oppure della cipolla tritata finemente e leggermente soffritta. Allora, sono le 14:24, ringraziamo Vegano Fatto a Mano che ci ha mandato questa ricetta. Io ho ancora due contributi esterni da farvi ascoltare, oltre alle tante scelte musicali che ho fatto per quest'oggi, che ahimè non ci staranno tutte nei prossimi 35 minuti. Comunque questo è la salsa caliente versione aumentata di una cumbia presupposta rallentata, insomma abbastanza lenta comunque. Lui è Eblis Alvarez, Meridian Brothers, formazione che appunto varia, ma sempre lui come punto di riferimento, Elvis Alvarez, che accompagna El Niño de Elche anche in questo disco colombiana, dal quale ascoltiamo El Pregón de los Caramelos.

A proposito appunto di ritmi di ida e vuelta, di andata e di ritorno, a proposito di commerci transoceanici e a proposito anche di cash crops, perché sentite qual è uno degli ingredienti fondamentali di queste caramelle, oltre allo zucchero, altro cash crop di

E quindi non tengan miedo. Da questo caramellaio trovate la pastiglia de mentoli cocaina. Con azúcar, chiaramente. E a questo proposito vi faccio ascoltare l'unica ricetta dolce che è arrivata, una ricetta antimilitarista dal 1966, cominciamo a camminare all'indietro nel passato per poi arrivare al 200, nel senso di 1200 alto medioevo.

0: insomma, alto più o meno. Comunque di questo ne parleremo dopo. Passiamo quindi alla torta vegan in cielo, questo contributo che ci è arrivato da Cotti e Stracotti.
1: L'allero, l'allero!
2: Siete sempre sintonizzate sui 105.250. Siete ancora una volta con Cotti e Stracotti, la vostra più radiosa, ruspante reality trasmissione preferita. Quest'oggi siamo ospiti di questa trasmissione speciale sul cibo. Salutiamo e ringraziamo Teresina che ci ha invitate e andiamo subito al sodo. Abbiamo qui con noi la cuoca Emilia, cuoca che ci parlerà della più grande torta vegana che sia mai atterrata sulla terra. Buongiorno Emilia, grazie di essere qui con noi.
3: Allora, salve a tutte le ascoltatrici di questa meravigliosissima radio Blackout. Dunque, visto che io non ho ben capito cosa sono venuta a fare, però ho capito francamente che c'è solo poco tempo a disposizione, quindi non lo so, mi hanno chiesto di parlare di una ricetta. Io vi parlerò della torta per eccellenza, la torta delle torte, direi la torta in cielo. È una ricetta del 1966, insomma roba piuttosto antica, ma sempre buona, sempre resistente, direi. Dunque, sta bella tortona all'improvviso appare misteriosa in una mattina come tante sul cielo della capitale. Tac, stava là come una bella stellone in cielo e all'improvviso parapram cade, seminando panico tra quei soliti stolti degli adulti e invece nella gioia generale delle bambine che cominciano a rimpinzarsi di cioccolato, di crema, di fragole e così via. Insomma, come fu come non fu, anche lì le autorità militari, persuase contro ogni evidenza di una invasione di qualche tipo, cercano di allontanare la popolazione e in particolare i bambini del quartiere da questo bel tortone e arrivano a spargere le voci più disparate, chiaramente tutte falsità, che fosse avvelenata e via discorrendo. Notizia che poi sarà smentita dai bambini stessi che si erano rimpinzati di questo bel tortone. Però il dispiegamento militare viene messo lì a controllare questo bel tortone e la gioiosa banda dei bambini, delle bambine riesce a introdursi in questo bel tortone e a conoscere il suo stravagante abitante. All'interno della torta c'era questo professor Z, che era un giovane antimilitarista che, fatalità, era figlio di un produttore di armamenti. Questo figlio antimilitarista sabota questo ordigno bellico costruito dal padre riempendolo di dolciumi e innescando una reazione che lo trasforma in una immensa torta volante. Guarda un po', una roba proprio strana. Insomma, i bambini, colpi di torta in faccia, avranno la meglio sui militari, cioè lì riempiono di torta in faccia, riescono a riappropriarsi di questo gigantesco dolce e poi la distribuiscono a tutta la popolazione, ognuno ha una sua bella fettona di torta. E niente, questa è una storia che in qualche modo lancia una critica marcata al militarismo, all'autoritarismo e ci fa riflettere un po', insomma, su questa necessità che c'è ancora. E quindi è una ricetta sempre buona che continua ad essere più che mai, mi sembra, d'attualità. E una faccenda, insomma, che vorrei così ricordare, che questa storia qua nel 1974 si meritò una campagna diffamatoria da parte della Democrazia Cristiana di allora e un'interrogazione parlamentare da parte del deputato missino Calabrò. Niente, questa è la fine della storia. Io vi ringrazio, ricordatevi di questa ricetta che è una ricetta che, insomma, magari verrà sempre buona.

Eh sì, alcuni di noi l'abbiamo letto quando eravamo piccini. La torta in cielo di Gianni Rodari, che poi è anche diventato un film. È stata scritta nel 66 con la collaborazione di una classe di una scuola elementare di un quartiere della periferia romana. È stato poi trasformato in film, dove c'è anche Paolo Villaggi tra gli attori, un sacco di attori bambini, un bellissimo film che, appunto, come ci raccontava la cuoca Emilia, è stato anche vittima di critica dalla Democrazia Cristiana e anche di un'interpellazione parlamentare. Comunque andatevi a cercare queste informazioni, soprattutto andatevi a cercare il libro, che è bellissimo. È sempre anche il film molto commovente, molto violento peraltro, nel senso che, cioè, adatto alla visione dei bambini eccetera, però insomma che rende l'idea del problema dell'industria bellica, dell'ingerenza dei militari nelle scuole, della capillarità del militarismo di allora e di ora. E loro erano Los Amaya, li abbiamo ascoltati in una delle versioni più antiche, questa che invece sta andando come sottofondo mentre io blatero. Credo che sia una delle versioni del giro di Achilli Funk, che è un collettivo di amanti della rumba catalana e del funk, degli organetti, insomma. Se cercate le loro compilation le trovate in giro.

Allora, a proposito di zucchero, di dolci, ma anche di frutta, eccetera, c'è tantissima musica. Tante anche le cose che io ho scelto, che non so se riuscirò a farvi sentire, perché ci tengo a farvi sentire la ricetta che ci è arrivata dal passato, ma insomma, saltiamo la canzone dedicata alla banana del gruppo Logi Ogi, De Cuba.

0: 25 di Blackout, da blackout.org e dal Digital Audio Broadcasting, sempre di Radio Blackout, ma ci state ascoltando anche in diretta su Radio Neanderthal a Napoli, in streaming e in AM, da Radio Wombat di Firenze in streaming e in AM. Scusate se non vi so dire le frequenze. In ampiezza modulata ci potete ascoltare anche a Verona e anche in streaming tramite Radio Eustachio, la radio che ha inventato le trombe. Radio Spore di Bologna, che ci possono dire al 3466673263 se vanno anche loro in AM. Questa è la ciurma pirata, attenzione, gente che appunto che infesta le onde della ampiezza modulata.
1: Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México.
0: E poi anche Radio Quar, buena salud, che nessuno sa dove stanno. Nessuno, misteriosi, misteriosi.
1: La papaya es una fruta
0: tropicale. Li ho detti tutti: Onda Rossa, Neanderthal, Spore, Wombat, Eustachio e Quar. Scriveteci per farci sapere se la trasmissione va bene. Scriveteci per raccontarci anche scemenze, 3466 73263. Se siete a Torino, il servizio CISTI, viaggiare informati per la libera circolazione di tutti e anche delle cose.
1: Su árbol se llama papayo.
0: È attiva.
1: Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular.
0: Ascoltiamo poi le doti, i pregi della papaya e poi anche dell'aguacate, mentre vi racconto che domani di nuovo ci sarà una trasmissione in Ponte Radio, sempre su queste sette radio, dalle 14.30 qua in diretta da Torino, per raccontare la giornata di lotta, in particolare il corteo in solidarietà con la scatta su una sgomberato e contro anche le persone inquisite per le manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese dello scorso autunno. Tanti sono i contenuti del corteo di domani.
1: Esta información es proporcionada solamente con fines informativos y educativos. Los aguacates han visto un aumento en popularidad. Reduce la inflamación.

0: E quindi con questa informazione e anche a proposito di monoculture e di commerci non proprio etici.
1: Los aguacates retardan el envejecimiento.
0: Vi ricordo ancora che molte informazioni sul corteo di sul corteo di domani le trovate su gancio.cisti.org, accessibile da dovunque siate in Italia e altrove. Popularità. 14:40, senza alcun indugio o quasi.
1: Estas propiedades antiinflamatorias son...
0: Io andrei ad ascoltare l'ultimo contributo che ci è arrivato, l'ultimo contributo esterno che è arrivato al Ponte Radio odierno, condotto appunto da qui, da Teresina, Radio Blackout.
1: Reduce la inflamación.
0: Qui in vostra compagnia, in voce in regia, con ospite in studio, lontano dai microfoni, Francisca di No Trip for Cats.
1: Inflamación.
0: Lei la potete ascoltare la domenica sera insieme a Careca dalle 21 in avanti, 21 alle 22:30, alle 22:30. A me mi potete ascoltare alle 10:30 il sabato mattina, non domani che sarà una giornata tutta dedicata.
1: Los aguacates reducen la inflamación.
0: Appunto, alla giornata di lotta.
1: Los aguacates retardan el envejecimiento.
0: Insomma, andiamo al Medioevo. Ricetta di gran timballo di coglioncelli e budelli.

Gran timballo di maccaroni et coglioncelli et budelli. Far un timballo di un cubito di diametro, lo qual satisfacerà sie persone, ad usarsi una libra di farina saracina per facere li maccaroni. Far la condimenta, ad apparecchiarsi 6 once di coglioncelli tenerelli, di svirro giovine, cadetto, ed in egual misura li budelli. Per remenar la farina in un cantarello, con acqua poca e di fonte, finché la pastella abbia divenire più solida e blanda. Come allo uso delle terre sveve di Bari et Melfi, dicta massa ad a essere sbocconcellata et le tal balotte premute su tabla plana, con ausilio di pestone et sempre untata di abbondante farina. Delle foglie fine che se ne fece, ad a ricavarsi, con ausilio di rota affilata, sfrengioli di foggia diseguale, delle quali farassi gran bollitura in acqua salata con olio poco et lauro abbondante. In un cazzerolo, picciolo sale, poco lardo et igual di sungia, unteranno su fiammella di fuoco docile un ricco trito al coltellaccio di cigola bianca, cressone e taglio. In tempore di un quarto di ora, lo qual silverà per abblandar la mista di cigola, si aberà a nettar le frattaglie, mondate da grassello, sanguine et porcerie varie che abbiano ad incontrarsi. Passato che sia il termine, et unite alla poltiglia di erbe, farassi bisogna di fuoco vivo et vispo. Prontamente, bagnate le carni con vino blanco et agrio, ad aremenarle col cucciarone, et con dolzura costante, finché gli umori siano densi. Unite che siano agli maccaruni, et con ovi intieri tanti quanti li commensari, remenati bene in un cantaro mediano, ad amenarli in una sartagina tonda, forrata con massa di fumetto, di grano, sale, pever nigrum et olio, parieggiati et coverti con un circolo di egual massa. Come candido pane si ha da cuinarlo in forno tappato per media ora.

0: musica che s'avvia la tarantella.
1: Fuche, cope.

0: Allora, con naso di caciottelle e tutti gli altri improperi, appunto, cambiamo. Questa era la ricetta del gran timballo di Coglioncelli et Budelli di Sbirro Giovine Cadetto, possibilmente.
1: La mela.
0: Che magari gli umori schifosi ne ha un po' di meno, poi quando cresce ancora di più. L'autore dal quale ci è arrivata questa ricetta, si sa che è un anonimo lucano, che si dice fu viaggiatore, viandante, gran stregone eretico. Nemico d'ogni sgherro salariato in qualsiasi landa. E, insomma, non avendo avuto tempo di cercare musica del 200, sono andata a scegliere per accompagnare la lettura della sua ricetta due brani tratti dalla Gatta Cenerentola, l'opera teatrale tratta da uno dei racconti dell'Ocunto dei Licunti di Giambattista Basile. In realtà si trattava di un racconto del 600. La musica comunque è stata composta nel secolo scorso da Roberto De Simone, 1976, e ho scelto come sottofondo il madrigale e la traccia degli improperi che c'è poi al finale dell'opera.
2: Tell you, there's a Judy, Judy, Judy, one for me.
0: 14:48, ancora una decina di minuti prima di chiudere questo ponte radio di oggi. Oggi è il 31 di gennaio. Questo è di nuovo Slim.

sarebbe stata una trasmissione con almeno un'oretta dedicata al blues e al jazz che parlano di cucina, ma ahimè ho dovuto escludere buona parte di, insomma, di quelle selezioni che avevo fatto. E insomma ho dovuto evitare di andare ad approfondire per non soffrire ancora. Ma ecco, questo è Robert Johnson, Come On In My Kitchen, Take One.

0: Ancora due, i consigli di due o tre consigli di ascolto radiofonico che vi faccio, visto che abbiamo un po' parlato di dolciumi, di zucchero, di cash crops, di intervento del potere nel cibo. Noi abbiamo solo sorvolato, ma se andate appunto ad ascoltare gli altri ponti radio troverete begli approfondimenti. Io vi consiglio un ascolto di un podcast di Radio Blackout di Liberation Front che risale al 5 aprile del 2019, dedicato al mistero solubile dello zucchero assassino, scritto da Giuseppe Aiello.
1: Good morning, ladies. Today we'll be having a delightful piece of deep fried chicken. Chicken.
0: Nel frattempo, sottofondo abbiamo
1: Chicken.
0: Mr. Chicken di Deluxe o Deluxe. Parleremo anche di pollo fra un attimo. Comunque, vi consiglio di andare a cercarvi questo podcast o di andarvi a cercare il libro Il mistero solubile dello zucchero assassino. Lo zucchero al giorno d'oggi è uno degli alimenti più comuni sulle nostre tavole, attorno a cui gravita una profonda disinformazione. Ma cos'è effettivamente lo zucchero? La sua presenza capillare nei nostri cibi è sempre stata tale? O se no, come siamo arrivati a consumarne così tanto? E aggiungo io, spesso senza manco saperlo. Alcuni di noi. Le risposte a queste domande sono di natura strettamente politica e riguardano la storia geografica del commercio di questa sostanza, i poteri che hanno spinto la diffusione, la sottomissione delle categorie di medici, dietologi, dentisti che hanno promosso l'utilizzo per la salute e soprattutto gli effetti che questa sostanza, sarebbe il caso di dire droga, ha sul corpo. L'elevata dipendenza che crea, l'assoppimento, le malattie che derivano dal suo consumo sono tutti elementi fondamentali che hanno permesso nel corso della storia e permettono tutt'oggi un controllo del cibo e quindi sociale delle persone sulle popolazioni da parte delle grandi compagnie dell'industria alimentare. In questo podcast, di cui vi consiglio l'ascolto, ci sarà ospite proprio Giuseppe Aiello, che tra l'altro, se andate a leggere il suo libro, è un noto goloso. Mentre invece, a proposito di pollo, io vi consiglio un altro podcast, questa volta di un ponte radio del 14 di novembre dell'anno scorso, del 2025. Polli e frontiere, dove c'è una chiacchierata con la ricercatrice Ginevra San Vitale. Che ci racconta la ricerca di Jeffrey Nicolaisen, autore di quest'articolo che si intitola Why the Caged Bird Sing, Rethinking the Anthropocene with Gallus Gallus, quindi come ripensare l'antropocene insieme alla specie Gallus Gallus, cioè il pollo. Il titolo dell'articolo è Perché l'uccello in gabbia canta. E quindi un podcast, una trasmissione che ha una parte dedicata al concetto di pollocene, di galluscene, cioè sulla storia dell'allevamento dei polli e sullo sfruttamento di persone e animali nell'industria della carne. E anche su come rilevare gli ossi di pollo, cioè su come la stratigrafia di questa era geologica vedrà la grande presenza di resti ossei di pollame nel suolo. Terminiamo con un'altra rumba catalana, questa è Dolores Varga, La Terremoto, con Sus Macarrones Caldosos.

E ringrazio dopo 2 ore di trasmissione un ascoltatore che si è accorto che oggi è il 30 e non il 31 di gennaio. Grazie mille. Nel podcast poi correggerò ogni volta che lo dico o lo taglierò. Venerdì 30 gennaio.

Ringrazio anche chi scrive sesso, cibo e scontri, i piaceri della vita, grazie per la trasmissione, eccetera, eccetera, eccetera. 3466673263, ancora 3 minuti se volete mandare messaggini di cui non riuscirò a dare lettura. Ecco, questo è il brano che ho scelto per chiudere oggi.

Quindi 14:58 sui 105.25 di Blackout e anche su tutte le radio connesse, collegate in Ponte Radio per questo Ponte Radio odierno, l'ultimo sul cibo. Domani straordinariamente pure ci sarà una trasmissione in Ponte Radio dalle 14:30 per seguire il corteo qua a Torino della giornata di lotta. Quindi io vi saluto, ringrazio tutte voi per essere state all'ascolto, ringrazio Franziska per avermi tenuto compagnia in questo studio. Abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di pomodoro, di patate, di fagioli, di maccheroni, di contenitori dove cucinare tutte queste cose, di zuppe, di come mangiare con quello che ti è rimasto nel frigo. Abbiamo parlato di pane, taralli, di pollo, di baccalà, di zucchero. Abbiamo parlato di anche come possiamo mangiare esseri umani o come magari nel passato sono state anche confezionate ricette. Abbiamo ascoltato molta musica proveniente dalla penisola iberica, qualcosa proveniente dai Caraibi e dal Sud America, qualcosa proveniente anche dal Nord America, dal continente Abya Yala. E rimando per chi mi ascolterà qua su Blackout. Rimando alla prossima volta che sarò in questo studio tutti gli ascolti che non ho potuto proporvi quest'oggi, quindi per esempio tutta una serie di brani blues dedicati al cibo, curati e scritti e interpretati da Howlin' Wolf, Bessie Smith, Big Mama Thornton, Lead Belly, Bobby Rare e tanti tanti tanti altri.

del vasto repertorio di Mike Patton, che ci infila il cibo dappertutto. E lascio lo spazio alla... lascio lo spazio ad Arraga, che scalpita di già dall'altra parte del vetro. Grazie mille, buon ascolto su Blackout.

Buongiorno Cristina, 166esima trasmissione su Radio Wombat. Era ieri Eid al-Fitr, la festa che conclude il Ramadan. Una festa, come noi a Natale, una festa per i bambini, per i regali e i vestiti nuovi. Mentre a Gerusalemme la spianata delle moschee era ancora chiusa, vietata ai fedeli persino nella 27esima notte, la notte santa del Ramadan, scrive Paola Caridi in un post di lunedì 16 marzo, in Cisgiordania una giovane famiglia palestinese tornava da Nablus, dove era andata a fare acquisti per la festa. Al rientro al loro paese, Tammun, sono stati fermati da una pattuglia dell'esercito israeliano. Ali e Wad, marito e moglie, sono stati uccisi, colpiti alla testa, così come i loro due figli più piccoli, Mohammed di 5 anni e Othman di 7. Il maggiore, Khaled, di 12 anni, sopravvissuto insieme al fratello Mustafa, ha sentito dire dai soldati che avevano ammazzato dei cani. E quando ha chiesto ad uno dei soldati se lui amava i propri genitori e perché aveva ucciso i suoi genitori, il ragazzo si è beccato un pugno in faccia. E da questa cronaca di Paola Caridi su Facebook non possiamo che uscirne anche noi come se avessimo ricevuto un pugno nello stomaco, perché ci viene presentato il livello più basso e più abietto della disumanità di cui non avevamo mai immaginato l'esistenza. Interventi per contrastare la guerra in Toscana. Intervista a Gianni Monti della Casa dei Diritti dei Popoli durante il presidio del 13 marzo, come di consueto ogni venerdì, per il no riarmo in piazza Sant'Ambrogio, che ha visto l'unione di tanti gruppi di varie realtà contro l'imperialismo e il colonialismo. L'intervista è di Claudio. Stop al transito di armi dai nostri porti. Pisa. La Toscana non è zona di guerra. Bloccato treno carico di munizioni e mezzi militari. Giovedì 12 marzo, tra Pisa, Livorno e Pontedera, era previsto il transito di un treno carico di mezzi militari ed esplosivi diretti all'hub militare toscano. Sia a Livorno prima che a Pontedera e Pisa dopo, il treno è stato rallentato alle ore 19 ed è risultato bloccato al binario 3 della stazione centrale di Pisa. Dal movimento No Base viene diramato l'appello a tutte le persone sul territorio che si sono unite poi al blocco. La Toscana, il messaggio è questo, la Toscana non è zona di guerra, fuori le armi dalla nostra terra. In collegamento dalla stazione di Pisa ascolteremo Alessandra del movimento No Base, raggiunta da Radio Onda d'Urto alle 19.25. Guerra economica. Milena Gabanelli ci dice chi sono i 5 giudici della Corte Penale Internazionale che, al pari della relatrice ONU per i territori occupati in Palestina, Francesca Albanese, sono stati sanzionati dal governo Trump, e ci spiega come la supremazia del dollaro della Federal Reserve americana renda dipendenti dal dollaro tutte le banche europee e, conseguenza disastrosa, come potrebbe bloccare facilmente tutta la nostra economia. Manifestazioni. Puntiamo i fari sulla Palestina nella settimana internazionale contro l'apartheid israeliana del 2026, che si svolge dal 21 al 28 marzo, in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, che è il 21 marzo, e la giornata della terra palestinese, il 30 marzo. Quest'anno la parola d'ordine dello IAU, che sarebbe l'Israeli Apartheid Week, la Palestina libera tutti. Vi leggeremo l'intero comunicato nel corso della trasmissione. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio. Segnalo alcuni articoli disponibili in italiano sui più noti siti. Innanzitutto Invicta Palestina. Titolo: come i regimi arabi hanno scommesso su un Israele genocida e hanno perso. L'Iran sostiene che la presenza di Israele e degli Stati Uniti nella regione è proprio quella che genera instabilità e guerra. Si ricorda che alla base degli accordi di Abramo di qualche anno fa c'era proprio l'intensificarsi delle alleanze con Israele e con Washington e l'ostilità verso l'Iran. Eppure è un dato di fatto che l'Iran non ha mai attaccato nessuno dei suoi vicini arabi. Anzi, è vero il contrario. Sono stati i regimi arabi che appoggiarono l'attacco dell'Iraq all'Iran nel 1980, attacco fomentato e incoraggiato da parte degli Stati Uniti, una guerra devastante durata 8 anni. Passiamo al sito Zeitun, titolo: USA caduti nella trappola di Netanyahu, in Iran non c'è via d'uscita. Si tratta di un dialogo tra Chris Hedges e John Mearsheimer su come l'impero americano si è incappato in uno dei suoi più grandi errori strategici e quali potrebbero essere le conseguenze su tutto ciò, su tutto il resto del mondo. Titolo: il mondo secondo Gaza. È ancora Chris Hedges, pessimista ma realista. Scrive il 15 marzo 2026 le seguenti parole. Dice: Gaza è solo l'inizio. Il nuovo ordine mondiale è un ordine in cui i deboli vengono annientati dai forti. Lo Stato di diritto non esiste. Il genocidio è uno strumento di controllo e la barbarie trionfa. Questo è Chris Hedges, decisamente pessimista, ma anche parzialmente realista. Titolo: Rubio conferma l'eresia. Gli USA sono entrati in guerra contro l'Iran a causa di Israele. L'eresia era l'affermazione secondo cui fosse Israele e i suoi sostenitori a sospingere gli USA in guerra. Marco Rubio l'ha confermato. Marco Rubio è ministro degli esteri, l'ha confermato in quanto ha ammesso che Trump è entrato in guerra contro l'Iran a causa di Israele. Però sta emergendo anche la questione degli Epstein Files, cioè quelli che documentano rapporti tra pedofilia, riciclaggio e governanti. La tesi è che Trump sia ben presente negli Epstein Files ancora non noti e che venga condizionato o ricattato da una loro gestione in cui ci sia anche lo zampino di Israele. Titolo: Israele è preda di un fervore messianico per una guerra biblica. Poco a poco Israele sta cambiando la narrazione tradizionale, e cioè che Israele esiste in conseguenza dell'Olocausto. Sta emergendo invece un nuovo linguaggio che utilizza vicende bibliche per giustificare la visione del grande Israele. Questa è una narrazione secondo cui il popolo ebraico si starebbe ora vendicando del passato biblico. Ed è una narrazione che coinvolge anche politici laici. Yair Lapid, che è il leader della cosiddetta opposizione israeliana, dice le seguenti parole: il sionismo è basato sulla Bibbia, il nostro mandato sulla terra di Israele è biblico. Veniamo al sito di Assopace Palestina. Titolo: l'esercito israeliano ritira le accuse contro i soldati accusati di aver torturato un detenuto a Gaza. Un detenuto di Gaza. Le cartelle cliniche mostrano che il detenuto è stato portato in ospedale nell'estate del 2024
con lesioni che includevano costole rotte, un polmone perforato e danni rettali da stupro con bastoni. Gli accusati vengono ora prosciolti. La direttrice esecutiva del Comitato Pubblico contro la Tortura in Israele ha dichiarato: il procuratore generale militare israeliano ha appena concesso ai propri soldati il permesso di stuprare, a condizione che la vittima sia palestinese. Titolo: nonostante le smentite di Meloni, i pubblici ministeri italiani affermano ora che per spiare un giornalista è stato utilizzato uno spyware israeliano. È un titolo di Haaretz del 9 marzo, 26 di questo 9 marzo. Cioè, viene confermato che lo spyware prodotto dalla società israeliano-americana Paragon è stato utilizzato per hackerare i telefoni di due attivisti e di un giornalista investigativo, cioè Francesco Cancellato, che è direttore di Fanpage. Titolo: questo attacco illegale degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran costituisce anche un'aggressione alle Nazioni Unite. Questo non lo dice un generico, lo dice Jeffrey Sachs, che è professore a Harvard e alla Columbia, persona ultranota. E lui fa notare che il 28 febbraio del 26, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno rivolto la loro condanna non all'aggressione americana e israeliana, ma all'Iran. Uno dopo l'altro, gli alleati degli Stati Uniti hanno condannato l'Iran per i suoi attacchi di ritorsione, ma non hanno condannato l'attacco illegale e non provocato da parte degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Veniamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese. Titolo: nuove prove dei crimini della Nakba. Nel febbraio del 26, 78 anni dopo la Nakba, Adam Ratz dell'Istituto Akevot, centro di ricerca di documenti, fondato nel 2014 a Haifa, pubblica nuovi documenti israeliani. Questi documenti confermano ciò che i palestinesi sanno dal 1948, cioè che milizia ed esercito israeliano hanno commesso i peggiori massacri contro di loro per espellere gli 800.000 palestinesi attraverso una pulizia etnica. Gli studiosi palestinesi ne parlano da molti anni, ma fino ad oggi in Israele non sono stati presi in considerazione. Il nuovo rapporto di Adam Ratz, pubblicato sul quotidiano Haaretz del 27 febbraio, è rivoluzionario per Israele, ma anche per la narrazione occidentale, in quanto i documenti dimostrano in modo inconfutabile che storici come Benny Morris, che hanno sempre negato, cioè che gli ordini per questi massacri, per gli omicidi, per le espulsioni, sono disponibili per iscritto e sono stati impartiti dai vertici, cioè dal primo ministro David Ben-Gurion o anche da Yitzhak Rabin, che all'epoca era nell'unità di comando della Haganah. Gli ordini che Adam Ratz ha trovato nei documenti recentemente resi accessibili sono chiari. Eccone alcuni. La zona deve essere ripulita dagli arabi. Ogni arabo che incontrate deve essere annientato, cioè ucciso. Ogni arabo deve essere ucciso. Uccidete chiunque si sia nascosto. Ad oggi sono disponibili informazioni certe su almeno 100 massacri commessi tra il 47 e il 49. Ancora oggi Israele tenta di tenere sotto chiave i documenti relativi agli anni dal 1947 al 1949 per nascondere tutto ciò che è accaduto poi nel 1948.
Dei 17 milioni di documenti e fascicoli conservati negli archivi di Stato e dell'Esercito, 16 milioni non sono ancora accessibili. Anche la Corte Suprema ha sostenuto questa politica quando nel 2010 si è opposta alla pubblicazione dei documenti sul massacro di Deir Yassin. La motivazione è stata: questo danneggerebbe la politica estera di Israele. Lo credo. Titolo: l'Islanda e i Paesi Bassi intervengono nella causa per genocidio Sudafrica contro Israele. Questo si aggiunge a un elenco di attualmente 18 governi che intervengono nella causa di Gaza dinanzi alla massima autorità giudiziaria delle Nazioni Unite. Una sentenza definitiva sulla violazione da parte di Israele della Convenzione sul genocidio potrebbe richiedere purtroppo fino al 2028. Titolo: Israele, il 91,5% è d'accordo con la guerra e il reato è quello di dirlo. 91,5%. È la percentuale del campione costituito da ebrei israeliani che dichiarano di sostenere l'operazione Roaring Lion, l'aggressione congiunta israelo-americana all'Iran, con scarsi risultati se non quelli di una vasta carneficina, distruzione di scuole, ospedali, raffinerie, impianti di desalinizzazione, industrie, risorse agricole, con impatto ambientale spaventoso e profonda crisi per gli approvvigionamenti energetici. Il consenso a tale campagna da parte del 91,5% dell'intero campione ebraico risulta trasversale a ogni collocazione politica. Altri titoli su stampa nostrana ed estera. Sul Foglio il titolo: l'Iran degli Ayatollah ha dichiarato guerra agli ebrei nel mondo. In realtà non si direbbe. Il quotidiano israeliano di centro, Times of Israel, corrispondente un po' al nostro Corriere della Sera, per dire, il 15 maggio scrive invece le seguenti parole: con l'Iran sotto attacco da parte degli Stati Uniti e Israele, gli ebrei iraniani scelgono di tenere un profilo basso. Non si vede questa dichiarazione di guerra. Secondo stime online, la popolazione ebraica iraniana si aggira tra gli 8 e 15 mila persone, concentrate principalmente a Teheran, con comunità più piccole in città come Isfahan e Shiraz. Sulla stampa, Marek Halter, che è uno scrittore ebreo polacco, riafferma che l'obiettivo di Hamas è quello della cancellazione dello Stato di Israele, riferendosi al primo statuto, a quello del 1988. Lo statuto del 2017 fu revisionato, prevedendo una Palestina in cui gli ebrei abbiano parità di diritti. Ma questo i sionisti fingono di non saperlo. Sandro Di Castro sul Riformista. Alla disperata ricerca di antisemitismi, questo ricorre addirittura all'editto di Isabella di Castiglia del 1492, quello di espulsione degli ebrei dalla Spagna. Questo per potersela prendere con la chiara condanna di Israele oggi da parte della Spagna di Sanchez. Sull'Intercept, lunedì 16, statunitense, nominato da Trump, ha lanciato una minaccia pubblica alle emittenti televisive, e cioè: o raccontate la guerra con l'Iran nel modo in cui l'amministrazione vuole, oppure perderete la licenza di trasmettere. Ecco che tipo di libertà. Il Corriere della Sera ha pubblicato l'immagine di un corteo milanese
in cui si vedono bandiere iraniane, statunitense e israeliane insieme. Titolo: Uccidere i negoziatori è tradimento infame. L'omelia di Zuppi diventa un atto d'accusa a USA e Israele. Nella giornata di preghiera e digiuno per la pace voluta dai vescovi italiani. Zuppi accusa che la logica della forza si sta sostituendo all'arte della diplomazia, che i civili sono vittime della guerra e sostiene l'appello per la pace. Infine, ultima cosa, le nostre famiglie Gazzawi qui a Firenze. Allora, una lettera dei volontari dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di Firenze, che parlano di famiglie che cercano di festeggiare la fine del Ramadan, cercando di recuperare un po' di normalità e serenità, soprattutto per i bambini che in questo periodo, da tradizione, riceverebbero regali e abiti nuovi. Si ha l'arrivo di due nuove bambine in cura al Meyer, che ha portato la comunità di persone che stiamo seguendo a 160 persone, di cui 90 minori. Il percorso di accoglienza prosegue, seppur con risorse spesso assai limitate, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di alloggi. Gli amici Gazawi, per contro, si stanno impegnando per imparare la lingua e integrarsi nei percorsi di studio o di lavoro, mettendo a disposizione la loro cultura culinaria e artistica. Concludo così per oggi, vi auguro una buona lettura.

0: Stop al transito di armi nei nostri porti, segnalati a Gioia Tauro container sospettati di trasportare materiale d'armamento diretti alla fabbrica israeliana IMI System, Elbit System. In Europa cresce la mobilitazione. A Valencia fermato l'approdo delle navi MSC Siena e MSC Danit, che ora torna verso il Portogallo. Mentre in Grecia i portuali e i sindacati erano stati allertati per l'arrivo della MSC Vega al Pireo ieri il 17 marzo. Giovedì 12 marzo tra Pisa, Livorno e Pontedera era previsto il transito di un treno carico di mezzi militari ed esplosivi diretti all'Hub Militare Toscano. In collegamento dalla stazione di Pisa ascoltiamo quindi Alessandra del movimento No Base, che è stata raggiunta per un'intervista da Radio Onda Turto.
1: Un treno pieno di mezzi militari e di munizioni diretto all'Hub Militare Toscano è stato in transito da oggi, da Livorno, poi da Pontedera e adesso a Pisa. Per tutti questi passaggi è stato rallentato e adesso in questo momento bloccato al binario 3 della stazione centrale di Pisa. Da più di mezz'ora il treno è bloccato qui da un presidio sui binari determinato a rimanere. In questo momento la celere si sta preparando a caricare, ma la determinazione, che penso si possa anche sentire mentre parlo, non ci farà smuovere da qui. Questo è uno dei tantissimi treni che passa dal nostro territorio e che appunto porta i carichi di armi in tutte le basi militari presenti su tutto il territorio italiano. In questo momento, in un momento in cui l'escalation globale di guerra sta veramente divampando, è sempre più evidente questo transito, è sempre più grande questo transito. Noi oggi appunto lo stiamo bloccando e siamo disposti a bloccarlo ovunque questo treno passi, come abbiamo fatto fino a questo momento, passando da 3 città diverse, ma su questo treno, come su tutti quegli altri che passeranno e su tutte le altre munizioni dirette alle

0: Ogni venerdì in piazza Sant'Ambrogio si riunisce un folto gruppo per il no riarmo. Anche questo venerdì 13 marzo ha visto la presenza di tanti gruppi di varie realtà contro l'imperialismo e il colonialismo. Ascoltiamo le impressioni di Gianni Monti, che è organizzatore della Casa dei Diritti dei Popoli, intervistato da Claudio.
1: Venerdì 13 marzo, al presidio usuale No Riarmo, che si svolge tutti i venerdì in piazza Sant'Ambrogio a Firenze, si sono aggiunte altre voci e altre presenze. Ne parliamo con Gianni Monti, della Casa dei Diritti dei Popoli. Allora Gianni, che presenze aggiuntive abbiamo avuto in questa occasione?
2: Beh, dunque, intanto tutto... Vogliamo dire che la Casa dei Diritti dei Popoli, che è una rete internazionalista, ha pensato di unire al presidio del Comitato Non Riarmo una tematica che riguarda la guerra in corso, cioè l'ennesima guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti d'America. E quindi abbiamo pensato di dare una risposta approfittando anche del venerdì del Comitato Non Riarmo, una risposta in termini, diciamo così, di internazionalismo che si contrappone alle guerre dell'imperialismo e del colonialismo. Quindi c'erano compagni latinoamericani, cileni, peruviani, colombiani, c'era l'Associazione Italia-Cuba, c'erano i compagni iraniani, c'era stato un intervento per la Palestina, c'è stato un intervento per il popolo curdo e c'è stato anche un intervento per il popolo Sahrawi. Quindi è stata una cosa corale, c'erano rappresentanti di queste realtà con le varie bandiere di tanti colori che rappresentavano popoli che per un motivo o per un altro hanno avuto a che fare con l'imperialismo e con le aggressioni imperialiste.
3: Non è cosa banale questa, cioè non usuale, cioè il fatto di trovare in una unica occasione presenze così diversificate di nazioni diverse, perché in generale queste comunità vivono un pochino chiuse, oppure è solamente una mia impressione?
2: Beh, dunque, in effetti non è usuale. E la Casa dei Diritti dei Popoli a suo tempo è nata proprio con questo scopo, quello di creare legami e relazioni tra popoli che soffrono aggressioni, sfruttamento, il saccheggio delle multinazionali e quindi cercare di metterli insieme. In effetti, tu hai ragione, la tendenza è quella di vedere le proprie questioni separatamente rispetto a quelle degli altri, però c'è tutto un lavoro che cerca di ovviare a questo, e direi che ci sono diversi compagni di varie realtà, di vari popoli che questo lo hanno capito e quindi partecipano e quindi vengono e quindi il venerdì sono venuti e hanno fatto vedere la loro presenza.
3: Ecco, infatti anche nelle manifestazioni, io dico per la Palestina, si vedono con sempre maggiore frequenza bandiere e presenze di altre realtà, in particolare realtà sudamericane, peruviane per esempio.
2: Sì, sì, è vero. E sono quegli stessi compagni peruviani che sono presenti venerdì scorso al presidio di cui stiamo parlando. E chiaramente la questione palestinese ha un ruolo centrale in questo periodo, no? Un periodo lungo, chiaramente, cioè non intendo dire

0: con una lista e dall'altra un popolo che ha scarsissimi mezzi, una guerra asimmetrica come forse non se ne sono mai viste prima, perlomeno da tantissimo tempo. E quindi sono dei compagni anche di vari popoli che questa cosa qui la sentono tanto e quindi si fanno vedere, ecco, in situazioni come quelle, per esempio recentemente a gennaio la manifestazione per la Palestina indetta per ricordare Piombo Fuso, insomma, no? ma anche in tante altre occasioni.
1: Ecco, data la situazione mondiale e questa manifestazione, questa presenza che c'è stata venerdì 13 è stata vissuta da molti come un inizio più che non una manifestazione a sé. Cioè, quali sviluppi successivi pensi che possano aversi?
0: Ma dunque, questo qui non, sinceramente non lo so. Innanzitutto devo dire che non è la prima volta che noi siamo riusciti a mettere insieme un po' tutte queste situazioni in modo molto visibile, molto significativo. Però direi che questa volta la cosa è riuscita, direi, in modo molto più visibile, molto più forte rispetto ad altre situazioni nel passato. Sto passando di un passato vicino, perché sono pochi anni che esiste la Casa dei diritti dei popoli. Questa volta direi che c'è stata proprio una presenza organizzata molto buona. Potrebbe essere in effetti un qualche cosa che poi continua e che va avanti, E noi lavoriamo sempre su questo piano, il nostro scopo è questo, ma chiaramente non è lo scopo che abbiamo solo noi. Il tema dell'internazionalismo è sentito da tanti compagni, ecco, si tratta di metterlo in evidenza e farlo presente e dargli visibilità tutte le volte che è possibile.
1: Ma ti confermo che da molti, sentendo impressioni nella piazza, da molti si è avvertita questa presenza in modo diverso che nel passato, e questo ritengo dovuto essenzialmente dal fatto che il contesto mondiale è cambiato, cioè le cose sono molto cambiate probabilmente da parte di tutti ci si rende conto che sono necessarie iniziative ben diverse da quelle svolte finora.
0: Sì, indubbiamente sì, perché lo sterminio spaventoso di Gaza, la terrificante prepotenza nella Cisgiordania, questo ennesimo pezzo di terza guerra mondiale a tappe che è stato scatenato in una maniera allucinante da Israele e dagli Stati Uniti, creando una situazione spaventosa, pericolosissima, che si sta allargando. Tutto questo, l'impudenza ignobile con cui poi tutte queste cose vengono fatte ripetutamente, calpestando nel modo più assoluto il diritto internazionale, e tutte queste cose qui hanno messo a nudo in modo totale, come mai era avvenuto fino ad oggi, il ruolo che ha distruttivo, che ha a livello mondiale l'imperialismo. Ecco, non era mai stato così eclatante fino ad oggi, e osservando le discussioni che ci sono sui social, soprattutto i giornali online, no? In cui poi si scontrano, si confrontano posizioni anche diversissime tra di loro, ho notato una presenza molto più forte del passato di commenti e di interventi che condannano duramente questa guerra imperialista, queste aggressioni imperialiste ripetute. E dall'altra parte la presenza della parte opposta, in sostanza, di chi invece sostiene Israele, sostiene gli Stati Uniti, io la trovo più debole rispetto al passato. Forse qualcosa sta cambiando, perlomeno a livello di

0: coscienza, di coscienza e anche di elaborazione personale riguardo alle cose che succedono.
1: Bene, ti ringrazio Gianni per questa intervista, alla prossima, grazie.
0: Grazie a te, alla prossima, ciao Claudio.

Il 12 marzo si è tenuto online un webinar organizzato dal gruppo dei dipendenti di Banca d'Italia per la Palestina, gruppo nato sull'onda delle mobilitazioni dello scorso anno contro il genocidio dei palestinesi. Il moderatore era Duccio Facchini di Altra Economia e tra i relatori c'erano Francesca Albanese e il direttore generale di Banca Etica, Nazareno Gabrielli. Il dibattito ha visto anche l'intervento dell'economista Pier Giorgio Ardeni e si è concentrato sulle difficoltà economiche, in particolare poi che la Francesca Albanese ha dovuto affrontare per le sanzioni che gli Stati Uniti gli hanno imposto lo scorso anno. Queste difficoltà comprendono l'impossibilità di aprire un conto corrente neanche con Banca Etica. La finanza etica è etica fino a un certo punto perché opera all'interno di questo sistema con grossi vincoli. Il mio caso è la prova, così ha detto la Francesca Albanese. Il suo interlocutore appunto era Gabrielli, il direttore di Banca Etica, che naturalmente ha dovuto spiegare qual era il motivo per cui lui non avrebbe potuto, benché abbia tentato, aprire un conto a nome della relatrice speciale Francesca Albanese, che pur sempre cittadina italiana. Perché? Perché non ha potuto aprire questo conto? Perché il nome di Francesca Albanese figura nella lista OFAC. Ma che cos'è questa lista OFAC? Vi vogliamo appunto spiegare qual è il motivo. Quando parliamo di liste OFAC ci riferiamo agli elenchi di soggetti, persone fisiche, giuridiche e entità cui l'Office del Foreign Assets Control, l'agenzia del Dipartimento del Tesoro USA, applica sanzioni economiche, finanziarie e commerciali. Le principali liste gestite dall'OFAC sono SDN List, una Specially Designated Nationals and Blocked Persons, che include individui, società, entità designate, spesso per questioni di terrorismo, traffico di droga, violazioni dei diritti umani, crimini internazionali o legami con i regimi oggetto di sanzioni. Le liste OFAC sono strumenti appunto ufficiali di sanzione e restrizione gestiti da un ente statunitense che identificano soggetti con cui è vietato fare affari direttamente o indirettamente per vietare loro l'accesso al sistema finanziario statunitense o altre forme di transazione economica. Quindi la banca etica non è solo però una ragione sociale, ecco perché appunto rivolgersi a una banca etica è l'unico istituto di credito in Italia nato con la missione dichiarata di sostenere la finanza etica e solidale, finanziando progetti sociali, culturali e ambientali e rifiutando speculazioni e attività controverse. Le banche europee in generale, e quindi anche la banca etica, non hanno alcun obbligo formale di rispettare queste liste, delle liste OFAC della statunitensi. Se una banca però non tiene conto di queste liste, gli Stati Uniti possono punirla, vietandole di usare il dollaro, tagliandola quindi fuori dai pagamenti internazionali e, come è già successo con alcune banche, imponendole multe enormi. Da qui l'impossibilità di Banca Etica di aprire il conto a Francesca Albanese. Ascoltiamo ora l'intervento, la dichiarazione di Milena Gabbanelli, che ci dice chi sono i 5 giudici della Corte Penale Internazionale che, al pari della relatrice dell'ONU, sono stati sanzionati dal governo Trump. E ci spiega come la supremazia del dollaro della Federal Reserve americana renda dipendenti dal dollaro tutte le banche europee. A seguire ascolteremo anche un intervento di Francesca Albanese prima
della presentazione nella Camera dei Deputati del suo ultimo report, dal titolo Genocidio di Gaza, un crimine collettivo.

Cosa vuol dire dominio del dollaro con Francesco Bertolino? Lo vediamo dal 21 agosto. 5 giudici della Corte Penale dell'Aia non possono più pagare con carta di credito né aprire un conto. Stessa sorte per la relatrice ONU albanese. Ordine dell'amministrazione Trump che ha proibito a ogni operatore americano o con interessi negli Stati Uniti di prestare qualunque tipo di servizio. La colpa dei giudici è quella di aver emesso un mandato di cattura per crimini di guerra contro il premier israeliano Netanyahu, quello dell'albanese presunto antisemitismo. E solo ora ci accorgiamo che in Europa quasi tutte le transazioni con carta di credito sono gestite dai circuiti americani Visa, Mastercard, American Express, perché non siamo mai riusciti a metterci d'accordo per creare un circuito europeo. Di conseguenza, se Washington sanziona, non possiamo più operare sul conto corrente. E ora allarghiamo al commercio mondiale. Il 50% dei pagamenti internazionali è effettuato in dollari. E in dollari il 96% degli acquisti e delle vendite nelle Americhe, il 74% in Asia, il 79% nel resto del mondo. E le informazioni su tutti i pagamenti in dollari che le banche fanno per conto dei loro clienti sono tracciate dalle autorità americane, che possono decidere cosa puoi fare e cosa no. Per esempio, fra il 2010 e il 2020 le banche europee hanno fatto pagamenti in dollari verso Cuba, Iran, Sudan, che erano sotto embargo americano. Gli Stati Uniti non hanno gradito e quelle banche, per non essere escluse dal circuito del dollaro, sono state costrette a schiodare miliardi in multe. E adesso guardiamo dentro alle riserve delle banche centrali. Il 58% è in dollari, il 20% in euro, il 6% in yen, il 5% in sterline, il 2% in renminbi cinesi. Gli asset in dollari depositati fuori dagli Stati Uniti ammontano a 70.000 miliardi e sostengono una buona parte dei 38.000 miliardi di debito pubblico americano. Però l'euro è l'unica moneta che potrebbe indebolire il dollaro se con i trattati di libero scambio con i paesi del Mercosur e dell'India il commercio si farà più in euro che in dollari, se si emette più debito comune, se invece di avere 27 piazze finanziarie riusciamo a crearne una sola e tenere qui i 300 miliardi di euro di risparmi europei che ogni anno volano a Wall Street, sostenendo il mercato americano e il suo debito pubblico. Certo, tra i 27

0: Io sicuramente posso parlare con cognizione di causa delle complicità che hanno luogo in base alle azioni ed omissioni che non si conformano al diritto internazionale. Quindi l'Italia ha degli obblighi cogenti, come ricordava anche la professoressa Annoni, e non vi fa fronte, fa proprio il contrario. Qui l'Italia, come altri paesi occidentali, purtroppo siamo l'Italia in buona compagnia, gli Stati Uniti in prima linea, e poi certo, chiaramente anche io da comune cittadina mi porrei la domanda, ma non siamo subalterni ad un sistema che offende anche le forze dell'ordine, quelle forze dell'ordine che si difendono anche quando, cioè, che si difendono in diversi contesti, anche in quello italiano, perché non si difendono nel momento in cui vengono aggrediti? Poi io non ho studiato tutti gli estremi del caso, però mi sembra di capire che siano stati aggrediti dai coloni illegali, gli stessi che seminano terrore tra la popolazione in difesa della Cisgiordania. Quindi sì, mi sembra che sia una situazione di subalternità. Io ho scritto 7 rapporti, 4 dei quali in tempo di genocidio, 2 analizzando gli atti di genocidio, il contesto di genocidio e gli altri 2 sulle complicità, complicità degli enti privati, complicità delle banche, dei fondi pensione, delle aziende militari e civili, e questo mi è costato le sanzioni degli Stati Uniti. E poi nell'ultimo ho esposto la complicità degli stati. I crimini a Gaza non avrebbero materialmente, politicamente, essere commessi senza il sostegno diplomatico, militare, politico e diplomatico di fin troppi stati, e io ne ho listati, ho analizzato le pratiche di 64 paesi.
1: Sulle sanzioni c'è un'interlocuzione in atto, diciamo, c'è la possibilità che vengano revocate, da questo punto di vista lei ha qualche dato?
0: Ci sono delle interlocuzioni da parte delle Nazioni Unite sicuramente, da parte del governo italiano non lo so, mi chiedevano se in sala stampa se lo Stato italiano ha fatto nulla per la rimozione delle sanzioni, se lo ha fatto io non ne sono al corrente perché non ho mai avuto nessun incontro con questo governo, diciamo che l'ho richiesto e mi è stato negato ed è un fatto abbastanza unico perché anche negli altri paesi, anche in quelli che non condividono le mie analisi, quelle degli altri relatori speciali o dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo, tipo la Germania, vengo ricevuta con tutto il rispetto e la dignità che si riconosce ad un mandato come questo. E le sanzioni non credo che verranno tolte, revocate così facilmente perché non sembra essere questa, non sembra esserci un clima favorevole negli Stati Uniti in questo momento, però sono fiduciosa che le cose cambieranno. C'è un carico di odio personale che viene anche da alcuni esponenti del governo statunitense, questo lo so per certo, però a me non interessa, mi interessa che rimuovano le sanzioni perché guardate che forma, è una forma di censura. È una forma di censura finanziaria gravissima contro cui non c'è appello, cioè se ci fosse stato un processo avrei avuto la possibilità di difendermi, invece mi sono state comminate delle sanzioni per aver fatto cosa? Per aver scritto un rapporto sotto l'egida delle Nazioni Unite, un rapporto che è stato applaudito dai membri delle Nazioni Unite, dai rappresentanti degli stati, quindi cioè, se ci fosse stato qualcosa di sostanza irregolare o inaccurato in quel rapporto, considerando quanto sia passato al microscopio qualsiasi cosa io faccia, dica, pensi e scriva, ma l'avrebbero trovata. Invece no, siccome non si può attaccare la sostanza delle mie inchieste, vengo penalizzata in questo modo che è veramente, veramente indecente per un sistema democratico e per degli stati di diritto.
2: Del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

La Palestina ci libera tutti. Puntiamo i fari sulla Palestina nella settimana internazionale contro l'apartheid israeliana del 2026 che si svolge dal 21 al 28 marzo in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale che è il 21 marzo e della giornata della terra palestinese il 30 marzo. Quest'anno la parola d'ordine della IAU è la Palestina libera tutti. Gli obiettivi della settimana sono smascherare l'apartheid israeliana, collegare la lotta di liberazione palestinese con altre battaglie contro l'oppressione e costruire sostegno al movimento BDS guidato dai palestinesi. Il 30 marzo è una data importante per il popolo palestinese. Il 30 marzo del 1976 migliaia di palestinesi residenti nelle terre occupate da Israele protestarono contro l'espropriazione delle terre in Galilea. Scoppiarono duri scontri con la polizia sionista, durante i quali 7 palestinesi vennero uccisi, centinaia feriti e arrestati. Il ricordo di quel giorno di resistenza popolare in onore della lotta eroica per la riappropriazione della terra rubatagli dallo Stato sionista contro il sionismo e le sue politiche coloniali, il 30 marzo divenne per i palestinesi di tutto il mondo Yom Ha'alad, la giornata della terra. Il 30 marzo del 2018 la popolazione della striscia di Gaza iniziò la grande marcia del ritorno con manifestazioni pacifiche ogni venerdì con migliaia di persone per rivendicare il diritto al ritorno dei profughi palestinesi. I cecchini dell'esercito sionista risposero sparando sui civili e provocando più di 200 morti e 6.000 feriti, di cui 120 con amputazioni degli arti. Scendiamo il 28 marzo alle ore 17 in piazza, davanti a Palazzo Vecchio, lato via dei Gondi, per chiedere l'immediata cessazione dell'aggressione sull'Iran e il Libano, chiedere l'immediata cessazione dell'ondata del genocidio a Gaza, chiedere la fine dell'apartheid e della pulizia etnica in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, chiedere la fine dell'occupazione secondo la richiesta della Corte Internazionale di Giustizia, rompere il muro del silenzio, della complicità e della disinformazione dei governi e dei mass media, sostenere la campagna BDS e le campagne di boicottaggio economico, militare, culturale. Chiedere la liberazione degli attivisti palestinesi imprigionati in Italia. From the River to the Sea, con la resistenza palestinese, firmato da Firenze per la Palestina e BDS Firenze e dintorni. Ed era questa la nostra ultima notizia e noi ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì 1 aprile alle ore 17 sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No.
1: Ci rifiutiamo già.
2: Vabbè, la song era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No,
1: ripetiamolo.
2: Vabbè, l'acton era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

con la tua voce roca, diamante grezzo come d'asfalto una rosa.

0: 58 90 77 3 9 90 45 2 65 59 39 67 12 80 78 38 25 34 24 basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fia che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado io, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera e bentrovati e bentrovate a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui sotto le grandi porte che danno verso l'ignoto, il non trovato, il non scoperto.
1: Sì, non lo vediamo, sta sotto il tappeto. Sì, mi ero distratta, in effetti stavo guardando la spia, le cose. E vabbè, sì, ben trovati. Porte di Tannhäuser, 11 maggio 2026. Vi ricordiamo subito i nostri contatti, i soliti, consueti: posta wombat, @insiberia.net, la mail, radio wombat, punto net. Punto net, madonna oggi. Punto net,
0: siamo un po'
1: sito.
0: Stanche oggi.
1: Madonna, è lunedì. Ma perché noi abbiamo deciso di fare la trasmissione il lunedì?
0: Non lo so, effettivamente è particolare, sì.
1: Vabbè.
0: Perché c'è il cibo a volte.
1: Sì, questo è vero. Non tutti i giorni noi mangiamo, dovete sapere.
0: No.
1: E lunedì è un buon giorno. E quindi radiowombat.net, il sito dove potete, se vi ricordate qual è, ascoltarci in diretta, ovviamente streaming, oppure anche ascoltare i vari podcast, le puntate che vi siete perse. E poi abbiamo direttawombat.vado.li, il pad dove potete chiacchierare in diretta con noi se ci state ascoltando un lunedì ogni due, altrimenti se arrivate in ritardo in un altro giorno problemi vostri. E niente, e poi tutto il resto lo trovate sul sito e trovate i vari contatti. Ah, ovviamente 13.59 la frequenza in onde mediocri, che devo dire in questo periodo romba, ruggisce più forte che mai, quindi provate ad accendere le vostre radioline per vedere se ci ascoltate.
0: E fateci sapere se la ricezione è buona, tra l'altro, se avete voglia, perché ci aiuta sicuramente a capire come stanno andando
1: le onde
0: appunto, che saranno mediocri, ma noi vogliamo sapere se e dove arrivano.
1: Quanto mediocri. Quindi vi avevamo lasciato qualche settimana fa, perché ci siamo prese una pausa, un day off, e niente, ci eravamo lasciate con viaggi nel tempo. Avevamo fatto una prima parte dove avevamo indagato in realtà in maniera piuttosto filosofica la concezione del tempo, quindi abbiamo visto insieme che non tutte le civiltà, non tutte le culture, non tutti i popoli umani nella storia e nella geografia hanno avuto la stessa concezione del tempo. Il tempo lineare tipico della società occidentale odierna non è assolutamente uno dei più gettonati. E poi, una volta fatto tutti questi sproloqui filosofici, abbiamo così, diciamo, un pochino abbiamo iniziato a guardare qualche esempio di viaggi nel tempo, soprattutto devo dire con le macchine, con degli aggeggi fisici che permettevano di viaggiare. Oggi vi abbiamo promesso una seconda parte dove invece andiamo a indagare alcuni esempi un po' più nel concreto. Alcuni, abbiamo detto, ce n'è 2000.
0: Diciamo i più in mainstream l'abbiamo detti un po' la volta scorsa, diciamo, per aiutarci nell'avere degli esempi, per capire di cosa stavamo parlando. Questa volta, diciamo, abbiamo cercato di prendere anche qualcosina di un po' meno conosciuto o comunque meno di larga distribuzione.
1: Ma sì, l'altra volta dovevamo dare un colpo al cerchio alla botte, le avevamo stordite tutte con la filosofia, e qui dovevamo poi parlare di Terminator.
0: Esatto,
1: Ritorno al futuro. E invece no, adesso possiamo permetterci di essere un po' più intellettuali.
0: Esattamente. Allora, pezzo iniziale e poi si parte a bomba.
1: Vai, ci sto.
0: Così come sempre. Rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, viaggi nel tempo, parte DOS.

0: Eccoci qua, ben ritrovati al porto di Tannhäuser. Parliamo di viaggi nel tempo.
1: Mi piace questo tappetino che hai messo, un po'...
0: È un po' alla The Expanse.
1: Sì, sì.
0: Oh no, arrivano i terrestri, i marziani. Vabbè.
1: Terrestri, mi cazzo. Allora, dicevamo, vogliamo fare un piccolo recap di quello che ci siamo detto la scorsa puntata?
0: Esatto, abbiamo fatto un po' un excursus, andatevela a recuperare, se l'aveste persa trovate sul sito il podcast. Abbiamo fatto un excursus partendo esattamente dalla concezione del tempo nella storia, di come si è evoluta, e di conseguenza come questa si è ripercossa, si può dire, sì, sull'idea invece del viaggio nel tempo. Prima del Settecento, fondamentalmente, non si arriverà alla concezione più moderna del viaggio nel tempo, quindi con una macchina, un viaggio si possa andare avanti e indietro, perché proprio il concetto del tempo era diverso, non era lineare, e quindi era inconcepibile che si potesse andare avanti e indietro.
1: Sì, non era forse manco interessante.
0: Non era manco interessante.
1: Non era particolarmente stimolante. C'erano, come abbiamo detto l'altra volta, delle cose molto simili ai viaggi nel tempo, che erano queste sorta di cristallizzazioni, cioè di momenti in cui ti frizzavi, ti svegliavi e ti ritrovavi 500 anni dopo.
0: Esatto, quindi
1: questo sì, questo
0: una sorta
1: c'era.
0: Di ibernazione, non un viaggio con una macchina che grazie alle leggi della fisica ti portano verso il futuro, verso il presente. Abbiamo detto che tendenzialmente dal Settecento in poi comunque la concezione del viaggio del tempo riflette la fisica del periodo.
1: Sì. Quella occidentale in particolare.
0: Quella
1: sì.
0: Occidentale in particolare, che è appunto quella anche più pragmatica rispetto a quella occidentale, invece rimane più filosofica e quindi anche più orizzonti più ampi sicuramente.
1: Sì, e poi ha avuto chiaramente un balzo con Einstein e con la teoria della relatività, eccetera, eccetera. Chiaramente lì c'ha avuto un po' un picco, anche perché chiaramente ha affascinato moltissimo, ha iniziato a suscitare molte speculazioni e quindi ovviamente tutto ciò ha avuto le sue conseguenze anche nella letteratura e nella fantasia.
0: Quindi per avere il primo romanzo che vede davvero una macchina fisica meccanica, si deve arrivare a Wells e alla sua macchina del tempo nel 1895, quindi siamo molto vicini a noi rispetto alla storia dell'umanità. Ci sono, abbiamo detto, anche altri metodi di viaggio nel tempo che sono stati espressi nella letteratura, nell'arte, che possono essere fenomeni naturali che ti spingono per qualche motivo in un'altra linea temporale, poteri o effetti psicologici, appunto, per esempio, il modo di viaggiare nel tempo di l'inquisitore Emmerich e di Evangelisti
1: sì.
0: Che invece con i sogni, quindi qualcosa di diverso.
1: Lo stavo per mettere lui, poi ho detto, beh, certo, però si apre il vaso di Pandora se parliamo di Emmerich, quindi alla fine poi non ce l'ho messo.
0: Hai fatto bene, un po' l'abbiamo accennato, un po' ne abbiamo parlato in altre situazioni, forse del viaggio, non mi ricordo.
1: Può essere.
0: Però ne abbiamo già parlato. Ci può essere anche, che ne so, un po' la magia, che non è fisica o comunque è magia finché non è fisica e non è scienza. C'è un detto degli scienziati, it's magic until it's
1: sì.
0: Science. E non abbiamo citato, ci dicevamo fra di noi, il canto di Natale.
1: È vero, è vero, grossa dimenticanza.
0: Perché quello di fatto è un viaggio nel tempo, perché gli spiriti del Natale passato, presente e futuro portano il nostro protagonista a vedere delle alternative temporali alla fine legate al... cioè, anzi, quello del futuro è una, insomma, è quello che potrà, quello che succederà. Il presente è quello che è, il passato è quello che è già stato. Quindi è un viaggio nel tempo particolare, diverso, appunto magico in qualche modo.
1: Sì, questa cosa Dickens, appunto, poi per lui è, come quasi tutto quello che scrive, è un'occasione per moraleggiare, come si dice, moraleggiare,
0: sì.
1: Su, e quindi dare degli ottimi consigli, però, come dire, era effettivamente quello che potremmo considerare abbastanza vicino a un viaggio nel tempo. Siamo sempre in epoca vittoriana, anzi direi che siamo proprio nell'apice dell'epoca vittoriana,
0: sì.
1: c'è Wells da una parte e Dickens dall'altra, potremmo dire. Di sì, fatto sì. Sono due facce della stessa medaglia. Siamo nella rivoluzione industriale, in quella sensazione che l'essere umano è di fronte a, appunto, a una nuova era, che tutto è possibile, che possono cambiare un sacco di cose, che l'essere umano può inventare qualsiasi cosa. Quindi inizia lì. In realtà era iniziata già da un po', però la terribile epoca del...
0: Forse Dickens, no, appunto, come dici, moraleggia, quindi ha un po' un mito del passato, comunque del fatto che questa nuova modo di produrre è negativo, mentre Wells è positivista e ci vede una gran possibilità.
1: Wells ci sente, poraccio, forse è l'unica cosa che gli rimprovero, che lui ci credeva comunque. Poi alla fine, secondo me, in fondo, forse prima di morire se ne è reso conto, non lo so.
0: Boh.
1: Fatto sta che lui ci sentiva proprio, sì.
0: C'è una cosa da precisare che noi non abbiamo precisato la volta scorsa, che è questa. Abbiamo parlato, appunto, del viaggio del tempo, che si lega alle concezioni scientifiche, quindi alla fisica del tempo, fino ad arrivare, per esempio, appunto, abbiamo citato chiaramente Interstellar e il fatto che sia la gravità ciò che viaggia nel tempo, che riesce a attraversare tutte le dimensioni, compresa quella del tempo, quindi piena, piena relatività.
1: Eh sì.
0: E, però in realtà per la fisica, fisica accertata, quella, insomma,
1: da laboratorio,
0: da UPAC, il viaggio nel futuro è possibile teoricamente, il viaggio del passato è impossibile,
1: capito?
0: Attualmente.
1: Quindi, toglietevi questa idea. Eppure gran parte dei viaggi che abbiamo fantasticato sono nel passato.
0: Esatto. Niente, quindi interessante anche questa cosa, perché la letteratura, l'arte in generale va oltre quello che noi abbiamo scoperto, perché cerca di andare oltre l'orizzonte.
1: Finora, perché poi andremo incontro a quello che speriamo, sicuramente. Sono come Wes e io oggi.
0: Ok, sicuramente.
1: Non è vero, sto scherzando.
0: Vediamo, tanto si va a balzi tecnologici, quindi dobbiamo aspettare quella scintilla che dà il via a... E vediamo.
1: E quindi, fatto questo piccolo riassunto, questo piccolo recap di quello che ci eravamo detto la scorsa puntata, entriamo un po' meglio negli esempi di alcuni anche consigli effettivamente che vi diamo di lettura, di visione, di gioco, di quello che come al solito alle porte di Tannhäuser ci sentiamo di consigliarvi. Quindi partiamo da, qui avevamo promesso qualcosa di strano, qui non siamo minimamente nello strano, perché parliamo di Asimov, che...
0: Sì, però è un Asimov meno letto, devo dire.
1: Assolutamente meno letto, sì, non è assolutamente il ciclo della fondazione, non sono i miei robot, le robe più famose, ma si tratta di un romanzo del 1955 che si chiama La fine dell'eternità, The End of Eternity, per una volta non gli hanno dato un titolo tradotto a caso, e che sì, in realtà c'è qualcuno che dice che questo potrebbe essere considerato un po' il presupposto narrativo del ciclo della fondazione, ma sai, vista così tutto potrebbe essere, comunque la testa era la sua e quindi ci può stare. In ogni caso non c'entra niente con la storia della fondazione e diciamo che la trama più o meno è questa. C'è questa entità che si chiama Eternità, che in realtà è un'entità fuori dal tempo lineare, che si estende attraverso milioni di secoli, e però questa è proprio un'entità di cui ci sono dei membri che partecipano a questa entità, e i suoi membri si chiamano Eterni, con grande... così, un po' banale, ma vabbè, che sono reclutati da vari punti della storia e addestrare per a portare dei cambiamenti di realtà minori o maggiori che influenzano il corso degli eventi. Questo l'abbiamo visto spesso succedere in tantissimi film di fantascienza come una roba assolutamente da non fare, quella cosa che ti dicono no, ce lo dice anche Marty McFly, no, no, no, perché poi crei il paradosso temporale, fa un casino, cambia il flusso della storia. Ecco, no, loro sono una specie di elite che vuole esattamente fare questo, ovvero influenzare il corso della storia e evidentemente portarlo verso una cattiva, una direttrice che a loro interessa. Questi cambiamenti sono basati su complessi calcoli di probabilità e cosa che obiettivo hanno? Quello di ridurre il rischio e aumentare la felicità globale. Questa cosa a me ovviamente fa venire in mente subito il, non lo so, tutta la retorica capitalista del vi condurremo verso un destino radioso, fidatevi di noi. E effettivamente Asimov non credo che alludesse a questo, ma comunque sia è facile leggercelo. C'è questo protagonista che si chiama Andrew Harlan, che è un tecnico e che è uno degli eterni, appunto, che deve quindi implementare questi cambiamenti. E Harlan è molto, come dire, aziendalista, è molto fissato, cioè molto ligio al dovere, ha una visione rigida, assolutamente senza compromessi, e che però quindi lo mette in conflitto con gli altri membri dell'eternità, quindi un po' un bacchettone, ecco, mentre gli altri hanno delle visioni un po' più pragmatiche. E, durante una missione nel 482 secolo, in realtà Harlan incontra una donna, questa Nois Lambent, che è una donna di quell'epoca lì, ovviamente. E lui che fa? Lui proprio, che era bacchettone, super rigido, si innamora di questa tipa e quindi praticamente da lì la trama, ve la potete immaginare, lui manda a gamba all'aria tutta la sua moralità, tutta la sua rigidità per salvare lei, perché altrimenti la sua missione era in conflitto con la vita di lei, e quindi se deve fare la scelta decide di salvare lei. Quindi contravviene alle regole dell'eternità e si ribella in qualche maniera a questa entità e da lì in poi diventa in fuga, quindi con lei iniziano a fuggire attraverso i secoli nella storia con questa eternità che li cerca, questa entità che li rincorre. E da lì, così facendo, loro con questo un po' fare ribelle di appunto che non hanno più lo scopo di cambiare gli eventi secondo l'ordine prestabilito dall'alto, ma di fatto vogliono solo salvarsi, ma in realtà così facendo scoprono incredibili verità sconvolgenti sull'origine di questa entità, l'eternità, che a un certo punto viene fuori, spoiler perché tanto ci va, che in realtà è stata creata da un gruppo di scienziati e che il vero scopo dell'organizzazione in realtà non era così benefico e meraviglioso come sembrava, ma era molto più sinistro e che in realtà tendono a sopprimere qualsiasi innovazione e progresso dell'umanità, mantenendo l'umanità in una sorta di stato di stagnazione controllata. Anche qua interessante come visione, devo dire, non banale. E niente, quindi Harlan con Nois, a quel punto loro due capiscono che lì ne va del destino dell'umanità e decidono di iniziare a intervenire anche loro nel tempo, ma in direzione opposta a quella dell'eternità. Quindi inizia una sorta di battaglia tra loro e l'eternità perché cambia il futuro dell'umanità meglio. Buffo, come dire, due arroganze a confronto, perché comunque questo fatto di sapere che cosa è bene per l'umanità a me fa un po' ridere, però effettivamente tant'è, è così. E il romanzo poi va a finire bene, non vi dico come, ma insomma c'è un lieto fine. E sostanzialmente l'umanità va finalmente libera di andare verso il proprio destino evolutivo e così libera di progredire. Anche qua ovviamente siamo negli anni 50, Asimov non ha mai fatto mistero della sua fiducia sconfinata nel progresso tecnologico e non solo scientifico, quindi chiaramente è evidente il suo intento. Ricordiamoci pure che effettivamente ci sono state molte interferenze da parte delle religioni più o meno oscurantiste di deviare appunto il corso della storia scientifica. Non che questo a volte non magari sarebbe stato positivo per l'umanità, perché io sono sempre dell'opinione che le invenzioni, le scoperte scientifiche non sempre vanno a nostro vantaggio. Detto ciò, comunque si capisce cosa aveva nella testa, ecco, Asimov quando ha scritto questa cosa.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. E, tra l'altro, sì, perché se tu pensi a quella fantascienza che abbiamo letto, o c'è un sistema capitalistico che quindi ha dei fondi, o comunque un sistema, comunque sì, un sistema capitalistico, o comunque un sistema totalitario che vuole espandersi e quindi la tecnologia si scopre per poterla usare a fini bellicisti o similari. E invece quando ci sono quelle rare volte società invece non capitalistiche che non sono in grado di creare delle tecnologie sufficientemente avanzate.
1: Sì, assolutamente.
0: E giustamente figli del positivismo, figli dei loro tempi, i grandi scrittori chiaramente non potevano staccarsi dal sistema capitalistico.
1: Ma no.
0: Produttivo, insomma, quantomeno, cioè, alcuni hanno scritto nella prima rivoluzione, nella seconda rivoluzione industriale, quindi insomma era cosa di nuovo, era ancora da...
1: Sì, non se ne potevano staccare, probabilmente appunto ne erano molto affascinati, cioè immagino che questa cosa non è solo per una questione di, come dire, di flusso, ma anche proprio perché effettivamente ci credevano un po'.
0: Sì, assolutamente. Mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi di questo e non ho messo. Incredibile. E ti stupirò.
1: Ecco.
0: Fumetto.
1: Uh-huh.
0: Ma un fumetto che non ti aspetteresti. Paperinik.
1: Ti stavo per dire Topolino, guarda.
0: E infatti è quell'universo lì.
1: Che loro in effetti fanno sempre viaggi nel tempo, diciamoci.
0: Loro ne fanno mille viaggi nel tempo. E va bene, Topolino, Paperino, in qualsiasi forma ce l'hanno. La cosa dei viaggi nel tempo, andare a vedere, qua, di là, si riuscì. Ma c'è una serie che si chiama Pick Up the New Adventure, che è una serie che ho amato, che hanno iniziato a pubblicare nel 2014.
1: Ah, quindi ora.
0: Quindi sì, più
1: insomma, ora.
0: Però
1: vent'anni fa. Però.
0: È comunque è abbastanza recente, che ha avuto varie serie o collegate fra di loro o meno. Però diciamo che Pick Up Adventure, che è Paperinik New Adventure, è quella la serie, anzi inizia nel 96 fino al 2001, scusami, dal 96 c'è la prima serie, i primi, che sono incredibili, e però è tutto un Paperinik fantascientifico, è solo fantascienza.
1: Bello.
0: Il plot è semplice: a un certo punto Paperinik, alla ricerca di una sede sua, no, classicamente casa sua.
1: Sì, c'è sto problema, lui è un po' smart working.
0: Esatto, la sua 313, sì, cambia colore, ma di fatto rimane uguale alla sua Batmobile. Va bene. Invece qui ci si fa un upgrade, una roba seria, era verso un pubblico più adulto. Andava bene anche per i ragazzini, però era a mezzo, lo leggevano anche gli adulti. Praticamente a un certo punto, mentre è perché l'ho letto tanto tempo fa, lui faceva a un certo punto Paperone, no? Chiaramente, come sempre, il maledetto schiavista, tra l'altro incredibile, sì, leggerlo, certo. Ora quanto sia tremendamente schiavista, sì. E capitalista, prende il suo nipote, appunto, Paperino, e lo manda a fare ha comprato questo grattacielo enorme, come si chiama, Paperopoli, sì. Questo grattacielo enorme, proprio di più di 100 piani, l'ha comprato, è vecchissimo, e lo manda a fare quello che pulisce, il portiere. E Paperino, che poi in realtà è anche Paperinik,
1: sappiamo noi.
0: Mentre lì che pulisce, insomma, fatto sta che scopre un'intelligenza artificiale lì dentro.
1: Ma davvero?
0: Un'intelligenza artificiale creata da questo grande scienziato, che è praticamente questa testa di papero dentro una bolla verde. E è un'intelligenza artificiale fortissima, che praticamente può controllare tutto nel mondo. E è un po' questa intelligenza fatta per difendere la Terra, perché gli svela, sì, la Terra grande, bel posto, ma in realtà l'universo è bello vasto, e anzi ci sono diverse razze aliene che la vogliono insidiare. Gli evroniani sono il principale nemico, e sono sempre dei paperi, però viola, tutti un po' strani. Con questa società militarista, sono tutti soldati, vabbè, comunque molto divertente, chiaramente col piglio ironico dei disegnatori, scrittori italiani di Paperino, che hanno questo piglio molto ironico, bravi comunque. Ebbene, però, perché lo voglio citare? Perché a un certo punto, se non sbaglio, si ha i primi... Sì, nella prima serie si hanno i primi incontri, perché ci saranno entrano in gioco tanti personaggi nuovi mai visti, per esempio Laila Lei, che in realtà è un...
1: Vabbè,
0: i nomi sono quelli loro. Layla Lei è una cyborg in realtà. E si scopre poi che è un cyborg che lavora per la Tempo Polizia.
1: Aha.
0: Quindi diciamo che loro l'hanno un po' girata sul fatto appunto che ci sono dei poliziotti del tempo che quando c'è qualcuno che scazza li vanno a raccattare, li arrestano proprio. E cercano di ripristinare il continuum spazio-temporale, perché sennò poi succedono i casini.
1: Ah, quindi vanno a cercare quelli che fanno casini scorrazzando in giro per la linea temporale.
0: Esatto, cioè loro c'hanno dei, in ogni linea temporale hanno degli agenti in borghese
1: che rimettono a posto le cose.
0: Che se vedono qualcosa lo segnalano e poi cercano di rimettere a posto la cosa. E allora con l'arrivo di lei poi si innescheranno tutte le questioni, per cui a un certo punto per Nick davvero dovrà viaggiare nel tempo, perché dovrà, insomma, c'è un professore cattivo a un certo punto che devono andare, insomma, addirittura verso la fine della, mi pare, della seconda o prima stagione, non mi ricordo, sono costretti ad andare indietro nel tempo a rincorrere questo cattivo, e va sempre più indietro finché non arriva alla Terra, che è un vulcano, cioè che si sta formando,
1: certo.
0: E lì non possono più andare indietro, ma non possono neanche andare avanti, perché la macchina non c'ha più energia. E quindi è un casino, però alla fine verranno salvati dai Tempo Poliziotti, che però va detto, spezzando una lancia per Paperinic, che i Tempo Poliziotti odiano Paperinic e lo vogliono arrestare. E Paperinic, quindi in realtà è un disobba di certo. Fatto, Paperinic in continuazione scappa, gli fa, insomma, riesce a scappare ai poliziotti in borghese. Però ecco, Paperinic non ci avevo pensato, effettivamente, viaggio nel tempo,
1: hai capito?
0: Un po' Asimov, un po'...
1: Un po' frufru. Bello.
0: Comunque è una roba seria. Se vi capita, pick up in una bancarella a 1 euro, pigliatela, perché me merita.
1: Molto interessante. E da Paperinic
0: passiamo invece a qualcuno un po' più serio.
1: Sì, il salto è importante. D'altra parte abbiamo detto che andiamo su e giù nel tempo, non vedo perché non possiamo anche fare salti di genere. E quindi vi parliamo di un infinito numero di Sebastiano Vassalli, un romanzo che è stato pubblicato per la prima volta nel 1999, ed è un romanzo uscito per Einaudi, devo dire molto particolare, con una scrittura densa, molto bella, e una trama per certi versi abbastanza visionaria, ecco. E a me ha ricordato, anche se molto diverso, però ha ricordato per appunto Evangelisti per certi aspetti.
0: Sì, certo.
1: C'ha quel certo non so che. E allora...
0: C'è qualcosa che è di diverso, perché non sono gli americani, non sono gli inglesi, sono gli italiani.
1: C'è qualcosa che ci frulla, evidentemente. Sì. Vabbè, siamo nel primo secolo avanti Cristo e il protagonista di questa storia, diciamo il co-protagonista, uno dei protagonisti, è Timodemo, che è uno schiavo greco che è un grammatico e viene portato a Napoli e acquistato da Virgilio per essere il suo segretario. Quindi c'è tutta questa storia, già inizia con una compravendita di schiavi piuttosto realistica, abbastanza interessante. Viene acquistato appunto da Virgilio, e poco dopo Virgilio riceve da Ottaviano Augusto l'incarico di scrivere un poema che celebri le gloriose e meravigliose origini di Roma. E da lì, insomma, mecenate suggerisce a Virgilio di recarsi dagli Etruschi, fondamentalmente nella terra di Rasna, quindi dagli Etruschi, e che secondo lui di andarci perché lì sono racchiusi i segreti della nascita di Roma. Quindi gli dice: vai a fare questa indagine dove scoprirai le vere origini di Roma e potrai scrivere questo poema glorioso che racconti e celebri la meraviglia di questa civiltà. I tre quindi si mettono in viaggio. A questo punto inizia questo viaggio lunghissimo dove fondamentalmente scoprono delle terre sconvolte dalle guerre, che questa è la questione della guerra, è di base abbastanza la costante di tutto il libro. E a un certo punto, quando si finiscono girando nella città sacra di Sacni, visitano questo tempio dedicato a Nortia, che è la personificazione del tempo, per l'appunto, e anche a Mantus, che invece è il dio della morte e dell'oltretomba. E visitando questo tempio finiscono nei sotterranei e vivono questa esperienza catabatica, che è una sorta di viaggio soprannaturale, di fatto. Quindi qui non si tratta di un viaggio meccanico, scientifico, con delle scoperte tecnologiche, ma è un viaggio simile a quello di cui vi parlavamo all'inizio, tipici della fantasia classica, di una sorta di viaggio soprannaturale, appunto, in cui rivivono la storia degli Etruschi, sostanzialmente, nell'infinito numero, così si esprimono loro, di tutte le loro vite pregresse. Quindi, perché sappiamo bene che
0: questo si sa, esatto,
1: una delle poche cose che si sa, che appunto loro scientemente hanno deciso di non scriversi, di non raccontarsi. Quindi la loro storia, cioè, è sconosciuta, così come del resto moltissime robe, moltissime cose che li riguarda. E quindi loro, attraverso questo viaggio, riescono finalmente invece a scoprire le loro vite pregresse, tutta la storia degli Etruschi. E da lì iniziano a scoprire queste famose radici di Roma, che si scoprono essere tutt'altro che idilliache e gloriose, come si aspettavano di trovare. Per esempio, assistono alla fuga da Troia di Enea, e seguendolo capiscono quanto Enea, personaggio glorificato nelle nostre storie, nelle nostre scuole, nella nostra...
0: Sì, ora, il viaggio è bello anche il suo, insomma, pieno di peripezie, no?
1: Ma Enea in realtà, appunto, personaggio che da noi è assolutamente glorificato, in realtà si scopre essere un personaggio fondamentalmente molto sanguinario e
0: sì, certo,
1: anche molto,
0: certo,
1: dozzinato, cioè, nel senso, tutto il contrario di quell'eroe
0: non era certo
1: nobile
0: certo,
1: che ci viene tramandato, no? Invece
0: certo,
1: no, per niente.
0: Beh, sì, sai, era un artificio, no?
1: di fatto sì. Quindi molto spietato, che di fatto fa strage delle popolazioni che va a colonizzare. Quindi sostanzialmente hanno un racconto vissuto in prima persona, per certi versi, grazie a questa esperienza soprannaturale, di che cosa vuol dire effettivamente il colonialismo, imperialismo di quell'epoca.
0: Chiedono cos'è la catabasi. La catabasi è la discesa dell'eroe nell'Ade.
1: Esatto.
0: Di fatto è questo.
1: Esatto, era una roba tipica della letteratura classica, effettivamente. Non c'è soltanto, vabbè, a parte anche Dante, effettivamente.
0: Sì,
1: fa,
0: certo,
1: quello.
0: È una catabasi anche la sua, non è un eroe, però.
1: Però sì, è tipicamente, pensiamo anche a Orfeo, Orfeo Eurydice, quella, anche questa, quella è
0: ci
1: una...
0: Ci ringrazio di aver specificato.
1: Prego. Che è appunto, anche Orfeo Eurydice è una tipica catabasi, effettivamente, c'è, cioè, Orfeo, se vi ricordate, Eurydice viene rapita da Ade, finisce negli inferi, e Orfeo deve...
0: Viene da Catabasis, discesa. Lui va giù per
1: agguantarla.
0: Non ti girare finché non l'hai portata fuori.
1: Sto scemo.
0: Scemo.
1: Niente, cioè, comunque veramente, era una cosa
0: una.
1: Non fa. E niente. Quindi niente, alla fine tutta questa storia qua fa venire fuori questo loro viaggio, fa venire fuori che fondamentalmente le origini di Roma sono una tragedia, sono intrise di sangue, sono colonizzazione spietata, distruzione.
0: Ma certo, ma tra l'altro le esamine, ragazzi, cioè, era una rapina, uno stupro, cioè, roba pesa,
1: sì,
0: crimini di guerra.
1: Non solo Roma, ovviamente,
0: no,
1: ma
0: certo,
1: insomma, vabbè. E, quindi niente, fondamentalmente se ne escono da questo tempio, da questa loro visita, non proprio edificati, cioè dicono, ah, che bello. Piglia bene e da lì, ora non vi sto a raccontare tutto perché è molto bello il libro,
0: straconsigliato,
1: e vi consiglio sì di leggerlo,
0: sì, sì.
1: Però diciamo che a quel punto, facendo tutto questo, perché poi il viaggio continua, non si ferma qua, entrano meglio anche nella civiltà etrusca, capiscono un sacco di robe, gli racconta tutte cose molto affascinanti. Da lì si trova Enea, Virgilio con il dubbio, perché dice: ora io che gli racconto questo? Cioè, io comunque volevo scrivere dovevo scrivere una roba che glorificasse le origini di Roma, evidentemente non mi chiedono questo. E da lì c'è un po' il dubbio e il dilemma di Virgilio, che poi vedrete come andrà a finire. E comunque tutto il libro di base è, insomma, un libro non proprio ottimista e così baciato dal sole, però è un libro che chiaramente cerca di spiegare i rapporti di potere, come questi si vadano a pesantemente condizionare le nostre vite e anche la storia, evidentemente.
0: Allora, no, vi parleremo più tardi di frittole, ci scrivono, ma ci scrivono una cosa interessante, quindi faremo un po' questa altalena, perché mi dà un altro assist questa cosa che ci hanno scritto. Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Dice: la polizia del tempo di PK ricorda la pattuglia del tempo, The Time Patrol, di Paul Anderson. E dice che i viaggi nel tempo li ha maneggiati parecchie volte, ed è vero. The Time Patrol, che poi è stato tradotto la pattuglia del tempo, appunto è del 91, cioè è una raccolta di racconti pubblicata nel 91 di fantascienza di Anderson. Diciamo che i racconti narrano diverse avventure nel tempo di questo Mans Everard, come si pronuncia, che è un ingegnere meccanico statunitense arruolato nel 1954 nel cronoservizio, un corpo di polizia che ha lo scopo di proteggere appunto il continuum spazio-temporale, quindi effettivamente molto simile a quelli con cui lotta Paperinink, l'avranno preso lì sicuramente, che fondamentalmente devono proteggere il continuo spazio temporale da deliberate modifiche che potrebbero danneggiare o cancellare la civiltà umana e la sua evoluzione. In particolare i Danelliani, che sono

0: per cui poi ritrova una sua stabilità.
1: Un'autoregolamentazione, diciamo.
0: E l'unico modo, però, se ci sono dei paradossi particolarmente gravi, allora si può proprio rompere. Allora lì sono cazzi amari.
1: Però
0: effettivamente io non mi ero scordato di citarlo. È interessante, ci sta di citarlo. È un ciclo, ne abbiamo. Anzi, no, scusate, nel 1955 Everard Chrono Detective è il primo. Nel 91 viene pubblicata la raccolta. Il primo è del 1955, poi nel tempo di Ciro il Grande, La scoperta sbagliata, qui siamo nel 59, poi nel 60, insomma, se vi interessa andate a cercare le cascate di Gibilterra, Avorio e Pavoni, Il dolore di Odino, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Già dai nomi si capisce che sono vari momenti storici e le avventure si sviluppano appunto in questi archi narrativi. In giro per la storia. Questo, scusami, e poi ti lascio.
1: No.
0: Mi fa venire in mente un altro cartone. Quindi facciamo questa altalena fra le cose serie e le cose meno serie, che sono i Predatori del Tempo.
1: Già! Quello me lo ricordo anch'io.
0: Time Patrol Tai Otazukeman. un anime degli anni 80, che esce in Giappone, poi in Italia esce nell'85, che per chi appunto avesse bazzicato Europa 7, T37, quelli canali secondari dove guardavamo i cartoni giapponesi, appunto racconta, è quello lì, te hai capito, te lo ricordi? Quello
1: sì,
0: lì,
1: me lo
0: no?
1: Ricordo.
0: I due che sono chiaramente i belli, buoni e vincono sempre, i cattivi e sono quei due, uno con il nasone,
1: certo, il tipico
0: alto, secco, che è quell'altro tozzo, basso, e
1: tutti
0: lei
1: un po' ridicoli,
0: che sono in realtà sono geniali e inventano delle macchine. No, è sempre lo scontro fra due macchine che creano tante macchinine più piccole che si scontrano fra di loro. E poi vabbè, poi c'è la giapponesità, per cui alla fine di ogni puntata i cattivi perdono, e perdono anche i vestiti tutte le volte. Non so se c'è fatto.
1: Non me lo ricordavo.
0: Maledetti.
1: Non me lo ricordavo.
0: Però c'è anche i Predatori del Tempo, anche se vogliamo.
1: E comunque, visto che ce lo chiedono, accenniamo di Frittole, dai. Frittole, oltre a essere la gloriosa regia di Radio Contato,
0: gloriosa, sì,
1: cioè di base è quello.
0: Bellissimo.
1: Ma a parte questo, è l'ambientazione ovviamente di questo finto borgo toscano in cui è ambientato. Non ci resta che piangere, lo ricorderete. Vabbè, ma qua siamo su Radio Wombat, ovviamente, essendo in zona Firenze, cioè noi siamo cresciute tutte a pane,
0: sì.
1: E non ci resta che piangere, potremmo citare a memoria.
0: Sì.
1: E fatto sta che sì, effettivamente non ci avevamo pensato, però è proprio un viaggio nel tempo molto, molto buffo, fra l'altro, perché loro non si preoccupano di creare paradossi temporali, cioè,
0: no.
1: Loro con Leonardo da Vinci fanno un casino palesemente. Cioè, gli insegnano a fare un sacco di robe, cioè ci provano. Poi
0: no, finisce il film che
1: alla fine ce la fanno.
0: Il treno,
1: infatti, le altre cose non ce la fanno tanto, perché tipo la lampadina non si ricordano come funziona. Però fatto sta che effettivamente loro si ritrovano nel 1400, quasi 1500, in questo borgo toscano, e da lì ci sono tutte le loro avventure. Buffo, effettivamente non ci avevamo pensato.
0: Vedi
1: ci
0: che
1: stava.
0: È utile questa diretta, il pad di diretta.
1: E
0: grazie
1: a voi che ci ascoltate e ci suggerite. Allora, quindi, forse mettiamo un pezzo musicale prima di continuare in questa carrellata.
0: Allora, direi di sì, siamo a... Ah, ok, dopo...
1: Se ce l'hai, se
0: sì,
1: no...
0: certo, quanti ne vuoi.
1: Okay.
0: Dopo...
1: Che
0: ti credi? Dopo passiamo a qualcosa di molto interessante. Vabbè, spoileriamo, non rimanete qui con noi, perché a breve parliamo di Salgari o Salgari.
1: Sì, non
0: come si dice? Ditecelo.
1: Lo scoprirete, ma non qui. Scoprirete altrove.
0: Wombat.

0: E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 on the media. Avete appena ascoltato Urban Air Big Cat, se volete andarvelo a ritrovare, è un pezzo che ancora avrebbe avuto da dirci un attimo, 3 minuti di multistrumenti, ma abbiamo da raccontarvi tante cose, quindi se volete Urban Air Big Cat.
1: Molto bello.
0: Figo.
1: Sì, ci stava come colonna sonora di un viaggio, effettivamente, un viaggio
0: vero,
1: del tempo.
0: Vero.
1: Allora, dicevamo Saigari o Saigari, vabbè, si dice Saigari.
0: Però abbiamo una storiella, abbiamo appena scoperto, da raccontarvi.
1: Sì, però prima di arrivare a quella, appunto, dipaniamo la questione. Si chiama, sì, si dice Saigari.
0: Benissimo.
1: Però io ho sempre detto Saigari, te pure, quindi chi se ne frega.
0: Ah beh, no. Cioè, alla fine dei conti, certo.
1: Quindi lo diremo, penso, in ogni modo possibile. Saigari, anche alla francese. Allora, sì, ci sono degli aneddoti interessanti sulla storia che vi stiamo per raccontare. Si tratta intanto del libro Le meraviglie del 2000, che già, voglio dire, come titolo è meraviglioso, sembra quasi, non lo so, a me viene in mente subito Windows Millennium Edition.
0: Sì, esatto, comunque il 2000 doveva essere l'anno della svolta,
1: esatto,
0: no?
1: Millennium Bug.
0: E invece...
1: Quindi a me viene subito in mente questo, e invece no, perché questo libro è stato scritto nel 1907 da Emilio Saigari, e in realtà è considerato, sì, proto-fantascienza, quello
0: sì,
1: che insomma è un po' alle origini della fantascienza italiana, perlomeno. Ma prima di raccontarvi un po' la storia di questo libro, vi raccontiamo anche la storia dell'edizione, perché è stato pubblicato con Bemporad. Bemporad è una casa che chi vive a Firenze, o comunque almeno ha vissuto a Firenze per un po', è un nome che gli risuona abbastanza. È una famiglia fiorentina piuttosto famosa, insomma, il nome risuona parecchio. E Bemporad, in particolare, Enrico Bemporad, era un editore che avevano fatto questa casa editrice. No, scusate, in realtà quello che aveva fondato era Roberto Bemporad, ma insomma. Bemporad e poi successivamente il figlio Enrico nel 1889 fondano questa casa editrice. Questa casa editrice, devo dire, ci ha avuto una grande fortuna, ma anche evidentemente delle trovate interessanti e molto buone, perché è quella che ha pubblicato Le avventure di Pinocchio, per dire, o anche Il giornalino di Gian Burrasca, e poi più avanti divenne titolare dei diritti di tutto lo scibile di Artusi, quindi dei suoi manuali di cucina famosissimi. Quindi insomma ne azzeccò un bel po' in fila di successi editoriali importanti, quindi era una casa editrice molto, molto importante. A un certo punto nei suoi alti, chiaramente all'avvento del fascismo, siccome Bemporad era una famiglia ebrea, chiaramente inizia a essere preso di mira dal fascismo, e praticamente fino al 34 circa viene messo in disparte dal fascismo con una campagna stampa denigratoria molto mirata, molto feroce, perché fondamentalmente veniva additato dal fascismo come responsabile della morte di Saigari, che si era suicidato a causa di dissesti finanziari, che ovviamente non riguardavano Bemporad, c'era, la storia era ben più complessa. Fatto sta che comunque sia il fascismo ne approfitta per
0: farlo fuori.
1: Sì, per farlo fuori, per portare acqua al suo mulino nella sua campagna anti-ebraica, quindi dove questo editore veniva additato come lo stereotipo, no, dell'ebreo attaccato ai soldi. E niente, e quindi esoso. Quindi in seguito alle leggi razziali, la casa editrice, non solo appunto Enrico Bemporad venne fatto fuori di fatto dalla società e quindi venne mandato via, ma in seguito alle leggi razziali la casa editrice dovette cambiare nome evidentemente per sopravvivere, e dal 1938 divenne Marzocco, casa editrice e anche librerie correlate che a Firenze sono molto note, abbastanza un pilastro della città, devo dire. E Enrico Bemporad morì nel 1944 dopo essere stato escluso dal lavoro, appunto sempre per le leggi razziali. Quindi, vabbè, poi dopo la cosa va avanti, la casa editrice viene rilevata, ma vabbè, ma tant'è.
0: Sì, ora è confluita in giunti.
1: Eh sì, però era interessante a volte anche unire i fili delle cose. E tornando invece al nostro romanzo,
0: certo.
1: Le meraviglie del 2000, appunto, come dicevamo, il romanzo del 1907 di Emilio Salgari veramente. Allora, la trama è un po' questa, è molto simile, lo noterete, a molte cose di, in particolare a delle cose precise di Verne, di Jules Verne. 1903 c'è questo giovane milionario James Braddock, che però è consumato dallo spleen, cioè sai, questi ricchi un po' annoiati, un po'
0: una droga?
1: Sì, no, è consumato dal male di vivere.
0: Ah,
1: è quello spleen. E quindi sì, capita, mi spiace anche a me. E quindi a un certo punto, mentre si annoia moltissimo con questo suo amico altrettanto immagino ricco e annoiato, conducono degli esperimenti su un fiore, che è un fiore detto fiore della resurrezione, che è una che poi in realtà questo amico dice: guarda, ma lo sai che da questo fiore io sono riuscito a ricavare un filtro che può sospendere la vita e ridestarla anche dopo molti anni. È una sorta di ibernazione anche qua, non 10 anni dopo. A quel punto gli propone questo esperimento estremo e gli dice: va bene, ok, noi facciamo così, ci addormentiamo per 100 anni e ci risvegliamo quindi nel 2003. Attenzione, anno di merda il 2003, se posso dire, morte di Dax, varie robe, vabbè. Comunque loro si risvegliano nel 2003, cioè gli propone di fare questa cosa e lui dice: senti, sì, tanto io non ho più gusto della vita, sono annoiato, sono ricco, quindi facciamolo, vai, famolo. E quindi allora che fanno? Si preparano a questo sonno secolare, dove hanno fatto costruire questa specie di sepolcro segreto con una cupola di cristallo, e poi praticamente, e con una cassa, attenzione perché ovviamente ricchi ma mica scemi come sempre, con una cassaforte piena di oro che loro nel frattempo hanno accumulato, perché poi comunque ti ritrovi nel 2003 senza soldi, è brutto. Allora loro dicono: sì, ci si porta l'oro, che quello vale sempre. È bello. Quindi fanno questa cosa e poi affidano a un notaio le istruzioni per il risveglio. Questo assomiglia tanto a tutti i vari miliardari tycoon, Elon Musk e tutta quella genia, no? Che hanno fatto questa roba, che loro stanno investendo un sacco sulla la sfida alla morte, no? E quindi il piano loro è criogenizzarsi, farsi risvegliare, oppure anche trasferimento della coscienza nel digitale, ma questo alcuni, e se no appunto c'è sempre la criogenesi che comunque va abbastanza di moda. Ma io mi sono sempre chiesta, no, però se tu questa cosa la affidi a un notaio, no, o comunque a qualcuno, ma poi c'hai fiducia che tra 100 anni quello ti sveglia davvero? Perché secondo me no. Cioè, quello scappa, no, i soldi.
0: No, ti piglia gli organi sicuramente.
1: Piglia gli organi, scappa i soldi e a te non ti risveglia mia. Ciao, ti seppellisce, ciao.
0: Vabbè, lo devi fare con una giusta, insomma.
1: Cioè, e comunque io con Elon Musk lo farei, però vabbè.
0: Come lo faresti? Con Elon Musk? Ti fidi di Elon Musk?
1: No, il contrario.
0: Ah, ok. Okay,
1: cioè,
0: okay.
1: Quel cazzo lo risveglio, cioè. Faccio, no, ma voglia.
0: Ah, sì, ci arrivo,
1: Ma vai tranquillo, guarda. Vabbè, comunque fatto sta che loro fanno questa cosa, si fidano e loro effettivamente poi gli va bene, il notaio lo fa e 100 anni dopo loro si risvegliano, vengono risvegliati effettivamente nel 2003 e niente, e lì inizia, loro si svegliano e praticamente inizia questa scoperta delle meraviglie del 2000, quindi sostanzialmente una lunga carrellata molto affascinante dove Salgari, che come abbiamo visto anche in altri romanzi, lui inventava tutto di sana pianta, anche quando parlava delle colonie in Africa, lui in realtà stava completamente inventando, non c'era mai stato. E quindi anche in questo caso lui si inventa tutta una serie di progressi scientifici dei più mirabolanti. E alcune sono anche interessanti perché sono chiaramente, cioè, alla fine spari nel mucchio, ce ne metti 300, di 300 una un po' azzeccata che poi effettivamente si è verificata la becchi.
0: Vabbè, certo.
1: Fatto sta che ne so, vestiti di fibra vegetale, giornale parlato e proiettato su una parete bianca, quindi il giornale non più cartaceo, poi tavole e sedie che escono dai muri al tocco di un bottone, il pranzo trasmesso da un albergo lontano, quindi ti viene recapitato a casa, i rider fondamentalmente, si è immaginato, niente di incredibile, fatto sta che sì. Abitazioni immense che ospitano centinaia di famiglie, cosa che effettivamente nel 1903 sì, comunque nel 1903 non ci si
0: nel potevano. 1903 no,
1: non ci si immaginavano. E niente, e poi da lì la popolazione è cresciuta, i pascoli sono quasi scomparsi, la carne è diventata rarissima, l'agricoltura è meccanizzata, i cavalli non servono più. E la luce e il calore
0: vivono liberi.
1: Esatto, infatti a me finora mi sembra ottimo. La luce e il calore vengono forniti quasi gratuitamente dal radium. Attenzione, erano quegli anni in cui si scoprivano i nuovi elementi, quindi. E il mondo nuovo, attenzione, vive sotto il dominio dell'elettricità. Tanto che, qui c'è un po' un problema, secondo lui questa cosa del dominio dell'elettricità ha fatto sì che la guerra stessa è stata abolita per timore di mezzi distruttivi ormai eccessivi. Questo glielo vorrei dire, caro Emilio, purtroppo no. Ha funzionato, cioè non è andata così, anzi, il contrario. E poi arrivano in America del Nord, che chiaramente lì vi potete immaginare, proprio città smisurate, queste macchine spazzine a forme d'elefante, insomma, un po' di tutto. Le cascate del Niagara, anche questo è interessante, trasformate in una gigantesca fonte di energia, quindi vabbè.
0: Effettivamente una centrale idroelettrica da paura viene.
1: Ma capito, mi sembrano buone idee. Poi c'è queste ferrovie del 2000 che sono dei treni rapidissimi che corrono in condotti sotterranei spinti dall'aria e che durante la corsa ricevono notizie da tutto il mondo. Anche qua abbastanza interessante.
0: Sì, perché la... come si chiama quel metodo con i tubi per mandare messaggi? La
1: pneumatica. La posta,
0: esatto,
1: pneumatica. Sì. E niente, poi da lì c'è tutta una roba, cioè lui si inoltra, devo dire ha fatto un romanzo dove non è che butta lì solo due o tre invenzioni, c'ha proprio tutto un corpus di...
0: un mondo comunque tutto tondo.
1: Sì, lui racconta vari popoli, come si sono organizzati, arriva al Polo Nord e ti spiega gli eschimesi, che sono questa popolazione in declino, insomma ci sono varie organizzazioni sociali che lui racconta. E per dire un'altra roba buffa che dice, perché comunque indaga moltissimo i problemi climatici, ecologici, cosa che per il 1903 era veramente strana, e dice che per esempio uno dei grandi problemi sono il troppo ghiaccio. Cioè praticamente si è accumulato troppo ghiaccio in polo australe che potrebbe alterare l'equilibrio del pianeta, quindi purtroppo io vorrei dire anche quello è un po' sbagliato, però
0: sarebbe il contrario, sarebbe se un si po' scioglie contrario. Un problema, però
1: è così. Al Polo Nord ci sono per esempio lui ci ha messo una colonia dove i governi confinano gli anarchici, ma giusto per farvelo sapere, cioè se mi interessa.
0: Vabbè.
1: E niente, tutto questo e tutto questo e molto altro, quindi effettivamente
0: ve lo sareste aspettati da Salgari?
1: Io per niente.
0: No. Certo che no, solo pirati, no,
1: sì.
0: Scusa.
1: E colonie.
0: E colonie.
1: Invece no, piuttosto interessante, fatto sta che chiaramente qua siamo nel pieno del futurismo, ovviamente, quindi chiaramente qui c'è una, insomma, è chiaro che anche il bagno culturale in cui si trovava,
0: certo,
1: Salgari in quel momento, però è interessante perché in realtà rispetto appunto al futurismo di quel momento che vedeva chiaramente il progresso tecnologico come qualcosa di ineluttabile e ottimo, Salgari in realtà c'ha tutt'altro che questa visione, il suo romanzo è molto pessimista e di fatto ha una grossa diffidenza verso lo sviluppo tecnico-scientifico che è abbastanza in contrasto con quello che poi effettivamente è anche quello che tendiamo a pensare di Salgari, che pensiamo abbastanza come un uomo integrato nel suo tempo e soprattutto nella società politica fascista dell'epoca, in realtà evidentemente non era poi così, così allineato, almeno su questo aspetto.
0: Esatto. Molto interessante proprio perché non ce l'aspettavamo, io in primis non avevo mai letto, anzi mi sa che andrò a leggerlo, ora mi sto leggendo Nostra Signora degli Alieni, perché mi ha preso troppa voglia, molto divertente, poi sono piccoli racconti per cui leggi anche bene, leggi un racconto, due, poi stopparlo, non è un problema. Class. Ci spostiamo invece più vicino a noi negli anni 2000. Perché abbiamo invece qui qualcuno che solo gli appassionati di fantascienza, secondo me, avranno letto, che è Michael Swanwich.
1: Allora, io l'ho scoperto, devo dire, abbastanza da poco.
0: No, invece c'ha una sua...
1: Mi piace molto. Ha scritto alcuni libri veramente belli, molto veloce, potrebbe sembrare per certi versi cyberpunk, ma non lo è.
0: Vero.
1: Strano, interessante. E ha scritto questo libro, Ossa della Terra, che probabilmente non è il suo romanzo migliore, devo dire.
0: No, tra l'altro è l'espansione del precedente, lo scherzo del tirannosauro, quindi... Non è un corpus unico, però ha un suo perché.
1: Però sì, più che altro appunto ci permette di dire delle cose buffe di nuovo sulle viaggi nel tempo. Siamo nel 2010 e c'è questo paleontologo.
0: Ambientato nel 2010,
1: chiaramente. Sì, sì. E sì, lui l'ha scritto nel
0: 2000.
1: Sì, quindi
0: no, nel 2003, 2002, forse.
1: 2003, sì. E lui praticamente c'è questo personaggio, il protagonista, che è un paleontologo che è specializzato in dinosauri ed è un poraccio che lavora con uno stipendio da fame e vabbè. A un certo punto arriva questo tizio che si presenta, uno sconosciuto che si presenta alla sua porta per fargli un'offerta di lavoro. Gli regala un contenitore senza dirgli che cosa c'è. Lui se
0: gli offre un lavoro.
1: Gli offre il lavoro e gli dice: guarda, però
0: tiè.
1: Lui se ne va. Quindi non gli dice niente, non gli dice manco come contattarlo. Cioè, un po' bizzarra come offerta di lavoro. Questo Leister, insomma, il paleontologo, apre il contenitore e ci trova una testa di stegosauro. E c'è questo vera, però, cioè non finta, però una testa vera, neanche solo le ossa, proprio tutto quanto.
0: Cioè, non il, come si dice,
1: il fossile.
0: Il fossile, no, proprio la testa.
1: Proprio la testa, che comunque un bel regalo,
0: cioè, porca miseria.
1: Siamo un po' oltre la testa di cavallo.
0: Dovremmo scrivere noi la mafia del tempo, dovremmo scrivere,
1: esatto.
0: Che lascia le teste di tirannosauro. Vabbè, andiamo avanti.
1: Molto bello. E lui è buffo perché è molto divertente questo pezzo del libro, perché c'è lui che è un paleontologo e che immaginerete, no, che per tutta la vita sogna di incontrare i dinosauri, che sono chiaramente la sua fissa,
0: certo.
1: Gli danno questa cosa e c'è questa descrizione di questa sua esperienza tattile, dove finalmente può accarezzare questa testa di stegosauro, comunque è morto, un po' macabro, ma vabbè.
0: È il paleontologo.
1: E lui gli piglia, sì, infatti, evidentemente, il macabro non lo spaventa. Comunque, vabbè, questo antefatto. Un anno e mezzo dopo ritrova questo Leister, finalmente ritrova questo personaggio misterioso che gli spiega che al governo statunitense è stata offerta questa tecnologia del viaggio nel tempo, che però è stata offerta da non si sa bene chi, e questo sarà chiaramente poi tutta la trama del libro, comunque, che però questa offerta di questa nuova tecnologia ha un obbligo, come se ci avesse un'avvertenza, un obbligo, che deve essere usata soltanto da scienziati. Quindi il governo ha deciso di renderla disponibile per i paleontologi. Ora, secondo me, il governo statunitense avrebbe scelto altro, ma vabbè, questo Swanwick.
0: No, vabbè, ci sta come terza opzione, dopo aver mandato i soldati a fai delirio.
1: No.
0: Allora poi...
1: Per proprio gli ultimi della fiera, proprio non rimane più nessuno, vabbè, dai, mandiamoci anche i paleontologi. Ci mandano i paleontologi e niente, però hanno una restrizione anche loro, che chiunque viaggi nel tempo non deve creare i paradossi temporali, dai, e questo lo sanno tutti, insomma, sarà detto.
0: Sì, spiegala a un soldato, mi immagino, sta attento.
1: Sì. E gli dicono: guardate, questa cosa è un casino, cioè comunque si cancella l'universo, è brutto, non si può tornare indietro. E glielo dicono anche a paleontologi. E da lì, niente, con queste premesse, ovviamente lui dice sì, subito, certo, ci vado. E inizia questa storia molto intrecciata, che strana e particolare, che però si intreccia con continui attentati terroristici di questo gruppo estremista creazionista, che
0: Bellissimo.
1: sono oltranzisti cristiani che vedono chiaramente in questa scoperta, in questa tecnologia, il fatto, e soprattutto il fatto di dargliela ai paleontologi, il fatto che possano venire messe in discussione tutte le loro verità e vengano sbugiardate, no, messe in discussione già lo sono, ma insomma che vengano definitivamente sbugiardati. Quindi c'è un vero e proprio gruppo
0: Bellissimo.
1: terroristico che compie attentati, e quindi praticamente questi paleontologi si ritrovano in giro nelle varie epoche, soprattutto appunto all'epoca dei dinosauri, presi benissimo, ma anche con questo problema di questi creazionisti pazzi che li rinseguono e cercano di ammazzarli essenzialmente.
0: Fantastico.
1: Eh sì, e questo Swanwick che vi consiglio sempre, fra l'altro libro che ha avuto, sebbene penso assolutamente sconosciuto, cioè non credo sia
0: No,
1: stato un
0: però ha vinto dei
1: grande.
0: premi, ha vinto.
1: Sì,
0: No, no, non ha
1: Nebula.
0: vinto, è stato
1: Sì, premio Hugo.
0: vinto proprio?
1: No,
0: O candidato?
1: l'ha vinto.
0: Ah, ok.
1: No, scusate, quell'altro, hai ragione, no, candidato, mentre l'altro,
0: Il
1: quel prequel,
0: scherzo del
1: sì.
0: tirannosauro, invece quello ha vinto,
1: Quello l'aveva
0: Hugo,
1: vinto.
0: esatto.
1: Comunque, vabbè, però dopodiché non era questo gran libro, cioè nel senso non è famosissimo, nonostante ciò per i temi è stato estremamente al centro di polemiche, perché chiaramente è stato bersagliato come libro anticristiano, insomma, anche perché è un libro piuttosto politico effettivamente, e quindi niente, è stato molto inviso.
0: Allora, mi inserisco invece perché mi fa fatto venire in mente quel film tremendo che è Timeline.
1: Pensavo Jurassic Park.
0: No, Jurassic Park è bellissimo. Almeno il primo è un capolavoro per quanto mi riguarda, ma anche il secondo. Gli ultimi invece mi sono rifiutato di vederli, Jurassic World.
1: Confesso, non ho visto
0: Non
1: nessuno.
0: l'ho guardati, proprio nemmeno uno. Però, invece, Timeline, ai confini del tempo, riprende un po' questa questione qua perché è un film del 2003, diretto da Richard Donner e tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton. E fondamentalmente cosa succede? Succede che a un certo punto all'interno di alcuni scavi in Francia trovano la richiesta d'aiuto di un professore. Sono scavi medievali. Trovano una scritta di questo professore moderno. E dicono, cosa? Insomma, viene fuori chiaramente che gli Stati Uniti d'America
1: Ecco,
0: hanno creato
1: sempre
0: la
1: loro.
0: macchina per andare nel 1357, appunto, quindi pieno medioevo, e questo professore ci è rimasto incastrato e quindi un gruppo di, tra cui il figlio di questo professore, che a sua volta è un paleontologo, no, anzi un archeologo, vanno indietro nel tempo e quindi chiaramente c'è bisogno anche della conoscenza della storia. Non ci vuole solo il soldato, quindi c'è sì, c'è il soldato, c'è lei, che è un po' è studiosa, ma non quanto il nostro protagonista maschio,
1: No, ci
0: che ci
1: mancherebbe.
0: mancherebbe altro. E niente, il film di per sé non è niente di che, però dura tipo un'ora e mezzo, per cui se volete guardarvelo un po' ricorda appunto la storia che vi abbiamo raccontato poco fa. Quindi insomma, viaggio nel tempo, c'è necessità di studiosi che sappiano sto tempo effettivamente cosa è successo, perché effettivamente se ci pensi, se tu vieni spedito in un momento della storia di cui non sai niente, è un casino. Cioè, rischi non solo di fare danni, ma che ti trucidino al pronti via, perché
1: Sì.
0: no, cioè,
1: Sì, non può andare
0: non
1: bene.
0: può andare bene,
1: Cioè, è molto
0: un
1: difficile
0: minimo ti
1: farla bene.
0: devi preparare, o
1: Sì.
0: sei Paperino, oppure che basta e ti metti un elmo, a posto,
1: Esatto.
0: se no è un casino.
1: Ci scrivono sul pad della diretta. Oggi siete molto attive.
0: Evviva.
1: Ci scrivono il fiore della risurrezione del suscita di continuo,
0: sì.
1: Che è la riferimento che chiaramente, probabilmente, in effetti Salgari faceva riferimento a quello. Comunque, la selaginella lepidofila, che è una pianta che io, tra l'altro, ho avuto, che è una pianta assurda che si adatta a sopravvivere in condizioni di siccità estrema, diciamo, e prolungata più che altro, e che c'ha questa cosa che effettivamente adatta al proprio metabolismo e è come se resuscitasse tutte le volte, cioè nel senso che lei a un certo punto, se non c'ha acqua, si restringe tutta. Se te poi la ribagni mesi dopo, lei si ripiglia.
0: Ce l'ho avuta anch'io, ma perché deve esserci stata a un certo punto.
1: Sì, alla moda.
0: Bellissima, però a me mi è morta.
1: Ma come ha fatto a morirti? Ma forse hai deciso te che era morto.
0: Ho aspettato troppo, forse. Non lo so, ma poi c'avevo questo spruzzettino, che non era neanche acqua normale. Dovevo dargli sto spruzzettino apposta.
1: Davvero?
0: Sì, e però
1: boh.
0: Però mi sa che me la sono dimenticata lì per tanto.
1: In un cassetto.
0: E troppo, sì.
1: Io sembra di averla avuta anche in un cassetto.
0: Bellissimo.
1: Poverina. Poverina. Che gli si è fatto?
0: Vabbè, comunque... quindi questo era le ossa del tempo.
1: Le ossa del tempo, sì, e l'altro riferimento che invece avevo trovato sempre su, torniamo parecchio indietro, tanto siamo a fare viaggi nel tempo, fine 800, 1895, ecco, e si tratta di questi barbari inglesi di Grant Allen, che, attenzione, pubblica questo libro nello stesso anno della macchina del tempo di Wells, quindi se la battono un po' tra chi è il primo ad aver scritto un romanzo sui viaggi nel tempo, e come vi abbiamo detto anche nella scorsa puntata, evidentemente era il momento in cui bisognava parlare di questo.
0: Certo.
1: Vabbè, buffo perché poi è stato tradotto in italiano nel 2014 con grande tempismo, ecco. E niente, anche qui niente di incredibile, però c'è questa Londra vittoriana che evidentemente lo scrittore vedeva da vicino, che dove a un certo punto compare questo misterioso Bertram Ingledew. Nessuno sa da dove sia venuto e lui dice che vabbè, sì, non, effettivamente non è cittadino britannico, però non è giunto neanche dall'America, delle colonie, non so, non si sa bene da dove viene. E lui è un grande appassionato di tabù e di abitudini e consuetudini delle popolazioni antiche, primitive, ed è, secondo lui, è arrivato in Inghilterra per continuare le proprie ricerche analizzando gli usi e i costumi della società britannica. E però è un personaggio particolare perché nella moralistissima e rigidissima Inghilterra vittoriana lui si presenta come assolutamente senza tabù, senza regole, ignora le regole sociali, le regole civili e religiose e comunque l'impero britannico, soprattutto in quel momento storico, ricordiamoci, aveva veramente un sistema di regole ma quasi medievale, cioè una roba piena di piccoli riti, di consuetudini, di cose che non potevi trasgredire, una società estremamente rigida, e questo era un po' il dato che contraddistingueva l'epoca vittoriana. E quindi lui, chiaramente questo personaggio arriva lì, che mette piede sul tavolo e fa casino, è grande scandalo, e tra l'altro lui non solo le ignora, ma proprio gli sembrano ridicole e quindi le mette in dubbio, le mette alla berlina, ci ride sopra e in qualche modo ne rivela l'assurdità. Ora, questa roba detta adesso, vabbè, detta al tempo stesso dell'epoca vittoriana, insomma è un romanzo importante, secondo me. Quindi chiaramente la sua presenza a Londra getta nello scompiglio tutta la Londra del periodo e anche vari personaggi che lo incontrano più da vicino e che però poi alcuni dei quali vengono di fatto affascinati da questo modo, da questo suo stile rivoluzionario in qualche maniera ribelle. Quindi Frida in particolare, che nonostante sia sposata con due figli, si innamora di questo personaggio e scappa con lui nella brughiera inglese. Anche questo episodio che a noi adesso sembra alquanto scandaloso, ricordiamoci che all'epoca, non so, Mary Shelley scappa con Percy Shelley, che era sposato ampiamente, e quindi insomma l'epoca era anche quella in cui tutta quella genia di poeti meravigliosi, Byron, Shelley, eccetera, in realtà praticavano questo tipo di vita, quindi insomma in realtà non è così strano. Fatto sta che a un certo punto, niente, poi da lì la storia va un po' a scatafascio, perché chiaramente queste due visioni così diametralmente opposte si scontrano, e c'è e niente, il povero Ingledew, il misterioso personaggio, viene ucciso dal marito geloso, fondamentalmente poraccio, proprio anche una fine così. Ma ora, perché vi abbiamo parlato di questa cosa, al di là che è molto interessante, ma perché alla fine si rivela, perché quando muore questo personaggio dal suo corpo si propaga una fiamma azzurra che assume il profilo di un essere umano, e da lì si rivela che lui in realtà era venuto dal futuro, era venuto dal 25° secolo per osservare gli usi e i costumi inglesi del passato, e gli sembrano assurdi, perché nel futuro evidentemente ci siamo liberati da tutti questi vincoli, volesse Dio.
0: 25esimo, dai.
1: Ci potrebbe fa. e niente, e quindi in realtà poi alla fine si scopre che era effettivamente un viaggio nel tempo.
0: Che figo. Che figo, sì, cioè questa cosa del... Ci sono altri romanzi, poi li cercherò, dove la figura del viaggiatore è la figura di uno studioso che guarda dall'esterno, che non deve in nessun modo intralciare, ma solo osservare. E ci sono però a volte, come in questo caso, invece, delle situazioni in cui questi osservatori in realtà invece no, hanno... agiscono veramente, non sono solo osservatori,
1: proprio se ne fregano.
0: Esatto, volevo citare un altro grande autore dei viaggi nel tempo invece, che è Lale. Voglio parlare di Tutti voi zombie, perché a proposito di paradossi, diciamo, che no, abbiamo detto, no? Un uomo che arriva un essere umano che arriva dal futuro, che ha dei modi di fare fuori dal tempo, appunto, e che quindi creano grande scalpore. No, ero io.
1: No.
0: In Tutti voi zombie raggiungiamo all'interno della categoria dei viaggi nel tempo il massimo paradosso possibile, perché il protagonista di questa storia, in questo caso, cioè non c'è l'articolo in questo caso, perché effettivamente
1: bello Ul
0: è bello,
1: molto bello, mi piace.
0: Il protagonista è intersessuale, cioè non ha realmente un genere, e a seguito di complicazioni mentre partorisce subisce un intervento di cambio sesso definitivo diventando uomo.
1: Mm-hmm.
0: Però era intersessuale, quindi mm-hmm. questa cosa è pesante. In seguito, diciamo, la storia va avanti e viene portato indietro nel tempo, a questo punto è diventato uomo. No? Quindi viene portato indietro nel tempo come uomo per incontrare se stesso, più giovane e ancora donna.
1: Quindi se stessa,
0: esatto. Mm-hmm. E con la quale ha una relazione, cioè e quindi si innamora e ha una relazione con se stessa.
1: È difficilissimo.
0: Difficilissimo. E quindi dal frutto di quell'unione paradossale risulta lui.
1: Wow.
0: Risulta Ul.
1: Oddio.
0: Cioè nel futuro lui sarà figlio, padre e madre di se stesso. Capito?
1: È incredibile.
0: Pazzesco, un libro abbastanza della testa, perché comunque è una roba che non avete mai letto, insomma, o comunque difficile molto... da trouvare, forse nella Le Guin, ma nemmeno, perché questa è roba proprio oltre.
1: Molto psicologica.
0: Molto
1: anche.
0: Psicologica, sì. E quindi cioè, mentre la storia si sviluppa, tutti i personaggi principali si rivelano essere la stessa persona in diverse fasi della vita. Quindi
1: che figo.
0: Un trip incredibile.
1: Oddio, è il sogno di un egomaniaco, fondamentalmente.
0: Forse sì, un po' sì.
1: Bello però.
0: Però ci stava di citarlo perché qui davvero si raggiunge il massimo dei paradossi possibili. Invece io vorrei citarvi un viaggio nel tempo che non è un viaggio nel tempo, ma che in qualche modo lo è ugualmente. Un libro di cui ringrazio Lorenzo che mi ha regalato per il compleanno, che è il primo romanzo che tra l'altro io nel pad ho scritto Dickens.
1: Infatti ero un po' perplessa.
0: No, credo fosse stato il correttore. No, è Dick. Dick è il primo romanzo in cui Dick esce dall'anonimato, perché prima comunque all'inizio sì, certo, scrive, ma non scrive di fantascienza. E quindi è il primo romanzo ponte fra le storielle, romance che scriveva e la fantascienza che poi lo porterà alla ribalta. E si intitola Tempo fuori luogo. Qual è la storia di questo romanzo? È un romanzo ambientato negli anni 50, piena guerra fredda, e racconta la storia di questa famiglia, in questa famiglia della classe media americana, in una città media, classica americana, villette a schiera, con il giardino, il vialetto dove metti l'auto, tutte molto uguali, e il boom economico degli anni 50... Si va a mangiare il gelato, la Coca-Cola,
1: la banana split,
0: appunto gli studenti, college e tutta questa roba qua. In questa famiglia abbiamo una madre, un figlio, un padre e uno zio. Lo zio figlio della madre. Il padre lavora in un alimentari, in un piccolo supermercato, no? Di quelli... come si dicono?
1: Un mini market.
0: Lavora in un mini market. Lei chiaramente non lavora, perché è come tutte le donne, se viene raccontato nel romanzo, come tutte le donne rimangono a casa durante il giorno, le donne rimangono a casa e gli uomini vanno a lavorare.
1: È chiaro.
0: Il bambino lo zio che lavoro fa? Lo zio di mestiere fa praticamente lui vince. Fa tutti i calcoli per vincere questo concorso indetto da un giornale. Questo giornale dà degli minuscoli indizi, in realtà quasi niente, con delle frasi criptiche, e il giochino è: dove apparirà l'omino verde? E lui, con calcoli matematici, deve capire dove apparirà questo omino verde all'interno di una scacchiera, mi pare, di 8.000 quadratini, quindi roba non semplice. E lui è famosissimo perché è quello che ha vinto più di tutti.
1: Ah, perché ogni volta poi...
0: È settimanale sta roba, okay. Ogni settimana esce il giornale o è giornaliere, no, è settimanale. Lui fa tutti i suoi calcoli durante il giorno, ha tre shot, manda le tre in ordine di importanza secondo lui, poi dopo si scoprirà che in realtà la casa editrice ci tiene a far sì che lui continui a vincere perché è una buona pubblicità,
1: certo.
0: E quindi in realtà gli dà 8 possibilità, lui manda le sue 8 possibilità in ordine di sue di preferenza e ci azzecca e vince. E fin qui niente di strano. Fatto sta che ci sono vari momenti in cui sia chi li circonda, la sua sorella, che quindi lo zio diventa poi il protagonista, che anche è quello che fa la cosa più strana, cominciano ad avere tipo un gesto di accendere una luce dove una luce non c'è. Dici, ma perché mi viene sta roba? Salire uno scalino che non c'è. È come essere abituati a fare un qualcosa che non corrisponde alla realtà. Quindi che cosa sta succedendo? Però quello che ha più problemi di tutti è il nostro protagonista, chiaramente, che inizia ogni tanto a perdere, come ad avere la vista offuscata. E tutto quello che lo circonda, questa città degli anni 50, perfetta, si risulta essere, per esempio, a un certo punto, il momento più iconico a lui, a un certo punto è sul bus. Sta viaggiando, ha questo svarione e si rende conto di essere su un sedile. E in realtà questo bus pieno di gente, in realtà sono solo 4 pareti vuote. L'unica persona reale che c'è è il guidatore, che sta muovendo questa cosa qua. E poi dopo sviene, poi ripiglia. Dice,
1: e si ripiglia.
0: Insomma, che cosa non è? Ve lo dico perché è una figata e comunque va a letto. Capisce, c'è qualcosa che non va, ed effettivamente qualcosa che non va c'è. Lui è chiuso in questa città fittizia. ma non solo lui, tutta la città è chiusa in questa città fittizia. E il vero scopo suo nella vita non è trovare e risolvere gli omini verdi. In realtà, in America è scoppiata una guerra civile. In realtà non fra americani in sé, ma fra gli americani e la colonia della Luna.
1: Ecco.
0: Perché a un certo punto l'America, qui viene dato per scontato che l'America domina il mondo praticamente, di fatto guida il mondo, il progresso, e a un certo punto hanno detto no, è solo questa terra quello che ci interessa, è inutile continuare a spendere per andare su, non ha senso, quindi voi lunatici che siete andati a abitare là, basta.
1: Vi abbandoniamo.
0: Anzi, rendeteci un po' i soldini che vi abbiamo prestato per costruire la vostra colonia.
1: Ah, quindi i coloni vengono...
0: E i coloni dicono, ragazzi, voi siete completamente pazzi, ma non perché ci volete, richiedete i soldi e rivolete, ma perché il destino dell'umanità, l'evoluzione dell'umanità è andare nello spazio ed esplorare. Mm. Quindi in realtà questa guerra civile interna è fra fondamentalmente i terroristi, no? E gli evoluzionisti, non so come spiegare, capito? Sì, Lo scontro è... E questo scontro però a un certo punto, che si scopre poi dopo essere chiaramente portato avanti dagli Stati Uniti, perché i lunatici fin da subito, poco dopo, hanno detto vabbè ragazzi, va bene, noi si sta per conto nostro, finiamola qua.
1: Ma infatti io guardo, ti dirò.
0: Esatto, invece gli Stati Uniti non vogliono.
1: Eh no, perché gli va bene niente.
0: Esatto, e quindi dicono col cazzo. Allora quelli lì dicono, bene, allora cazzi vostri, si comincia a bombardare. La colonia è stata costruita nella parte oscura della Luna. Sappiamo che c'è una parte della Luna, no? È la realtà dei fatti. C'è una parte della Luna che noi, che tra l'altro i cinesi hanno esplorato per primi da poco. È quella parte della Luna che non si vede mai dalla Terra.
1: Su cui sogniamo da secoli.
0: Sì, dove alcuni hanno pensato ci fossero i nazisti. No?
1: Che ovunque.
0: Quella lì. Quindi gli umani, la Terra non può bombardare la colonia, ma la colonia può bombardare la Terra quando cazzo gli pare.
1: Ah, perché non la vediamo tanto.
0: E può bombardare dove vuole, perché chiaramente la Terra... Quindi il nostro protagonista deve capire, con i suoi calcoli, come fare a trovare dove arriveranno i missili.
1: E quindi gli omini verdi erano in realtà...
0: Esatto. Però, lui da vivo sta cercando di fare questa cosa, a un certo punto crolla sotto... Perché
1: oddio,
0: di fatto...
1: scusa, è il captcha, praticamente.
0: Esatto, sì, una sorta di captcha, esatto.
1: Oh no.
0: E è l'unico però sulla Terra a riuscire a capire, a riuscire a fare sti calcoli. E quindi dopo un po' lui crolla sotto il peso cioè se sbagli muoiono milioni di persone, cioè centinaia di migliaia di persone. Quindi mi rendo conto che sia un carico emotivo particolarmente. Quindi dice l'unico modo che ha è riuscire a regredire mentalmente a quando era felice, quando era un bambino. Quindi il governo americano decide di farlo entrare in un loop di regressione indotta, e quindi lui vive negli anni 50, che sono gli anni quando lui era bambino, era felice nel boom economico, stava in casa, quindi lui era in realtà il bambino della famiglia. E in questa, però chiaramente ora è adulto e non può essere il corpo è un corpo di adulto e quindi viene inserito in questa città finta degli anni 50 perché lui possa continuare senza crollare emotivamente nel capire dove arriveranno sti missili.
1: Vabbè.
0: E con lui, non solo lui ma tutti quelli che lo circondano, però vengono condizionati mentalmente per far sì che sembri tutto reale. Però la ciliegina sulla torta di questo romanzo è che in realtà si scopre che lui poi in realtà è stato indotto, perché all'ultimo momento aveva tradito, perché aveva capito, aveva scoperto che in realtà erano gli Stati Uniti d'America e continuavano a non voler far fermare questa guerra, quindi lui voleva passare dall'altra parte per far finire la guerra e loro lo scuccano e lo mettono in questa città.
1: No,
0: quindi
1: che bello.
0: È un viaggio nel tempo? No, non è un viaggio nel tempo, però di fatto lui regredisce e vive in questa linea temporale alternativa. Poi è ganzo, leggetelo, perché poi c'è tutta la parte in cui lui cerca di, quando si rende conto, comincia a capire, cerca di scappare. Ci sono delle spie, chiaramente i lunatici non stanno fermi, che in qualche modo devono cercare di liberarlo. E poi alla fine dovrà decidere che fare una volta riacquistata la fine, chiaramente non è
1: la libertà. Che bello Dick, madonna.
0: Ganza, cioè ganza sta roba.
1: Bellissimo. No, ma Dick è incredibile ogni volta. Cioè c'ha veramente delle trovate splendide e poi veramente c'ha una rabbia addosso palese.
0: Ah, beh, sì, certo.
1: Butta fuori da ogni poro, veramente. Che bello.
0: Grande storia, grande storia.
1: E...
0: allora, non avevo citato la volta scorsa Stephen King, mm-hmm. 22/11/63, però semplicemente è qualcosa che Stephen King di solito non scrive, di fantascienza, quindi è particolare, leggetelo, però è questa cosa per cui il nostro protagonista trova in un armadio uno spazio, un viaggio, una porta spazio-temporale che gli permette di cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
1: Ok,
0: questo
1: sì,
0: è un po'
1: vero.
0: Il plot.
1: È vero. Quindi un armadio di Narnia, ma finalizzato a uno scopo nobile.
0: Sì, in qualche modo, sì. Esatto.
1: Nobile, non lo so, ma insomma.
0: Boh, non lo so, sì, Kennedy, sì, era un buono,
1: ma
0: comunque era un americano.
1: Ma
0: sapere. Cioè, boh, comunque establishment.
1: Poi comunque...
0: piena.
1: Sì.
0: Allora, non starò... ormai siamo via, siamo in chiusura perché abbiamo sforato il nostro tempo. Ci sarebbe da parlare di Nostrano di Nathan Never, sicuramente come fumetto.
1: Che tra l'altro io ammetto che ho sempre messo lì come... ah, ma adesso devo leggere Nathan Never, non ho mai letto, mai, mai. Penso che ce l'ho anche in casa e non l'ho mai letto.
0: È notevole.
1: C'ha il suo fascino.
0: C'ha il suo fascino e c'è tutta una parte... magari potresti leggerti... il doppio futuro, un bel cartonato grosso, no, ma l'hanno fatto anche morbido, dove, che è tutto un po' cyberpunk, ci sono i cyborg e proprio c'è, ci sono i viaggi nel tempo, sono il nucleo della storia e Nathan Never insomma ne ragiona tanto di viaggi nel tempo, non è vero, ne ragiona in alcune situazioni, ne ragiona per esempio in questo doppio futuro, il ciclo del doppio futuro, che è scritta da Antonio Serra, quindi insomma uno bravino, e è fondamentalmente racconta di questa terra distopica devastata da una guerra tra umani e tecnodroidi, e quindi la questione è tutto, ci sarà una, come Terminator, ci sarà una guerra parallela perché ognuno dei due fronti vorrebbe impedire di arrivare a questo punto fra umani e tecnodroidi che si spicchiano duro. però bellissimo, disegnato magistralmente, e la storia non è per niente banale, figa, consigliatissima.
1: Molto bene, allora andrò a rispolverare dai miei scaffali
0: e basta. Avevamo altro, no? Nathan Never, detto...
1: direi di no. D'altronde avevamo dichiarato che era infinita come il tempo, era insomma, come dire, parlare di viaggi nel tempo era un qualcosa di molto difficile perché potremmo andare avanti per sempre. Però, più o meno, speriamo di avervi dato una carrellata interessante per certi versi, esaustiva no, ma almeno divertente. E ringraziamo...
0: non abbiamo parlato di Hyperversum, già.
1: Io non so
0: cos'è. Hyperversum non è proprio un viaggio nel tempo, è un viaggio all'interno di un altro mondo, in qualche modo. Quindi va bene, possiamo non parlarne questa volta.
1: Lo rivochiamo un'altra volta.
0: Sì, dai.
1: Ringraziamo gli Ascolta Wombat che sono state con noi sul pad della diretta e quindi direi che a questo punto chiudiamo qua, vi lasciamo alla buonanotte in compagnia della bobina di Radio Wombat e domani degli altri innumerevoli, non è vero, qualche programma di Radio Wombat, e vi diamo appuntamento tra 2 settimane.
0: Esatto, salvo in toppi, ci sentiamo fra 2 settimane qui su Radio Wombat 13:59 onde medie, e queste sono le porte di Tannhäuser.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un pozzo dove sognare e ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way. This is the way.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: È sempre efficiente lanciafiamme.
8: Il mio preferito.
9: Benvenuto sulla Terra!
10: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: A fine giornata particolare, perché sono stato il weekend in cui abbiamo festeggiato il compleanno di Radio Onda Rossa, 49 anni non sentirli, e quindi siamo un po' stanchi, distrutti ma
1: emozionate.
0: Felici.

0: Ed eccoci dunque dopo questa giornata di festa, anzi questo weekend. Abbiamo cominciato venerdì sera con una serie di concerti a Snia e proseguito oggi con un pranzo domenicale seguito da laboratorio di cori e canti di lotta a cura di Gramigna, letture dalla Palestina con Blue Yoshimi e DJ set della Sicala che si è concluso poco fa, quindi ecco. Come dicevamo, c'è stanchezza e felicità.
1: Sì, ricordiamo i contatti della radio per chi volesse in qualche modo mettersi in contatto con noi. Il numero di telefono è 491750
0: 06491750.
1: e ovviamente potete ascoltare la radio in streaming su ondarossa.info oppure scriverci per email a ondarossa@ondarossa.info.
0: Assolutamente sì, abbiamo anche una mail di trasmissione, se non sbaglio, le dita nella presa @ondarossa.info, che sarà questa.
1: Sì, mi pare
0: Provateci,
1: proprio
0: provateci, altrimenti
1: questo.
0: fateci sapere se non riuscite a contattarci in qualche modo. E ci trovate comunque tutte le domeniche dalle 21 alle 22, 22:30 e a volte, ahi noi, anche più tardi in via dei Volsci 56 a San Lorenzo a Roma.
1: E va bene, detto questo, ci scuserete perché siamo un po' così, appunto, un po'
0: Cotte.
1: cotte e cotti, però invece la puntata andrà in onda, abbiamo anche un ospite in studio e tanto per cambiare ci occuperemo di intelligenza artificiale, lavoro, grandi piattaforme, data center, tanto per fare una cosa nuova. E quindi io non so se vogliamo prima fare uno stacco oppure introduciamo direttamente via.
0: Secondo me possiamo, sì, introdurre il tema del giorno, lavoro nascosto di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Abbiamo già tante volte criticato questa dicitura fin troppo opaca e mistificatoria a questi microfoni, e ci piace invece ragionare sulla materialità dei processi, delle relazioni che stanno dietro a questo insieme di tecnologie, ma anche appunto di relazioni sociali ed economiche, di questa architettura dell'intelligenza artificiale. E quindi andremo, oggi a parlare nello specifico delle conseguenze di questa architettura sociale, della produzione di questi grandi modelli di, trattamento statistico del linguaggio sostanzialmente, sulla salute psicoemotiva delle persone umane, assolutamente umane, coinvolte nella realizzazione di questi modelli, nel loro mantenimento, nella cura, diciamo, di questi processi, di queste tecnologie e sugli impatti dello sviluppo di questi sistemi sui tessuti urbani.
1: Sì, e diciamo noi in passato abbiamo parlato, intanto salutiamo un nostro carissimo festeggiante no? E redattore di Le Dita nella Presa. Dicevo comunque, e noi abbiamo un po' in passato parlato della questione del lavoro nascosto che c'è dietro l'intelligenza artificiale o la cosiddetta intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto ragionando anche con Antonio Casilli, che è docente a Parigi e si occupa alla Telecom Paris, l'Università della Telecom Paris, è un sociologo e si occupa di lavoro digitale, ha fatto varie inchieste o ha partecipato a varie inchieste anche in collaborazione con la Data Workers Inquiry, di cui parleremo anche stasera. E in queste inchieste è emerso quanto il lavoro che c'è dietro l'intelligenza artificiale per fare in modo che l'intelligenza artificiale funzioni fosse un lavoro fortemente tossico, delocalizzato, in cui le persone sono sfruttate. E quando diciamo delocalizzato, ci riferiamo a delocalizzato in Madagascar, in Kenya, in Finlandia e anche in varie località europee. A partire proprio da questo filone di ragionamenti che abbiamo fatto, poi tra l'altro abbiamo presentato al Forte Prenestino come Havana In the Belly of AI, che è il film documentario a cui hanno collaborato per l'appunto Data Workers Inquiry e lo stesso Antonio Casilli. E poi a un certo punto ci siamo, diciamo così, in questi giorni incuriositi, perché proseguendo su questo filone di ragionamenti ci siamo imbattuti in un articolo di Stefano Portelli, che è qui con noi stasera, ci è venuto a trovare, e in questo articolo in cui sostanzialmente quello che ora molto in breve poi ce lo racconterà meglio Stefano. Intanto ciao a un altro redattore di Radio Onda Rossa, delle Dita nella Presa. Senti, perché questa sera sarà un po' così, persone che entreranno, usciranno.
0: E ci piace, siamo in tanti, esatto. Sempre meglio che starcene qua da sole.
1: Assolutamente sì, e poi è tutto con molto piacere che avviene. E quindi diciamo, in questo articolo si parla intanto di questa fanzine in cui delle persone che di Orazio Espinosa, grazie Stefano, che racconta in prima persona, perché lui è stato per 5 anni un moderatore di contenuti, la propria esperienza è quella di un'altra serie di persone che ha incontrato proprio nell'esperienza di Data Inquiries e Data Workers Inquiries, in cui però l'aspetto centrale diventa proprio il vissuto emotivo e le conseguenze sulla salute psicofisica di questi lavoratori, in particolare a Barcellona. E la cosa interessante di cui dà conto Stefano appunto è che questo sistema, questi lavoratori in realtà lavorano in un quartiere di Barcellona, che è un quartiere che prima era un quartiere di fabbriche, se non ho capito male, che viene completamente trasformato, e la trasformazione del digitale appunto va a finire che ci sta una fabbrica di moderazione di Meta, non direttamente di Meta, di una società che ha preso questo subappalto.
0: Nello specifico, scusa, l'articolo a cui facciamo riferimento, per chi lo volesse recuperare, grazie, è stato pubblicato su Napoli Monitor l'8 maggio, questo 8 maggio 2026, si chiama "Dove l'ombra cupa scende, lavorare per la macchina nel distretto tecnologico di Barcellona". Lo inseriremo poi tra i link della descrizione della puntata, che verrà caricata come sempre sul sito ondarossa.info, dove potete recuperare anche tutte le puntate precedenti.
1: Sì, io guarda, l'ultima cosa che direi è questo, il nome della fanzine, poi ti chiederei di raccontarci un po', Stefano, diciamo come
0: la genesi,
1: entrambe le ricerche. Sì. Comunque la fanzine si chiama in italiano, la traduzione di Stefano in italiano è "Lavorare per la macchina, frammenti di vita e morte di un moderatore di contenuti", di Orazio Espinosa Zepeda, e tradotto appunto da Stefano Portelli, con una fortissima non lo conosco, scusatemi, comunque illustrazione e impaginazione di Miguel Borges Nates e il cosa? Bellissima, sì, devo dire
0: ci teniamo,
1: sì,
0: qua in studio. Scusate, tutte le persone presenti ci tengono a sottolineare la bellezza di queste illustrazioni.
1: Sì, sono stra d'accordo, sì. E in collaborazione con appunto con tutto l'associazione Data Workers Inquiries e Milagros Micheli, che è credo la direttrice.
2: Allora, intanto grazie mille dell'invito, insomma è sempre un grande piacere insomma parlare di queste cose, ma soprattutto essere letti, cioè, mi emoziona quando qualcuno legge una cosa che scrivo, per cui e la stessa cosa è successa a Orazio, cioè quando io ho letto la sua fanzine e ho detto no, devo assolutamente scrivere qualcosa, mi ha espresso lo stesso diciamo commovente, quando uno riesce veramente a trasmettere delle cose che vengono recepite, no? Ora, nel caso di Orazio, la fanzine sta avendo un impatto abbastanza importante a Barcellona, è stata ripresa anche in televisione, se ne è parlato, insomma è uscito un pochino il caso, poi sono questi casi che magari escono per 2 giorni, poi se ne dimenticano tutti, però ovviamente i media mainstream che cosa gli interessa? Che video vedevate? Che cosa c'era in questi video? Cioè sempre i particolari più scabrosi, no? La cosa interessante è che lui nella fanzine queste cose le omette, cioè ci sono degli accenni, no? Però non va nel dettaglio di che cosa effettivamente vedeva. C'è un attimo, c'è un certo punto, c'è una descrizione vaga di una delle scene di questi video che loro sono stati obbligati a vedere, insomma, obbligati, è il loro lavoro.
1: Io devo dire, scusami se ti interrompo, ho apprezzato perché non è caduto nel tranello della pornografia emotiva, esatto, che lui denuncia nella sua fanzine, per cui
2: esatto.
1: Eppure non ha perso di impatto, a mio parere.
2: Questa è la cosa interessante, cioè lui ha trovato una forma che poi non è neanche la forma tipica, perché stiamo parlando di un antropologo, comunque Orazio è un antropologo, fa parte, come me, siamo tra i membri, diciamo, iniziali del Osservatorio di Antropologia del Conflitto Urbano, che è un gruppo di studio indipendente che è legato all'Università di Barcellona e che insomma esiste ormai dal 2012 e che riunisce persone che, diciamo, trovano nella questione urbana la chiave di tante delle ricerche che fanno, però allo stesso tempo hanno una vita, hanno dei lavori e non sempre sono lavori universitari. Quasi tutte le persone che ne fanno parte sono, come me, precarie della ricerca, e molto spesso questa prossimità anche a altre forme di lavoro che non è il lavoro intellettuale fornisce anche degli elementi di riflessione, no? Esatto, e questo è il caso di Orazio, che per 5 anni ha lavorato per questa impresa subcontrattata da Meta, che si chiamava inizialmente Barcelona Digital Service, poi si è chiamato Telus, e che operava in uno dei luoghi emblematici della nuova Barcellona, diciamo post anni 2000, che sono stati gli anni poi in cui si è formato l'OACU, in cui io vivevo a Barcellona, in cui diciamo abbiamo visto, sofferto, subito e anche analizzato questa enorme trasformazione urbana che ha subito la città negli anni, diciamo, dopo le Olimpiadi. La cosa interessante è che Orazio parla, e lo dice nella fanzine, che appunto dicevo è un prodotto un po' particolare per un antropologo, no? Perché un altro avrebbe raccolto dati per altri 3 anni, 5 anni e poi scritto il libro, la monografia, eccetera. Invece lui probabilmente ha sentito proprio l'urgenza di trasmettere in un momento in cui tra l'altro c'era, da parte dei lavoratori di questa, delle lavoratrici di questa impresa, c'era anche una questione legale in corso, nel senso loro hanno denunciato l'impresa per i danni psichici, le patologie provocate dal lavoro.
1: La fanzine con ride bene chi ride ultimo,
2: perché effettivamente il ricorso è stato accettato, per cui la ragione anche dell'interesse mediatico in questo momento è che questi, io nell'articolo sbagliato ho scritto 400 lavoratori, in realtà sono 2000 lavoratori, di questi 2000 400 hanno fatto ricorso e hanno cominciato in 12, poi piano piano sono diventati diverse centinaia e questo ricorso sta andando avanti. La cosa interessante è che lui, Orazio, imposta tutto a partire dall'idea di, allora io devo parlare di quello che io ho vissuto, subito, sofferto, ha fatto ovviamente interviste anche a gente che lavora in altri, chiama gente del mercato colombiano, del mercato messicano, insomma gente che lavora per Meta in altre subcontrattate. E ha raccolto aneddoti che naturalmente sono anonimi, perché i lavoratori, tranne lui che ci ha messo la faccia, diciamo, ovviamente bisogna proteggere le persone che hanno lavorato in queste condizioni. E La cosa interessante è che, come dicevi tu all'inizio, lui racconta proprio l'impatto sul corpo, sulla mente, sui sogni, sulla pelle delle persone che hanno vissuto questo, che hanno, insomma, hanno svolto questo lavoro.
1: Tra l'altro, vai. Ah no, dicevo, tra l'altro volevo dire due cose che ho dimenticato di dire prima, perché questa fanzine di cui noi stiamo parlando, vabbè, poi come dicevamo lo metteremo nella descrizione, ma si trova online, quindi è un PDF in cui anche le illustrazioni rendono moltissimo e si trova online. E l'altra questione che volevo dire non me la ricordo più, per cui
2: se vuoi ti dico la mia.
1: Ecco, sì, esatto,
2: sicuramente secondo me è la stessa, perché in realtà mentre lui, diciamo, si ferma come anche livello di elaborazione al corpo, cioè alle persone, il passaggio successivo, ma che già lui stava facendo e che io un pochino ho fatto in questo articolo, è espanderlo alla città. Perché
1: sì, certo.
2: Secondo me era questo quello che mi stai chiedendo.
1: No, vabbè, no, è collegato, perché in realtà io quello che avevo immaginato finora nel seguire questi ragionamenti è che questi lavori fossero tutti micro lavori, perché è questo che la ricerca di Casilli principalmente era legata a questo, quindi micro lavori che tu ti facevi il login su una piattaforma e ti prendevi due o tre lavori. Invece qui stiamo parlando di dei lavoratori strutturati, che hanno una situazione strutturata, cioè fanno 8 ore di lavoro, fanno dei turni, probabilmente marcheranno un cartellino, eccetera, insomma. Quindi è chiaro che anche questo, da un punto di vista, cioè, è collocato fisicamente in una zona di una città, non è a casa tua ovunque, insomma.
2: Sì, secondo me questo c'ha a che vedere anche col fatto che appunto proprio con questo modello di trasformazione della città, che è assolutamente obsoleto, nel senso, l'idea di creare un grande polo tecnologico in un quartiere in un momento di delocalizzazione estrema è già in sé un errore proprio strategico gigantesco. Infatti, e questa è la storia, diciamo, dal lato della questione urbana, il distretto tecnologico e dell'innovazione di Poblenou, dove si trova la torre in cui si è aperto questo centro di moderazione contenuti, è stato un grosso fallimento, nel senso, le imprese tecnologiche non ci sono, sostanzialmente non ci si sono trasferite. La storia è questa: all'inizio degli anni 2000 si fa una grande, c'è un quartiere, diciamo, un quartiere popolare, industriale, un quartiere operaio di Barcellona,
1: il
2: Poblenou, che chiamavano la Manchester catalana, tra l'altro un posto meraviglioso, tutti i mattoncini rossi, le fabbricano i mattoncini rossi. E nel 2000, intorno al 2000, ma non mi ricordo, comunque i primi anni 2000, c'è una grande riqualificazione del terreno, in cui i terreni industriali, che mi pare che fossero chiamati 4A, sai, le categorie urbanistiche, vengono riqualificati a 22A, che vuol dire edificabili sostanzialmente.
1: Okay.
2: E questa enorme, è un enorme regalo di cubature, no? a dei proprietari terrieri, che poi molti sono nobili. E viene giustificata con una retorica dell'innovazione, inizialmente innovazione e tecnologia. E allora, invece di chiamarlo 22A, lo chiamano 22 arroba, no? 22 chiocciola, certo. Il nuovo distretto 22 arroba. Quindi il Poblenou diventa sto 22 arroba. Negli anni in cui io stavo lì, e mi ricordo benissimo le battaglie degli abitanti contro sto 22 arroba. La cosa interessante è che a noi ci sembrava soprattutto ridicolo e offensivo, però non avevamo capito quanto era devastante, cioè non avevamo capito che il risultato sarebbe stato questo inferno che racconta Orazio. Per questo mi sono sentito di scrivere l'articolo. C'è una frase bella di Saskia Sassen, che insomma, sociologa importantissima, eccetera, in un documentario dice: io non uso più la parola gentrificazione, magari fosse solo gentrificazione, siamo molto oltre. Siamo molto oltre, perché noi pensavamo, vedi, questo quartiere dove vivono gli operai, dove vivono gli abitanti, dove vivono gli amici nostri, dove ci sta il laboratorio, la fabbrichetta, la cosa, piano piano diventerà un posto per ricchi. Magari fosse solo diventato un posto per ricchi, è diventato un posto in cui si perpetrano degli orrori, delle violenze, delle perversioni che negli anni 2000 non ci potevamo neanche immaginare. Io stavo in Indy Media, per me la tecnologia era, cioè, era un orizzonte di liberazione, capito? Cioè, era proprio, qui sicuramente ne avrete parlato qua, però c'è proprio uno scarto colossale tra come vedevamo la tecnologia in quel momento e quindi come ci veniva venduta il distretto dell'innovazione anche come un posto pulito. Queste, loro dicevano, le fabbriche di Pablo sono fabbriche inquinanti e rumorose, metteremo invece delle imprese pulite, eccetera eccetera. Tant'è vero che poi quando è arrivato il, scusa io parlo a manetta, poi mi fermo, quando è arrivato la giunta di Ada Colau, no? La giunta del cambiamento, eccetera eccetera, semplicemente il progetto è rimasto lo stesso ma hanno cambiato la retorica, oltre a innovazione, progresso, tecnologia, è diventato anche sostenibilità, no? Per cui il quartiere tecnosostenibile. E chiaramente poi non ci arrivavano queste imprese, no? Io nell'articolo dico, per le grandi imprese Barcellona è soprattutto un posto per andarsi a ubriacare, a sfondare durante i congressi, magari per 3 giorni, 4 giorni, ma non per metterci delle sedi stabili, no? Sì. A un certo punto arriva qualcuna, T-System mi pare, la prima che si mette lì, che era importante, non mi ricordo chi era, Indra, che è una fabbrica di armi.
1: Sì.
2: E poi la Colau celebra questo arrivo di questa Meta, cioè che Meta si piglia 10 piani, 20
1: peraltro non, non direttamente, no? Perché no, comunque era un subappalto.
2: Sì, però è Meta, però che è annuncia Meta. Ah, Facebook annuncia. Ancora non era Meta, Facebook annuncia l'apertura di un centro di controllo igiene digitale, controllo
1: fake, fake news,
2: sarà, tutte queste cose, cioè. E sostanzialmente si piglia 10 piani di questa torre, che è una torre che noi, io per questo ho scritto l'articolo, perché io l'ho vista crescere questa torre, cioè, cioè io ho visto proprio come si abbattevano le casette che c'erano intorno, come si apriva il cantiere e come piano piano cresceva questa torre, tra l'altro con una forma fallica innegabile, cioè proprio una gran poglia, no? Che si alza su, su Plaza Gloria.
1: Dove poglia significa pene,
2: detto in spagnolo, per risultare più esotico, no?
1: Sì, sì,
2: però appunto questa idea proprio fallica, no? Della tecnologia che si eleva sul territorio sporco e contaminato del quartiere industriale e che invece apre a un orizzonte scintillante, poi sempre acciaio e vetro, no? Sempre quest'idea della pulizia, della bellezza, eccetera. E quindi la fanzine ci dice, ma voi dovete capire che cosa succede dentro questi posti, cioè dentro questi posti cioè sono non solo macchine di asservimento, ma sono anche macine di corpi e di mente che distruggono, devastano le vite delle persone che ci abitano. Non solo devastano le vite di quelli che si beccano i missili costruiti da Indra o certo, da Airbus che certo, stanno lontano, ma pure le persone che ci lavorano dentro. Questa è la cosa che impressiona,
1: sì,
2: di quella fanzina.
1: Sì, io allora intanto su questa questione che dicevi, no, che per cui vendevano l'installazione di queste nuove fabbriche come le fabbriche verdi, perché digitali, pulite, da questi microfoni noi abbiamo fatto varie puntate in cui abbiamo parlato della materialità del digitale, affrontando la questione a vari livelli, dall'estrazione delle materie prime necessarie per fabbricare i dispositivi, qualunque essi siano, i dispositivi digitali, fino alle emissioni di CO2 equivalenti necessarie a farli funzionare questi dispositivi. Quindi chiaramente, come tu metti in risalto, stiamo parlando di una diciamo retorica asservita al marketing per vendere una tecnologia che dicendo sostanzialmente bugie.
2: Esatto.
1: Ma tornando alla fanzina, a me entrando un po' nel merito, se ti va,
2: certo.
1: Allora io la prima cosa che mi, che poi cronologicamente la prima che viene affrontata nella fanzina, questa questione del ti piacciono i film dell'orrore?
2: Impressionante.
1: Cioè, quando queste persone dovevano facevano il colloquio per essere assunti e moderare i contenuti di Facebook, gli venivano fatte naturalmente, come qualsiasi colloquio, una serie di domande. E uno delle domande era appunto: ti piacciono i film dell'orrore? Cioè, la richiesta, perché poi in definitiva non so se vuoi dire qualcosa a te, però diciamo, cioè, è proprio la richiesta di estraniarsi, esatto, da quello che le persone vedevano, sì, e di considerarlo come qualcosa, come una finzione.
2: Di dissociarsi, sostanzialmente è una sorta di dissociazione programmata, no? Per cui è come veramente il messaggio, e Orazio lo spiega molto bene, perché prima dice questa cosa, cioè noi eravamo costretti a vedere, poi non tutti i contenuti erano terribili, no? Praticamente loro vedevano i contenuti che l'algoritmo segnalava come potenzialmente problematici, e diciamo persone umane devono poi controllare, no? Questo sicuramente lo sa meglio di me, comunque persone umane
1: devono controllare. No, però spieghiamolo, perché magari io lo so, ma lei che è di fronte a me no, per esempio.
2: Io questo ho capito, cioè che i contenuti che l'algoritmo considerava potenzialmente problematici dovevano essere visti e catalogati da persone umane, quindi loro si trovavano a dover catalogare anche cose magari divertenti, buffe, sconce, sbagliate, eccetera, eccetera. Però poi ogni tanto gli arrivava un video di una violenza sessuale, insomma, di uno stupro di gruppo, di suicidi, di pedofilia, di omicidi, di cose terrificanti che in qualche modo gli rimanevano dentro, cioè loro non riuscivano più a liberarsi di tutti questi contenuti, magari anche corti, che però su cui dovevano lavorare, dovevano fare zoom. Lui dice: noi dovevamo fare zoom sull'erezione, catalogare se il capezzolo si vedeva del tutto o no, una serie di cose paradossali. Infatti lui lo dice proprio, tipica cosa antropologica: se ci vedesse un marziano, sì, direbbe siamo matti,
1: no? Matti, sì. Ma quindi ora l'areola fa parte del capezzolo o no?
2: Esatto,
1: cioè queste erano le ragionamenti,
2: le questioni, perché tu dovevi catalogare tutti questi video, ma poi soprattutto alcuni di questi video gli ritornavano durante i sogni, durante le conversazioni con gli amici e con le amiche, e molto spesso, e questa è un'altra cosa interessante, loro stessi, forse proprio per questa dissociazione che gli veniva indotta dalla zia, perché appunto quando andavano a il primo colloquio gli diceva: voi vedeteli come se fossero dei film dell'orrore. Ma non erano dei film, queste erano persone che uccidevano e stupravano, certo, veramente. Per cui la dissociazione forse gli provocava anche una sorta di negazione. E lui dice: sembrerà strano, ma tutte le persone che poi a un certo punto durante la giornata vomitavano, rimanevano bloccate, scoppiavano a piangere, non riuscivano più a muovere, non riuscivano più a fare una conversazione, non riuscivano più a toccare, avere un contatto fisico con il loro figlio, si separavano dai loro partner, si ubriacavano da un turno all'altro per non vivere più fuori da quel lavoro, eccetera, non collegavano necessariamente tutto questo al trauma che stavano subendo con la visione di questi video, e sì, quindi certo, la dissociazione proprio interiorizzata, no?
3: Sì, che poi no, su questo mi viene un po' da riflettere, no? Nel senso che è interessante il ragionamento su dissociarsi da ciò che si vede, nel senso che qui penso che la parola inglese che andrò a prendere forse ci aiuterebbe più di quella italiana, nel senso che da una parte la parola engagement, no? Sappiamo, sì, che è una delle parole chiave, e engagement può essere, non saprei benissimo tradurla in italiano, magari voi avete una buona traduzione che rende
1: coinvolgimento,
3: direi. Ecco, coinvolgimento può sembrare che sia una buona questione. Comunque, diciamo, per essere engaged, no, in inglese vuol dire essere in effetti, diciamo, coinvolti, essere parte, in qualche senso acchiappati, no? Quindi, sì, sostanzialmente una delle metriche fondamentali, forse la più grande, con cui i contenuti viaggiano su questi social network è il loro engagement effettivo, e quindi naturalmente chi produce dei contenuti è stimolato di fatto dalla dinamica economica che hanno a produrre dei contenuti che abbiano un'alta capacità di engagement, quindi, sì, che ti coinvolgano. Ok, ora pensarsi di immaginare, no, che un sistema tutto quanto creato per massimizzare la sua capacità di engagement sia poi qualcosa da cui tu altrettanto ti puoi viceversa, no, sganciare, è paradossale, no, da questo punto di vista, perché il sistema è tutto quanto pensato per coinvolgere a quanto pare chiunque tranne la persona che va a moderarlo, che è quella che la deve fare in realtà con la maggiore attenzione, perché non si può permettere, no, di passare avanti come lo fa chi lo scorre in metropolitana, no, per noia, che ha un video che inizia in una maniera che non gli piace, nemmeno magari vuole andare a sapere come va a finire, passa subito avanti. Invece sei costretta ad andare, come dicevi tu, no, a zoomare sulla parte specifica, a vederselo fino in fondo, magari più volte, no, per poterlo catalogare, ecco, soltanto questo.
2: A me ha colpito molto anche la scena che segue questo dialogo che racconta Orazio del immaginatevi che sia un film, no? Perché lui nel praticamente il secondo paragrafo della fanzine, forse bisogna anche dire che ci vuole un po' un alert per sta fanzine, nel senso è molto dura, per cui sì, cioè, leggetela, apritela se vi va.
0: C'è, però, c'è anche all'inizio,
2: c'è, no, però
0: la prima pagina dice avviso per chi legge.
2: Esatto, c'è una fanzine pesante in cui io credo che anche i disegni servono un attimo per spezzare, perché se fosse tutto di fila
1: io avrei detto il contrario, no? Perché i disegni sono molto cioè rendono molto bene, per come li ho letti io, rendono molto bene lo stato d'animo dei lavoratori.
2: Sì, questo è vero.
1: E quindi contribuiscono a rendere un affresco d'insieme della situazione.
2: Questo
1: che
2: è
1: pesante, indubbiamente.
2: Però io mi ero immaginato, per esempio, quando avevo pensato di tradurlo, me l'ero immaginato come un unico articolo messo su, che ne so, su una Polimonito, sì, o da qualche parte. Effettivamente sarebbe stato molto pesante. Cioè, questa divisione,
1: questo
2: che lui dice è come un cadavere spezzettato, la fanzine. Comunque,
0: sì,
2: tutto questo...
0: sicuramente spezzano, però appunto hanno anche una serie di caratteristiche estetiche che, anche quando non sono esplicite, no, a volte ci sono proprio delle immagini graficamente esplicite, sì, impegnative. Dall'altra, penso che anche soltanto tramite l'uso dei colori o la qualità del tratto, sicuramente ci porta, ci intrappola in uno stato di ansia, che è proprio quello che è, diciamo, al cuore di queste condivisioni di abusi e violenza a cui sono sottoposte queste persone in continuazione.
2: A me ha colpito molto quando racconta la cosa di Christchurch, no? In cui a un certo punto loro hanno visionato il video di del pluriomicida di Christchurch, no?
1: 51 morti e 49 feriti, che ha fatto questo attentato, mi pare, in una scuola, no, in una chiesa, Christchurch, forse, in diretta Facebook.
2: Esatto.
1: Questa è la questione. E la domanda è: possibile che questo affare non sia stato intercettato come una scena di violenza da parte dell'algoritmo? Perché i moderatori, in realtà, poi, oltre a moderare e quindi eventualmente non far passare il singolo contenuto, per cui io posto un video e il moderatore lo guarda, gli sembra violento, fuori policy o pornografico, che ne so io, e quindi lo censura. Dall'altra, il fatto che io abbia categorizzato come censurabile o come violento, come che ne so io, questo video, fa sì che questa mia etichettatura sia data in pasto all'algoritmo, e quindi in teoria la mia moderazione dovrebbe servire a automatizzare la censura di contenuti di questo genere. Quindi la domanda rispetto alla i 51 morti e 49 feriti in diretta Facebook, è possibile che l'algoritmo non se ne è accorto?
2: Insomma. E lui dice, infatti lui dice, forse una delle ragioni è che il video è filmato veramente come se fosse un arcade, cioè come in prima persona, spara tutto, no? E, e lo collega
1: molto realistico.
2: Esatto, come se fosse un videogioco molto realistico. E lui dice, e quindi tanto noi che vedevamo questi video, come l'impresa, come l'assassino, non riusciamo più a distinguere la realtà dalla finzione. Cioè, questa dissociazione del pensate che sia solo un film dell'orrore, probabilmente è la stessa che viveva l'assassino di Christchurch. Quindi è proprio, c'è un'oscurità di una profondità inenarrabile dietro a queste cose. Io non riesco a elaborarlo molto di più, perché io a un certo punto ho usato Tolkien, perché infatti il libro, l'articolo
1: Mordor parli.
2: Esatto, no, loro questa torre la chiamano Mordor.
1: Questo non l'avevo capito. Quindi
2: loro la torre la chiamano
1: barcellonesi,
2: i dipendenti
1: la torre
2: dell'azienda,
1: in cui loro
2: torre,
1: lavorano,
2: capito, per cui la torre scintillante, perfetta, pulita, eccetera, la chiamano Mordor, cioè il luogo più cupo della terra. Certo. E infatti un articolo chiamato Dove l'ombra cupa scende, che è la frase di, che poi adesso non si traduce più così, sappiamo, perché la traduzione
1: io non lo so,
2: io purtroppo sono affezionato alla traduzione vecchia, ma tutti mi hanno detto che no, bisogna usare quella.
1: E com'è che si traduce ora?
2: Dove si posa l'ombra, se non sbaglio, Where the Shadows Lie, cioè la traduzione più giusta.
1: Okay.
2: Però a me piace Dove l'ombra cupa scende, ci ho cresciuto, però mi suggerisce molto. Poi io questa cosa del significato Signore degli Anelli su Poblenou già un pochino l'avevamo usata, perché comunque ci stanno le due torri all'ingresso del Mare Magnum a Barcellona. Ah, sì. C'è il Forum delle Culture in fondo, che era proprio in basso a destra dove sta Mordor sulla mappa della Terra di Mezzo, quindi c'è un po' questa cupezza già. Però l'idea che loro identificano non solo la torre con Mordor, ma l'oscuro sire con Mark Zuckerberg.
1: Sì. Cioè,
2: e effettivamente Mark Zuckerberg fa infinitamente più danni di Sauron. Cioè, io penso che il tipo di violenza e di ombra e di malessere, cioè, magari fossero gli orchi, no?
1: Sì, indubbiamente.
0: Uno dei capitoletti che ha colpito di più me è quello che si chiama Merda sulle pareti.
1: Ah, sì.
0: Che appunto è un capitolo molto breve, sono due paragrafi che raccontano il fatto che in diverse interviste esce fuori una situazione in cui, no, cioè, c'erano queste pareti ricoperte di merda, magari c'era scritto fuck Telus, fuck Meta, non si sa. Però poi si dice che l'aneddoto sia vero o leggendario, l'inconscio collettivo dei lavoratori lo aveva dato per buono, cioè la merda effettivamente materializza proprio lo schifo che viene vissuto, e quindi in qualche modo anche questa, appunto, questa leggenda, questo racconto restituisce un po', si vendica in qualche modo
2: esatto. E questo si ricollega bene con quello che dicevi all'inizio della materialità, no? Perché
1: sì.
2: lui due o tre volte dice: noi pulivamo la merda del signorino Zuckerberg,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Per cui proprio questa sensazione di questo grande lavoro che ha sostituito le imprese contaminanti e rumorose del passato industriale della città, in realtà è un letamaio
1: totale,
2: che raccoglie
1: certo.
2: il peggio dell'umanità, e noi lì a rimestare nello schifo. A un certo punto dice: come moderni Sisifo. Perché poi questa è un'altra cosa che a me mi ha fatto molto male. C'è un paragrafo in cui racconta che c'era un video terribile che loro cercano di rimuovere, e questo video rispunta continuamente.
1: Esatto, questo raccontalo, perché poi
2: perché
1: ci
2: loro
1: si collega
2: a un certo punto
1: cosa.
2: Hanno un'intuizione, dicono: questi materiali non sono cancellati, cioè noi li segnaliamo, loro ritolgono la circolazione, ma non spariscono, da qualche parte li mettono, e per qualche ragione loro preferiranno sicuramente tenerli da una parte per eventualmente farci soldi o farci qualcosa in un altro momento. E questo si collega anche al fatto che quando all'improvviso poi l'impresa chiude, perché

0: impatto l'intelligenza artificiale avrà nel mondo, certo, del lavoro, nel quali ruoli spariranno, quali saranno sostituiti, quali invece no, e così via. Comunque, a me la cosa, quando ho letto questa questione di loro, dei moderatori che segnalavano un video che lui non descrive nella fanzine, e ho apprezzato, ma pur non descrivendolo riesce a rendere tutta la violenza e la pesantezza di questo video. E questo video, mano a mano che diversi moderatori lo segnalavano, comunque continuava a spuntare fuori nei feed di Facebook. E questo mi ha dato la conferma di quello che alcune ricerche, di cui tra l'altro credo abbiamo parlato anche qui da questi microfoni, ovvero che i post maggiormente premiati sono quelli che suscitano rabbia, indignazione, comunque quelli che suscitano delle posizioni molto radicali per certi versi, insomma. E quindi è chiaro che questo un video di questo genere riesce a raggiungere un numero di utenti e di condivisioni, soprattutto, che quindi è in qualche modo monetizzazione per tutto il meccanismo della profilazione che conosciamo, e quindi è perfettamente compatibile con la logica che i social media commerciali hanno di promuovere alcuni post invece che altri, insomma.
1: È proprio la messa a valore del peggio dell'umanità.
0: Sì, assolutamente, sì, possiamo dirlo.
1: E poi sì, cioè, sono cose anche che vediamo. Io mi azzardo a un commento puramente empirico, ma io ho avuto la sensazione in molte occasioni che Facebook in particolare mi facesse vedere i miei amici in contesti diversi dai miei. Cioè, un commento, certo, di un mio amico, certo, in un ambiente completamente di cui io non so nulla. Quindi chiaramente lì vedi che cosa fanno i tuoi amici quando tu non ci sei, che non è qualcosa che necessariamente hanno voglia di condividere con te, no? E è la cosa su cui automaticamente si litiga, no? Come, perché hai detto questo?
0: Sì, cioè, comunque noi non dobbiamo mai dimenticare che Facebook nasce come uno strumento per spiare le pischelle del college, certo, in cui stava Zuckerberg, quindi proprio, okay, diciamo è malato all'origine, ecco, non è che possiamo.
1: Sì, forse non ci si aspettava, cioè una cosa è chiaro che c'è sempre un germe, no? Però una cosa è spiare Pischelle e l'altra è il massacro di Christchurch, no? C'è una connessione,
0: certo, assolutamente.
1: Però chi si aspettava questo livello di, cioè, probabilmente c'era chi se l'aspettava, no?
2: Io forse con un'ultima cosa che volevo dire, penso l'ultima perché sembra di no, che stiamo andando più o meno a scendere con questo argomento, ma sulla fanzine, ecco, una cosa che sempre mi aveva, no, molto appassionato era una serie, no, di riflessioni che mi portavano a considerare questo mondo come sospeso, cioè sempre in maniera contraddittoria, da una parte con delle caratteristiche quasi oniriche, cioè anche a volte il modo in cui ha raccontato le immagini e in parte i racconti stessi, per esempio, no, il racconto della merda di cui dicevamo prima, è un racconto che io quando l'ho letto non riuscivo a capire se fosse un racconto di una cosa data per vera o fosse soltanto un racconto di una cosa che le persone avevano sentito dire, pensato, desiderato, e appunto nel caso specifico in effetti non si ha del tutto, non sembra, non si può dire con certezza che questo fatto è avvenuto,
0: ma non è importante,
2: sì. No, esatto, ma non è importante veramente, e noi in una serie di altre cose sono una serie di dimensioni oniriche molto forti, e il tema anche che esce fuori a quel punto della difficoltà nel sognare, no, che è stato un altro dei temi che le persone che lavoravano lì a un certo punto avevano, cioè il sonno diventava pesantissimo, no, poi i trattamenti psichiatrici che alcune di queste persone hanno ricevuto includevano, no, nel senso, l'inibizione dei sogni, no? Comunque sogni che continuavano a raffiorare, insomma, questo lato, no, in cui chiaramente, no, le immagini sono qualcosa che rimane sempre, no, molto collegata alla componente, sì, inconscia, anche quando si tratta di immagini ovviamente assolutamente reali, fin troppo reali, no, nel senso, per quanto ci dicono che si tratti del tutto di una funzione. Ecco, secondo me questo qui, non lo so, mi sembrava che aggiungeva qualcosa al quadro da questo punto di vista, anche ho capito che sulle immagini abbiamo delle opinioni leggermente diverse, ma ecco, diciamo, a me sembra che le immagini diano anche questo tipo, mi hanno portato in questo tipo di contesto all'interno di un sogno terribile.

0: Considera anche sì, che certo. Se posso, Orazio è anche, cioè, soprattutto antropologo, no? Per cui per un antropologo, per un'antropologa, il livello del mito, della rappresentazione, del come viene reinterpretata la realtà, no? Come il lavoro materiale si collega al lavoro immaginario, e tutto questo è fondamentale. Per cui lui lavora proprio su come si fa a sopravvivere, come si fa a lavorare per questa macchina, no? Per cui è chiaro che anche tutte le dicerie, il pettegolezzo, tutto quello che le persone costruiscono per poter sopravvivere in questo meccanismo infernale è un aspetto importante. Su questo l'ultima cosa che voglio dire è che anche altre persone dell'OACU stanno lavorando su questo livello del rapporto tra tecnologia e città e come le tecnologie condizionano la vita di chi ci lavora, di chi abita le città. E infatti a dicembre faremo delle giornate di antropologia del conflitto urbano a Barcellona a dicembre, e il tema è proprio tecnosostenibilità e conflitto urbano.
1: Bene, quindi, perché questo tra l'altro ci introduce nella tutto sommato nella seconda parte della puntata, in cui daremo conto un po' di quello che sta succedendo nella costruzione dei data center sia in Italia che negli Stati Uniti. E se me lo consentite, prima di vai.
2: No, volevo anche segnalare che in Francia secondo me pure si muovono delle cose interessanti da questo punto di vista. Sono già un paio d'anni che si è creata, diciamo, una coalizione, una complicità tra organizzazioni grosse come la Quadrature du Net, che nominiamo spesso da questi microfoni. C'è una grossa associazione che agisce soprattutto sul piano istituzionale per monitoraggio, contrasta una serie di proposte di legge di merda, e quindi che tiene d'occhio un po' quello che si muove dal punto di vista legislativo sul piano nazionale, in complicità, dicevo, con collettivi locali che invece, come dire, si muovono in maniera un po' più concreta per esempio costruzione di nuovi data center. In particolare penso a un festival che avevano organizzato a Marsiglia ormai 2 anni fa, che era proprio strutturato come una 3 giorni di scambi di passeggiate, quindi per come dire camminare insieme attraverso i cambiamenti della città. Marsiglia ovviamente è un posto che, diciamo, in questa nuova fase di iperconnettività da porto, in quanto posto di scambi commerciali di navi che arrivano e che partono, sta sempre più venendo ridisegnata come un punto di arrivo di cavi, e quindi in questa nuova, diciamo, configurazione della connettività globale anche lì diciamo è interessata, come dire, a questo incremento di flussi di vario tipo. E le Nuages sous nos pieds è il nome che avevano dato a questo festival, che poi in realtà è diventato una vera e propria rete, diciamo, interconnessione. Sono stati organizzati altri eventi, altri festival negli anni, e magari linkiamo anche il loro sito, dove trovate un po' di articoli di approfondimento. E il titolo, diciamo, dicevo, di questa rete è La nuvola era sotto i nostri piedi, che di nuovo ci riporta un la po' alla materialità della rete, a questi cloud che sì, non sono altro che di nuovo mega strutture che hanno un consumo di energia e di suolo e di acqua davvero impattante,
1: e di cui un pochino parleremo dopo. Io prima di dire ok, sì, facciamo questo stacco musicale, volevo, così chiudiamo un po' il cerchio sulla fanzine e su questa questione dei lavoratori di cui parla questa fanzine, volevo solo dire brevissimamente, poi maggiori informazioni le trovate sulla fanzine, il fatto che le conseguenze spesso su questi lavoratori erano, abbiamo appena accennato all'inizio, crisi d'ansia, attacchi di panico, che quando queste persone si rivolgevano a strutture più o meno pubbliche, psichiatriche, consulenze psicologiche, alcune anche l'azienda mi pare la mettesse a disposizione, diciamo sostanzialmente l'unica cosa che venivano somministrati dei farmaci sonniferi, ansiolitici, e uno che mi ha particolarmente colpito, un farmaco che inibisce i sogni. Sì, perché questo, cioè, diciamo, perché i sogni non sono più sogni ma sono incubi, e quindi meglio che non sogni, ecco.
0: Sì. Sì, sì, se posso aggiungere un altro aspetto che Orazio mette molto in luce è il peso sul pubblico di tutto questo, nel senso l'impresa poi chiede un finanziamento pubblico per una presunta crisi economica, se Facebook non puoi avere una crisi finanziaria, e soprattutto il fatto che poi tutti questi lavoratori traumatizzati e lavoratrici traumatizzate ricadono sull'assistenza del servizio sanitario catalano, insomma, e quindi di nuovo ritorniamo alla materialità e di tutte le risorse che si estraggono. Ed è, scusa, è un'altra conseguenza che non abbiamo nominato, un suicidio.
1: Ah, certo.
2: Saranno anche tanti.
0: Sì, cioè, almeno uno in questa impresa.
2: Va bene, allora noi regaliamo a chi ci ascolta con tanta pazienza da quasi un'oretta un breve stacco musicale. Ci sentiamo i Kalashnikov, L'algebra morente del cielo, e ci ritroviamo tra 5 minuti.

0: E rieccoci in voce.
1: Sempre tanti auguri Onda Rossa per
0: 49
1: per la
0: anni, bla bla bla. Speriamo che c'eravate.
1: E dalle finestre si sente ancora il chiacchiericcio dei postumi della festa di oggi pomeriggio. Dicevamo, andiamo a parlare di data center, e una volta tanto, non tanto come abbiamo fatto altre volte per descriverne vari aspetti più tecnici, più tecnologici, ma proprio per l'impatto, ma anche altre volte in realtà ne abbiamo parlato in questi termini, per descrivere un po' l'impatto che i data center hanno sui territori in cui vengono impiantati, sul consumo, sull'acqua e così via. In particolare oggi vorremmo darvi conto di due questioni, una che è avvenuta in California e una quello che sta succedendo in Lombardia. Volevi...
0: Sì, dico due cose appunto di attualità, particolarmente attualità sulla Lombardia, perché il 12 maggio la regione avrebbe dovuto approvare dei progetti di legge per regolare l'installazione di strutture, queste strutture sempre più grandi che tra l'altro sempre più si concentrano a Milano e dintorni. La decisione è poi slittata al 24 maggio e nel frattempo c'è stato un grosso presidio al Pirellone, perché
1: che è la sede della regione Lombardia,
0: della regione a cui spetta in particolare la decisione e la gestione di richieste di potenza così grandi come quelle di cui necessitano i data center, altrimenti diciamo ogni territorio, ogni piccolo comune in realtà viene scavalcato da la richiesta di capacità elettrica e di potenza dei data center, e quindi insomma, oltre a i problemi diciamo di devastazione, di impatto ambientale, a livello come dire metodologico ci sono molte proteste su questo slittamento di competenza. Diciamo la regione impone al di là delle insomma conta di più la regione delle persone direttamente interessate sul loro territorio, e sempre più l'hinterland milanese, in particolare le zone a sud e ovest della città, rischiano di essere impattate da questo tipo di costruzione, e quindi c'è già un movimento no data center che si sta costruendo per contrastare appunto questa tendenza. Dicevamo che è particolarmente forte in Lombardia perché le richieste di connessione alla rete di alta tensione raggiungono i quasi 40 gigawatt. Questa domanda rischia in realtà di far saturare la rete elettrica milanese, che è già particolarmente carica rispetto ad altri territori, altre zone italiane. E quindi ci
1: sì, perché cioè, va detto che 40 gigawatt, almeno secondo valori.it, 40 gigawatt richiesti per i data center a Terna solo nella Lombardia sono grosso modo la metà di quello che attualmente sono le richieste a livello nazionale. Quindi stiamo parlando di un salto nel consumo di energia veramente veramente molto molto forte.
0: E ci sono già più di 30 strutture attive soltanto nell'area milanese che quindi già materializzano il 65% della capacità elettrica dei data center in Italia. Quindi l'attenzione sulla zona è considerevole. E una serie di comitati e di movimenti dal basso si stanno attivando per contrastare la spinta che invece cavalca proprio diciamo quest'onda e vorrebbe fare della Lombardia il baricentro dell'Italia digitale in maniera ancora più marcata.
1: Sì, perché da quello che abbiamo capito si stanno spostando dal nord Europa, dove appunto le risorse sono in termini di acqua disponibile e di energia elettrica disponibile sono sostanzialmente finite, e quindi si stanno spostando a sud. In particolare la Lombardia è perfetta, è molto vicina al cuore dell'Europa, è già, diciamo, tecnologicamente abbastanza avanzata, e quindi è perfetta per queste grandi imprese per installare questi nuovi data center che hanno... Vai, volevi dire qualcosa?
2: Sì, da questo punto... Volevo dire che da questo punto di vista il fenomeno a cui stiamo assistendo è, da un certo punto di vista, cioè se la guardiamo sulla mappa, possiamo assistere ad un decentralizzarsi dei data center, sì. Nel senso che prima erano più centralizzati, ora lo sono mano a mano di meno, per il genere di meccanismi che tu hai descritto, perché a un certo punto c'è un limite a quanto se ne possono mettere concentrati. Ma penso, e ho usato volutamente la parola decentralizzati, adesso altrettanto la smentisco, nel senso che quel fenomeno a cui stiamo assistendo non è un fenomeno di decentralizzazione da ogni, diciamo, punto di vista significativo, se non appunto dal punto di vista geografico, magari, ma in realtà è, direi, un punto di vista, diciamo, di espansionismo tecnologico. Non so se è altro il caso di chiamarlo di colonialismo, forse sarebbe un termine esagerato, ma direi che è un modello in cui, perché sono sempre le stesse industrie che si stanno allargando, quindi, come dire, già la decentralizzazione fa pensare all'idea, bene, quindi internet prima era più centralizzato, adesso meno, no, perché le industrie che continuano a metterli in giro per il mondo sono sempre le stesse, anzi vanno grosso modo, no, concentrandosi,
1: anzi, sempre meno.
2: Sì, forse anche sempre meno, semplicemente le fanno in ancora più posti.
1: Tra l'altro non è che vengono spostati, cioè quando tu giustamente hai detto si stanno allargando, nel senso che invece che in Irlanda, faccio per dire, ce ne stanno 50, invece che mettercene altri 10, questi altri 10 vorrebbero metterli in Lombardia, ma comunque sono 10 in più che ne vogliono mettere, quindi dal loro punto di vista continuano a crescere, insomma. Poi qui ci sarebbe da... Scusa, vai.
0: No, volevo soltanto sottolineare che poi di fatto questi cambiamenti strutturali, questa riconfigurazione delle infrastrutture dei data center in questo caso trova terreno particolarmente fertile in Lombardia dal punto di vista politico, essendo una regione che, come dire, sotto tanti punti di vista ha già investito su certi settori, e quindi, come dire, non è un caso se appunto proprio lì si trova a ci sono le condizioni per una accelerazione dell'industrializzazione che oggi appunto va in un senso di aumento della connettività, aumento della capacità di gestione di grandi flussi.
2: Penso del resto che il mix, il Milano Internet Exchange, penso che sia il più grande d'Italia, sia parecchio più grande di quello di Roma.
1: Sicuramente. Naturalmente questi data center che vogliono installare, che vogliono continuare a installare, li vogliono fare, vabbè, hanno un impatto, l'abbiamo appena visto, sul consumo di energia elettrica praticamente non sostenibile, tanto per cambiare, ma non è l'unico impatto che hanno, perché stiamo parlando di colate di cemento veramente non indifferenti, cioè stiamo parlando di... perché poi qual è il tema? Ah, ecco, ci siamo dimenticati di dire questo, che questa legge regionale è fatta in modo di dare il contentino agli ambientalisti, perché dice che andrebbero privilegiati i terreni in cui ci sono delle strutture industriali abbandonate. Quindi in teoria, per poter installare un data center, una impresa dovrebbe bonificare il sito industriale abbandonato e poi costruirci il data center. Questo perché, per non consumare ulteriore suolo magari agricolo e per non lasciare strutture fatiscenti abbandonate. Il problema è che all'interno di questo progetto di legge non c'è l'obbligatorietà, quindi sì, diciamo, sarebbe da privilegiare un comportamento del genere, ma sta di fatto che la meta di turno, visto che ne abbiamo parlato per tutta la serata, potrà installare il proprio data center esattamente accanto a un distretto industriale abbandonato. quindi aumentando il volume del cemento che copre il territorio, diminuendo le zone verdi ed agricole. E parliamo di per esempio si parla di 120 ettari sono solo quelli di già progettati e che quindi stanno aspettando solo l'approvazione della legge per poter diventare esecutivi. E questi 120 ettari, visto che per capirne un po' la dimensione, sempre valori.it parla di 160 campi da calcio, quindi veramente un'area impressionante. E chiaramente questo è quindi è un impatto, no, sul territorio. L'altro è quello della necessità che questi data center hanno di raffreddare i server che stanno all'interno di queste costruzioni, e quindi un consumo di acqua per poter raffreddare questi data center gigantesco, quindi milioni di litri d'acqua al giorno.
2: Eh sì, perché a riguardo, nel senso, senza rifare tutto quanto l'approfondimento abbiamo fatto tempo fa, sì, ma ricordando che grosso modo gli impianti di raffreddamento possono essere a ciclo aperto oppure a ciclo chiuso, quindi l'acqua tu la fai evaporare, quindi diciamo tra virgolette la perdi, cioè ovviamente va in atmosfera, quindi dal fiume se ne va, oppure tu non la perdi, ma allora raffredda di meno e quindi poi ti serve più energia. E tipicamente quello a cui stiamo assistendo è che nei posti, diciamo, in Europa, diciamo, in cui quindi le tutele sull'ambiente sono più stringenti, si osserva il fatto che il ciclo aperto non si fa perché è troppo impattante ed sì, è un privilegio che si lascia ai posti su cui ci si sente maggiormente liberi di devastarli in cambio di un minor consumo energetico, perché magari lì ce n'è di meno di disponibilità energetica. Ma anche in Italia si iniziano a vedere progetti di impianti con raffreddamento a ciclo aperto, per esempio uno che devono costruire in Piemonte, sappiamo già che sarà un impianto a ciclo aperto. Tra l'altro trovate una trasmissione rilevante sul sito di Radio Blackout che approfondisce proprio questo. Io vorrei dire il nome del posto in cui lo fanno, ma probabilmente poi mi sbaglio e allora
1: magari lo cerchiamo sul sito di Radio Blackout e poi ve lo diciamo dopo. E, tanto per cambiare, tanto per diciamo completare.
2: A Lucento. Sì.
1: Ok. E vabbè, niente, per chiudere questa questione dei data center in Italia, in particolare in Lombardia, un altro aspetto che diciamo non riguarda solo i data center della Lombardia, ma insomma riguarda tutti i data center, che più se ne costruiscono e più rifiuti elettronici si producono, perché i server che ci stanno dentro vengono sostituiti mediamente ogni paio d'anni, 3 anni a dire tanto, e quindi si crea un problema come smaltire questi rifiuti elettronici, questi RAE, che è un problema abbastanza grosso e impattante per l'ambiente. Tipicamente sono mandati nel sud del mondo, dove vengono dove una parte di questi materiali viene riciclata in condizioni di sicurezza vicino allo zero, diciamo, però e l'altra parte viene magari sotterrata o lasciata arrugginire ad inquinare falde acquifere dei dintorni. E poi l'ultima cosa è l'interesse che c'è, perché abbiamo parlato di questi data center, ma Microsoft ha stanziato 4,3 miliardi di euro per potenziare l'infrastruttura cloud e AI, che poi si traduce quando si parla di materialità appunto in data center nel nord d'Italia. La stessa cosa ha fatto AWS, Amazon Web Services, con una cifra minore, ma insomma 1,2 miliardi di euro, quindi non poco. E questo era quello che sta succedendo intorno ai data center in Italia, in particolare in Lombardia, con l'onda delle proteste e dei mugugni che cresce e che diciamo si fa un po' si dà forza guardando che anche nel resto del globo terracqueo le forme di proteste, le lotte e i pareri discordanti, per dire poco, sulla crescita dei data center proseguono e
0: facciamo un altro stacchetto musicale,
1: va
0: dai.
1: Benissimo, sono d'accordo.
0: Oggi sovvertiamo un po' una serie di prassi di questa trasmissione.

0: Eccoci. Eccoci quindi di nuovo qui.
1: Per questa domenica 24 maggio, che così lo ricordiamo, è il compleanno di Radio Onda Rossa, quindi tanti auguri, buoni 49 anni a Radio Onda
0: Rossa. Tanti auguri Radio Onda Rossa, tanti auguri e grazie di esistere. E grazie a tutti voi e tutte voi che ci ascoltate, ovviamente.
2: Che sottoscrivete, che partecipate a Radio Abbonamento.
1: Che cantate insieme.
2: Che cantate insieme a noi.
1: Questa è la giornata che ha ospitato anche questo.
0: Ah sì sì, l'abbiamo detto mi sa, all'inizio, no? Ah no, forse no, vabbè. E, va bene, quindi tornando a noi e continuando a parlare di data center e dell'impatto che hanno nei territori dove a volte vivono delle persone, guarda caso.
2: Capita.
0: E ci spostiamo, nostro malgrado, negli Stati Uniti, in particolare in California, dove è la notizia di qualche giorno fa, le comunità che vivono vicino al lago Tahoe, appunto in California, dovranno trovarsi un nuovo fornitore di energia entro maggio 2027. Stiamo parlando di circa 50.000 persone che vivono in quelle comunità. Questo perché il loro attuale fornitore, NV Energy, ha comunicato che interromperà la fornitura di energia elettrica. Ora, perché la NV Energy ha deciso di interrompere la fornitura di energia elettrica? Perché preferisce venderla, evidentemente ci guadagna di più, o forse ha delle pressioni maggiori, ai data center che si stanno installando non tanto in California, perché la NV Energy in realtà produce...
1: È del Nevada, da cui la sigla NV.
0: È del Nevada, esattamente. Per cui invece che continuare a vendere l'energia che produce in Nevada a questa Liberty Utilities, che è quella che poi rivende l'energia ai cittadini di quelle comunità, alle persone che vivono in quelle comunità, ha deciso che è più conveniente venderla ai nuovi data center che sono previsti appunto dal 2027 in Nevada. E quindi anche in questo caso diciamo l'azienda ha fatto tutta una serie di giri, giochi, dichiarazioni, dicendo che in realtà era già previsto che la rivenditrice, la Liberty Utilities, trovasse un altro fornitore di energia, perché era già stabilito. Però a quanto pare, diciamo, quello che invece sta succedendo è che, diciamo, seguendo il filo, guarda caso, l'azienda ha deciso di sospenderlo proprio quando sono progettati questi nuovi data center. Quindi questo, molto brevemente, è la notizia. E anche in questo caso, per questo dicevo, le lotte e le proteste contro i data center si rafforzano avendo notizia degli uni e degli altri. Anche in questo caso le varie autorità delle comunità, insieme a delle proteste dal basso, stanno facendo di tutto affinché questo taglio della fornitura non avvenga, o comunque in qualche modo, diciamo, dovranno trovare delle soluzioni alternative. Stiamo parlando non di una cifra di megawattora rispetto a quelli di cui parlavamo prima, non così enorme, ma insomma parliamo di circa, beh, insomma, comunque neanche poco, perché circa 6.000 megawattora non è neanche poi così.
1: Megawatt, forse?
0: Forse megawatt?
1: Direi sì,
0: MW, sì. Sì, forse sì.
1: Megawatt, sì. Quindi 6 gigawatt.
0: Come 6 gigawatt? Che
1: che sì, prima ci eravamo espressi in gigawatt,
0: che comunque non è, perché io inizialmente ho detto vabbè no è povero, povero, insomma comunque sono 6 gigawatt, non è sì, proprio niente, insomma,
1: per capirci, per dirti una cosa, per dire, gli ultimi data center di cui si parla superano nelle predizioni la cifra del gigawatt. In realtà nessun data center ancora mai installato ha mai raggiunto il gigawatt, ci sono alcuni che hanno dei piani di farlo, sì, e alcuni che dichiarano di averlo fatto ma in realtà non hanno mai ancora costruiti del tutto. Questo per capire qual è l'ordine di grandezza. Quindi 6 gigawatt quant'è? Beh, è tanti data center, anche di quelli grandi.
0: Sì, esatto.
1: Per capirci, sarei spendendo in data center.
0: Poi questo, diciamo, questi discorsi sui data center e sulla necessità di costruirli aprirebbe tutto un filone legato alla questione del legame con la finanza e dell'esposizione di queste grandissime imprese verso i propri finanziatori, perché parliamo di cifre monstre che tutti cominciano a dire che sostanzialmente non rientreranno mai nei piani appunto di rientro, e quindi hanno necessità comunque di espandersi continuativamente. Vabbè, magari ci faremo un approfondimento su questo, era giusto per dare una chiave interpretativa del perché questo continua così tanto, questa espansione dei data center.
2: E a questo punto, che dire, se anche voi che ci ascoltate vi sentite dominate dall'ansia e abbiamo questa sensazione che non ci sia fine alla merda e vorremmo soltanto sì, spargerla sulle pareti di qualsiasi stanza che ci opprime, che ci sta stretta, se anche voi quindi siete dominate dall'ansia contro ogni nuova guerra, contro ogni genocidio che sembriamo non riuscire ad impedire, beh, è un mercato quello dell'ansia e tutto pervade, e mentre annaspiamo, cerchiamo conferme, aspettiamo aiuto, che cosa vi possiamo proporre? Vi possiamo proporre che l'ansia è un ingranaggio collettivo. Questo è un testo che leggo da hackmeeting.org, e allora questa sensazione orribile che viviamo e che proviamo, che in questo momento sicuramente non fatichiamo a riconoscere, allora che facciamo? Allora hackmeeting, punto primo, scopri insieme a noi il segreto di Pulcinella: l'ansia non è tua ma di tutti. Punto secondo, l'ansia come la tecnologia va affrontata collettivamente. Punto terzo, capire i meccanismi del nostro mondo aiuta a depotenziarli. E allora hackmeeting quest'anno sarà a Firenze, portate le vostre ansie ma soprattutto le invenzioni, le ricette e i trucchi per sovvertirla.
0: Quando?
2: 12, 13 e 14 giugno 2026 a Firenze al centro sociale occupato autogestito Next Emerson.
0: Dai,
2: che dire.
1: Sicuramente un appuntamento da segnarsi sull'agenda se non l'avevate ancora fatto. Forse vogliamo proseguire anche con una serie di altri appuntamenti. Ricordiamo che, magari giusto per dire una cosa, che ad hackmeeting, sito hackmeeting.org, dategli un'occhiata, si può campeggiare lì, si può, come dire, l'ingresso è libero naturalmente, si può portare i propri contenuti nelle forme più varie, che siano dal liporto sperando di trovare una persona che voglia giocare con me a rimontare un frullatore, si può proporre un seminario più formale, si può, diciamo, condividere la conoscenza in tante maniere. Poi il resto un po' ne abbiamo parlato tante volte e un po' senz'altro vale la pena comunque di scoprirlo con i propri occhi.
2: E quindi partecipate anche voi a questa call for papere che trovate sul sito hackmeeting.org/hackit26.
1: Altri appuntamenti, venerdì prossimo a Bracciano c'è Legerin alla ricerca di Alina, sarà una proiezione di cui a breve vi faccio sentire anche lo spot, lo dico guardando chi è al mixer, no ce l'ho io, non ti preoccupare, proiezione sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda, con a seguire dibattito, saranno organizzati da Radio Onda Rossa e Gasp, e sarà una raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa Kurdistan. Vado con lo spot.
3: On the get, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
4: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. a seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio ore 21 al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: proseguiamo questo brevissimo spazio comunicazioni conclusivo segnalando che invece domenica 14 giugno, per chi non fosse andata all'ACM meeting, ci sono invece due appuntamenti a Roma che hanno organizzato le Guides for Gaza, che a cui abbiamo già dato spazio altre volte, appunto, che hanno organizzato visite turistiche partendo, diciamo, dalla loro condizione lavorativa e la cui raccolta fondi andava appunto a Gaza. In questo caso invece ci saranno delle raccolte fondi che vanno proprio a sostenere Radio Onda Rossa. Una sarà una parte dell'appuntamento sarà alle ore 10 di domenica 14 giugno alla centrale Monte Martini, che è a via Ostiense. Ricordiamo che per chi è residente a Roma e provincia l'ingresso è gratuito, non invece per le persone che non sono residenti a Roma e provincia. Un'altra sarà invece alla scoperta del quartiere di San Lorenzo, quindi si potrà passare anche in radio a dargli un'occhiata magari per la prima volta se non l'avete mai fatto. In questo caso invece l'appuntamento è alle ore 16 nel parcheggio di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, quindi diciamo a Piazzale del Verano. La passione sarà ad offerta libera, ma le donazioni raccolte andranno appunto a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi ringraziamo innanzitutto chi si è mobilitato per organizzare un benefit del tutto particolare, e con questo direi che andiamo verso la conclusione.
1: Volevo perché noi siamo una trasmissione che parla di tecnologia, allora volevo dire che il 13 e il 14 giugno al laboratorio sociale autogestito Centocelle c'è il
2: Centocelle aperte?
0: No, all'LSA Centocelle.
1: No. LSA Centocelle,
0: cioè che Casale Falchetti, Casale, se preferite.
1: Esattamente. Casale Falchetti a Viale della Primavera. C'è il secondo meeting nazionale di Tech Workers Coalition, che quindi sono due giornate di discussione e condivisione tra chi lavora con i dispositivi informatici, e quindi
0: ricordiamo che Tech Workers Coalition appunto sono un gruppo che unisce persone che lavorano con la tecnologia cercando di permettere di fare rete. Abbiamo avuto anche l'occasione di averli almeno una volta in questa trasmissione, e ricordiamo che anche al di là di questa iniziativa specifica un po' più grande, appunto perché si tratta di un meeting nazionale, si vedono relativamente spesso, penso che si vedono tutte quante le settimane o comunque con una frequenza significativa. Spesso io vedo con appuntamenti a Roma Est, ma diciamo che se magari adesso quello sto dicendo vi interessa e prima non lo sapevate, se andate su roma.convoca.la trovate facilmente sia questo appuntamento che vi avevo detto, ma trovereste anche quelli invece futuri, che sono degli incontri un po' più semplici, più informali, ma con cui conoscere persone che condividono la nostra esperienza lavorativa.
2: E con questo, da lavorare per la macchina, la fanzine che abbiamo presentato insieme al traduttore Stefano Portelli, fino ai data center e resistenze, opposizioni in Italia e in California, ci salutiamo in questa domenica 24 maggio, dopo weekend di festa della radio che ci ha trovato a SNIA e in Via dei Volsci tutte insieme, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata dell'Edita nella Presa.
1: Tanti auguri, Onda Rossa.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
6: Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
6: Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
6: Devi installare l'app.
0: Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
7: No, no,
3: no,
7: no,
3: no,
7: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Buongiorno a tutti da Verona, questa è Radio Stacchio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. A questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto. E quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, in Trentino è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo, seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castelvolturno, che ha un'impostazione molto panottica, e infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione dei CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione di CPR, come quelli in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino e che non resta nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti nel carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riusciti ad avere anche uno scritto, una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che ci parlerà, una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. Noi ci prendiamo ancora due minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia.

Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come Assemblea Anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale, ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime in ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui si una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa, appunto, anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento, che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri, e sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata, in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino,
che significa trovare due o tre detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che uno barra due detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa, e anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come Assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini, quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi, insomma, è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro.

Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare, insomma, all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che, insomma, in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca. Una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato. Un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi, diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non, ovviamente non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella. E colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita. E quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in

0: di amici, parenti solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede, in particolar modo in una città come Venezia, che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza, che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito molte, moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo, insomma, la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento e il fatto di svangarsela da soli il più possibile è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro, e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale. E ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un quartetto di Cincinnati from Ohio, che portano avanti questo garage panchettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico, infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo a ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore, molto politica, di origine libanese, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

0: E torniamo in onda su Ponte Radio, è il 22 maggio, sono le 13:29, abbiamo ascoltato un contributo dall'Assemblea Anticarceraria di Venezia. Adesso siamo in collegamento con un compagno da Forlì. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao e grazie di essere qua con noi.
1: Ma di che,
0: E
1: grazie a
0: niente,
1: voi.
0: volevo anche chiederti appunto due parole sui vostri territori, la vostra lotta e come procede, come sta andando.
1: Sì, grazie. Allora, io chiamo da Forlì, faccio parte del collettivo Samara che da qualche anno fa cose a Forlì, diciamo così. Sì, a Forlì abbiamo un carcere vecchio stile, quindi nel cuore della città, proprio all'interno della rocca di Ravaldino, diciamo che è una sorta di castello dove è stato anche negli anni passati, fino all'Ottocento, ha visto appunto Caterina Sforza abitare in questa rocca e diciamo che negli anni appunto è diventata carcere, negli anni 70 c'era anche un istituto minorile ed ora il carcere ha quattro sezioni principalmente, una ordinaria maschile, una femminile, una sezione protetti promiscui, una sezione per detenuti dimittenti e una sezione di detenuti che escono per il lavoro, diciamo così. È un carcere vecchio stile, quindi comunque stanze piccole, anguste, non è climatizzato, quindi d'estate ha un gran caldo, d'inverno gran freddo. Le sezioni, ce n'è una che è chiusa perché è in agip, con vari problemi strutturali dovuti anche all'alluvione di 3 anni fa, e della quale non hanno poi fatto nulla, anche perché a Forlì c'è in progetto la costruzione di un nuovo carcere, quindi un carcere vecchio, un nuovo stile, in campagna, lontano dagli occhi e da tutti. È un progetto che è iniziato nel 2008, i lavori non sono ancora finiti, perché nel mentre sono successi giorni, ma secondo loro dovranno finire tra 2 anni, ma questo non si sa. Il carcere attuale prevede 150 posti per i prigionieri, di cui una ventina donne, sezione femminile. Ovviamente sono posti, c'è cioè, sovrannumero a Forlì, come in tutte le carceri d'Italia. Il nuovo carcere prevederà 250-300 posti per detenuti con 100 stanze, dicono. Ecco, diciamo, queste sono un po' di nozioni tecniche per vedere un po', capire un po' la situazione che abbiamo qui a Forlì. E appunto, noi da qualche anno abbiamo ricominciato a fare presidi regolari sotto il carcere perché niente, un compagno di una nostra compagna è finito dentro e quindi per portare solidarietà a lui, ma non solo, diciamo che abbiamo ricominciato con un po' di regolarità a essere appunto sotto le carceri con l'impianto, la musica, lasciare un indirizzo al quale ultimamente ci scrivono in pochi, però comunque cerchiamo di avere questo contatto come spesso si fa con l'interno, per riuscire appunto un megafono fuori su quello che succede dentro, ecco, diciamo così.
0: Riuscite ad avere una comunicazione con chi è all'interno del carcere, dico fuori con i presidi?
1: Allora, quando andiamo, sì, riusciamo comunque a esserci, nel senso che soprattutto questo avviene non durante i presidi, perché quando abbiamo il presidio contro i rumori della città, del generatore, dell'impianto, si fa un po' fatica e poi sappiamo che se i detenuti urlano o comunque cercano di parlare con noi vengono ripresi, vengono ammoniti, quindi non vogliamo ovviamente che loro abbiano delle ripercussioni e quindi cerchiamo magari in altri momenti, perché comunque negli anni non sono mancati appunto dei saluti sporadici, così, o quando riuscivamo ad andare sotto col megafono anche solo 10 minuti e fare un saluto e lì si riesce comunque a comunicare perché urlando dalle finestre ci si sente, ecco. Questo avviene quotidianamente, i familiari spesso passando di lì attorno, perché appunto è una città che è nel cuore, c'è cioè un carcere che è nel cuore della città e quindi ci si gira attorno, si vede spesso che ci sono appunto familiari che comunicano urlando le parole al vento. queste succedono, arrivano. E tramite lettera, sì, non abbiamo una corrispondenza fissa, ecco, diciamo così, che sicuramente potrebbe essere importantissima, però ci proviamo, vediamo quello che succede. Il carcere di Forlì è un carcere piccolo, relativamente piccolo, dove comunque è molto di passaggio, quindi non ci sono prigionieri che hanno una detenzione lunga, quindi è molto usato per spostare, quindi non c'è età anche molte persone che sono lì magari rimangono poco, poi si fa fatica ad avere rispondenza anche epistolare, almeno questo è quello che abbiamo riscontrato noi negli anni.
0: Ok, voi avete fatto un presidio recentemente, lunedì se non sbaglio.
1: Esattamente, sì, questo lunedì eravamo lì, due ore di musica e interventi.
0: Ok, è andato bene.
1: Sì, è andato bene, sì. Fortunatamente appunto avendo questo, cioè fortunatamente, sì, non è bello avere non è che si conoscono in prigione, però è un gancio per arrivare dentro, molto più diretto, anche solo la possibilità di questa compagna che va qui, quindi vede fisicamente altre familiari, l'invita, è un buon certo. Gancio per poter far conoscere comunque idee libertarie, anticarcerarie a persone che si vivono in prima persona il problema del carcere, ecco, perché hanno un familiare dentro.
0: Ottimo così. E avete qualche altro appuntamento nel prossimo futuro o state pensando quantomeno?
1: Sì, noi appunto ancora non abbiamo deciso la data, però un al mese vogliamo farlo almeno come presidio sotto al carcere e adesso non l'abbiamo ancora deciso, ecco.
0: Ok, va bene, allora noi intanto ti ringraziamo di questa preziosa testimonianza e continuiamo la nostra carrellata per ascoltare un po' di voci che urlano fuori dal carcere, da queste zone come le vostre. Ti ringrazio di nuovo e a risentirci allora.
1: Grazie a voi per quello che fate.
0: Grazie
1: un abbraccio.
0: Mille. Un abbraccio, ciao.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono, purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce ad ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì? Ciao,
2: Perfetto. Sì.
0: ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola, giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle. Radio, no? E per l'ospitalità. Allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. La regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli, Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale. Quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente e più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT, questo come quadro diciamo generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012 e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione, in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale, abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma, era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più. Si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E boh, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie cioè non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra. Non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo. Come dire, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E E questa è una difficoltà, cioè una tensione appunto che, sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19. Appunto, abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della mala sanità, situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti. Smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. E non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po' siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi, è capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di come si chiama, di allacciare nuove, insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo, magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
0: Sì,
1: insomma, non,
0: esatto, che tu
1: ecco.
0: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
0: Assoluzione.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti, E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere perché era stato dato, raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea, ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda. E lì, insomma, avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo, diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos lì e insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma, non hanno. Sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
0: No, dico
1: abbiamo
0: che non
1: sentito.
0: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa.
2: No, no, non ci sono
1: No, no,
2: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello, invece, era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata data, condannato per. Come si dice, per
2: Sì, diffamazione,
1: diffamazione, eccetera,
2: diffamazione.
1: nel era lì però la fase insomma, delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza, e il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma, il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Attanasio, e lui ci aveva, insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione. Non è il solito, non è, chiaramente è una, viene sele è selezionata, no? La popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati, sì,
2: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari, sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così. Sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi, tra l'altro, di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. E, no, niente. E, questa era la questione repressiva, che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che se andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso, quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato sì, a pestare seriamente una realtà che normalmente non è conflittuale, con contesto normalmente diciamo cioè una conflittualità bassa rispetto alle sicuramente alle metropoli, ma anche forse rispetto a altri posti, insomma, qua vicini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia del maschile, ma non solo, del fatto che sono carceri un po' diverse da anni fa, che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una
2: Ma
0: condizione un
2: c'è
0: po'
2: anche
0: diffusa.
2: il fatto, parliamo ad esempio del caso circondariale di Udine, cioè è una La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua, e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, che, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè le persone con cui abbiamo contatti, cioè ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi e quindi e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona, se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
0: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti, eccetera, vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche per fare un
0: Certo, anche
2: semplice volantinaggio, per dire.
0: sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva, anche fuori onda dai percorsi delle persone, no? Sono differenziati, c'è la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti, è dovuta anche un po' sì, all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque è una questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
0: Sì, per
2: penso.
0: affrontare questo stato di cose che comunque è diverso
2: Sì,
0: da anni
2: sì.
0: fa e ha bisogno un attimo di, sì, di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, ad esempio i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse, generali, diciamo, però. Scattano come delle, sono come delle spinte, sì, che servono anche a noi, ecco, anche alla
0: Certo, sì.
2: nostra lotta oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale, e quindi è una roba,
0: Sì,
2: sì,
0: è qualcosa che va a
2: molto
0: risuonare anche nelle
2: intensa,
0: corde
2: ecco.
0: emotive dopo e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
2: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche i detenuti comuni, no? Per cosiddetti, perché c'è una. Chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una. Sì, c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che, insomma, in molti casi è significativa. La cogli, è una cosa che. È come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me. Cioè, si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè, infatti è uno scambio, cioè, è uno scambio importante, non è unidirezionale,
0: No,
2: chiaramente.
0: certo.
1: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche, per dire, le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui, in città qui a Udine. Zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un. Tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua, immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, è inutile girare intorno. Quindi voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so, necessariamente discontinuo, ma che, insomma, può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là, stiamo un'ora a mettere
0: Certo, sì.
1: musica, facciamo compagnia.
0: E questo era anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre, intanto noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
1: Lo
0: Se...
1: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
0: Assolutamente
1: va
0: sì, assolutamente sì.
1: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare Di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione,
2: E a
1: anche
2: Juan. E
1: qua, naturalmente, boh, così, dato che c'è l'occasione,
0: ci
1: ecco.
0: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
1: Grazie a voi.
0: e
1: Grazie a
0: ci
1: voi.
0: risentiamo alla prossima. A presto.
1: Senz'altro. Ciao.
0: A presto. Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma. Perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione. Di queste strutture e un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, Bolzano, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate le zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è la impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che cioè, esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia
3: Eh
0: per
3: sì,
0: voi.
3: abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo ad ascoltare Judge, no? Humana Cairuz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze e la lotta civile dei libanesi, palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: woken up yet, but when I do, I better watch out.
1: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto, quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati.

0: nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao, ci senti?
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
0: Ciao, e grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
1: Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento, dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e il presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività, con l'inizio delle attività intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato, è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha, la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quella di spostarlo verso l'aeroporto in una zona periferica insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR. E tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un ballatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale.

0: questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se guardando, cioè, cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree, dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e della delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerati simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, un legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie, cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti la EACT vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione. che, come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
1: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPT, dei CPR che erano CPT, che oltretutto erano una gestione, vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili, e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino tra l'altro la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania, che è venuto fuori anche una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità, perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare per, le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è invece una missione europea, e da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si espanse in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questo in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul territorio. Certo. Tra l'altro quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
0: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non è non per forza un caso.
1: Esatto, e le cose si continuano a ispirare, a sobillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico, o se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno consegnati. E quindi c'è tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
0: Sì, tra l'altro a proposito di velocità vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma ai primi a quello che è stato detto ai primi del primi mesi del prossimo anno, il 2027, quindi stiamo parlando tra 6-7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
1: Ok. Va bene, io se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto sia alla questione del CPR che il controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo.
0: Grazie a voi.
1: Teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
0: Grazie, grazie mille.
1: Riprendiamo con un piccolo stacco musicale. E prima di questo stacco facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo assunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. Abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro, e ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti. Ma prima uno stacchetto musicale con
2: i Dead Things, direttamente da Berlino.

0: Ponte Radio, sono le 14.37. Allora, noi abbiamo appena preso contatto con una compagna della rete di solidarietà intorno al progetto dello scritto Next Stop Modena. Cos'è e cosa è stato Modena nel 2020? Nel 2020 ci sono stati 14 morti nelle carceri italiane, 9 in trasferimenti ad Alessandria, Ascoli, Parma e Verona da Modena, e 4 a Rieti e 1 a Bologna. E dopo poco tempo, in 5 coraggiosi che sono di quelli trasferiti, hanno fatto un esposto dove hanno denunciato le nefandezze di quello che è successo in tutti quei giorni terribili del 2020. Però l'esposto, diciamo che è stata accettata la richiesta di archiviazione, e poi c'è appunto un seguito. Il seguito è anche l'azione coraggiosa di scrivere da dentro la propria prospettiva da parte di Claudio, questo uno dei 5 che hanno presentato l'esposto. Allora, ti saluto, abbiamo in collegamento la compagna della rete solidale.
1: Ciao. Ciao.
0: E niente, volevamo un po' chiederti specifica un po' sul progetto in sé, e insomma dell'idea di Claudio e di come si è realizzata dopo, e dell'appoggio solidale della rete, e poi qualche aggiornamento sulla situazione, se puoi.
1: Sì, allora, spero mi sentiate. Intanto ne approfitto, vista l'occasione, per mandare un saluto a tutte le persone rinchiuse nelle galere, che spero stiano ascoltando. E questo libro è stato scritto da Claudio, dal carcere, o meglio da diverse carceri, perché comunque si trovava a Modena nel 2020, quando scoppiarono le rivolte sedate poi dallo Stato, con una strage che ha portato alla morte di 14 detenuti. Claudio è tuttora rinchiuso nel carcere di Secondigliano a Napoli, e quindi questo è un primo elemento che ci tengo a sottolineare, perché è importante, a maggior ragione, portare tutta la nostra solidarietà a lui, che sta ancora rinchiuso lì dentro, che nonostante tutto continua a voler portare la voce, la testimonianza e la denuncia di quello che è successo in quel marzo del 2020. Il libro è molto importante perché, diciamo, è la prima testimonianza pubblica abbastanza corposa, raccontata dalla prospettiva di chi da detenuto si è vissuto quei momenti, e porta anche un sacco di riflessioni e di esperienze carcerarie proprie, che, diciamo, che ci danno occasione di non solo di aggiornarci un po' di che cos'è il carcere oggi, ma anche di fare tutta una serie di riflessioni e ragionamenti che si girano intorno anche alla solidarietà tra dentro e fuori. E come dice Claudio, diciamo, l'intenzione di raccontare questa storia è da un lato perché questa storia appunto si ride ancora vendetta, e tutte le inchieste per le 14 morti sono state subito archiviate dallo Stato, che ora sta provando ad archiviare anche l'inchiesta per le torture, che è partita a seguito dell'esposto di Claudio e di altri detenuti nel 2020 e in seguito. E, a tal proposito, diciamo, i legali delle famiglie si sono opposti e dei detenuti in particolare, che hanno presentato l'esposto per le torture agite dagli agenti, si sono opposti alla seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena, che verrà discussa il 16 giugno presso il Tribunale di Modena. E, chiaramente sarebbero tante cose da poter dire rispetto sia diciamo, a tutta questa vicenda, e sia rispetto al libro. il libro comunque è stato scritto appunto da Claudio, da dentro, e diciamo con un lungo processo di corrispondenza tra dentro e fuori, comunque siamo riusciti ad arrivare alla pubblicazione grazie appunto a una rete solidale di compagne e compagni e di familiari che hanno dato il loro contributo perché questo fosse possibile, riconoscendone tutta l'importanza. Il libro è stato pubblicato da Sensibili alle Foglie, che diciamo anche si è dimostrata molto ben disposta nell'aiutare questa pubblicazione, nel sostenere questo percorso. Purtroppo, appunto, poiché Claudio è ancora detenuto e, come sappiamo, la corrispondenza tra dentro e fuori, in particolare quando diciamo si tratta di far uscire fuori quello che succede dentro, non è facile, e quindi diciamo purtroppo spetta un po' a noi che stiamo fuori portare avanti la parola e l'azione di Claudio e la sua voce, quindi diciamo provando grazie al libro a organizzare più occasioni possibili di azioni, di discussioni e diciamo in questi ultimi mesi compagni e compagni si sono organizzati in diverse parti d'Italia per organizzare delle presentazioni, per cui magari mi farà piacere anche prossimamente provare a dare anche un rimando magari a più voci di un po' di insomma anche di come sono, di quello che è emerso da queste presentazioni.
0: Certo.
1: E, per volontà di Claudio ci tengo a dire che il libro diciamo i ricavati del libro sono benefici per i familiari di alcuni dei detenuti morti nella strage d'estate del 2020 che appunto per i detenuti che volessero ricevere una copia del libro questo può essere mandata gratuitamente a partire da diciamo reti di contatti magari che si possono avere tra dentro e fuori appunto Claudio dice, lo dice nell'introduzione al suo libro, che vorrebbe destinare un po' quello, cioè il racconto e le riflessioni anche che porta, come è andata quella vicenda, alle persone più giovani destinate al carcere da questa società, dallo Stato, sempre più anche per tutta una serie di leggi e decreti repressive che vanno a colpire in particolare tutta una fetta di persone, prima di tutte quelle migranti che molto spesso non hanno reti di supporto su questo territorio. Infatti diciamo l'elemento razzista del carcere si è visto benissimo anche nella strage di Modena, dove la maggior parte dei detenuti, quasi tutti, erano di origine straniera e le prossime due presentazioni, per chi diciamo fuori fosse avesse voglia di partecipare, sono questa domenica a Bologna alla Tattoo Circus, che sarà al Tribolo in via Donato Preti alle ore 16, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle ore 18:30. E ci piacerebbe che queste occasioni di incontro, queste presentazioni diciamo fossero anche di occasione non solo per ricordare quello che è successo, anche se a distanza di 6 anni, discutere di pratiche di solidarietà, ma anche eventualmente dare spazio ad altre voci di chi si è vissuto non solo quella vicenda in prima persona, ma anche di chi oggi continua a viversi la violenza carceraria. A tal proposito ci tengo anche a ricordare che Claudio ha deciso di affidare la prefazione del suo libro a un compagno anarchico attualmente recluso al carcere di Sanremo, Stecco, il quale ha, diciamo, ricevuto la censura proprio motivata esplicitamente dal fatto di aver voluto denunciare pubblicamente con una lettera degli abusi da parte degli agenti nei confronti dei detenuti che stavano avvenendo dentro il carcere di Sanremo. Quindi ovviamente a fronte di uno Stato che cerca in tutti i modi di zittire e terrorizzare diciamo prese di posizione di questo tipo, sono estremamente generose e importanti, e quindi questo richiede tutta la nostra solidarietà nei loro confronti.
0: Assolutamente. Quindi ricordiamo i due appuntamenti che sono a Bologna questa domenica, il Tribolo alla Tattoo Circus, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30 per le prossime presentazioni del libro. E io ti ringrazio, spero che riusciremo a organizzare una presentazione anche in queste zone, se non Verona quantomeno in territorio del nord-est, e ti ringrazio, alla prossima, e sicuramente ci sarà modo di aggiornarci, perché in Ponte Radio c'è, lo spazio è creato apposta per questo, quindi ecco, ti ringrazio tantissimo del contributo.
1: E ringrazio tanto voi e un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.

E per chi ci sta ascoltando sulle frequenze delle sette radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena e nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. I prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito, prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

0: E per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno vicino a Pordenone. In Friuli Venezia Giulia. E abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono invase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi, contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio. Salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima, a cura Wombat.
1: Adesso.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Anche le foche bevono Radio Wombat.

sont bail. Let this winner pay some bail.

Buongiorno Palestina, 171esima edizione su Radio Wombat. Dopo 13 anni, dal lontano 27 ottobre del 2013, riparte di nuovo la campagna per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici in Palestina. In previsione della grande iniziativa di sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum, con la presenza del figlio di Marwan, Harab, lunedì 25 si è tenuta la conferenza stampa proprio davanti alla cella di Nelson Mandela, ricostruita nel piazzale del Forum del Mandela. Informiamo che è ancora possibile prenotarsi per il pranzo al numero 392-06-89-259. Troverete questo numero sulla pagina della trasmissione di oggi. A seguire di grande attualità, ignorato dalla stampa mainstream e non solo, tutte le informazioni e alcuni interventi dei relatori partecipanti al convegno che si è tenuto a Roma il 9 maggio dal titolo «Capire l'Iran. Radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di popolo», organizzato dall'asse antiimperialista. Relatori quali Franco Cardini, Angelo Dorzi, Patrizia Cecconi, Angela Lano, Anik Tarkian e molti altri storici, giornalisti, ricercatori e studiosi del Medio Oriente e personalità del mondo universitario e islamico. Sulla pagina della trasmissione di oggi troverete il link alla registrazione completa. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio. Parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog e di questa trasmissione. Allora, titolo: Non più silenziati, svelato il terrore sessuale. Le atrocità del 7 ottobre e nei confronti degli ostaggi sequestrati di cui non si parla. E il sottotitolo è: Un nuovo rapporto da parte della Commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas. Allora, tre falsità. Uno è che non è vero che del 7 ottobre non si parli, se ne parla frequentemente, c'è il rapporto di Amnesty, c'è il rapporto anche della Albanese e inoltre ogni 6 mesi Israele sente l'esigenza di rispolverare la memoria sul 7 ottobre con una ulteriore pubblicazione, come questa, che questo report viene chiamato nuovo. Quando di nuovo c'è solamente la stampa, gli argomenti sono gli stessi ribaditi periodicamente, l'ultimo nel rapporto DINA dell'agosto scorso. Terzo aspetto, questa commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas, che dal nome sembrerebbe qualcosa di istituzionale, viene presentata come indipendente, ma in realtà è una società privata dell'avvocatessa Kochav Elkayan Levi, la cui autorevolezza viene affermata per aver ricevuto il premio Israele per i suoi lavori sulle efferatezze di Hamas. Però questa persona è quella che mostrò a Harvard foto di donne come violentate e poi uccise da Hamas, donne ebree. Risultate poi foto di donne curde uccise invece dall'ISIS e il cui rapporto, il rapporto di questa signora, le fruttò 8 milioni di dollari e fu smentito clamorosamente. Questo già nel 1900, nel 2023. La raccomandazione dell'UCEI su questo rapporto è leggere e diffondere la verità sui crimini di Hamas. Le atrocità di cui pare invece vietato parlare sono quelle della tortura sistematica nelle carceri israeliane nei confronti dei palestinesi, su cui invece si stanno accumulando una serie di rapporti, questi sì purtroppo sempre nuovi, in quanto la pratica della tortura è continuativa nelle carceri di Israele. E titolo a questo proposito: L'orrore delle violenze sessuali nelle carceri israeliane. L'articolo è di Nicholas Kristof, 2 volte premio Pulitzer, questo sì, riconoscimento vero e indipendente, ed è stato pubblicato sul New York Times, che ricordiamocelo, è il giornale del liberalismo ebraico. E questo ha scatenato indignate proteste da parte del governo israeliano e il fatto è invece passato da noi pressoché inosservato sulla stampa nostrana. Ancora sul tema, titolo: Rischio di morte. Alcuni detenuti raccontano gli orribili abusi subiti dal dottor Hassam Abu Safiya durante la detenzione in Israele. Il direttore di pediatria dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza fu sequestrato dagli israeliani il 27 dicembre del 2024, ha ormai trascorso quasi 500 giorni in prigionia israeliana senza alcuna accusa. Tre ex detenuti che sono stati rinchiusi nelle segrete israeliane dove si praticano stupri e torture hanno raccontato gli abusi inflitti al dottor Safiya da parte delle guardie carcerarie israeliane, compreso morsi di cani dai quali lo hanno fatto assalire e tali da ridurlo al punto di non reagire neanche più alle torture. Articolo riportato da Assopace. Titolo: Per salvare Israele va accettata la realtà. L'articolo è di Gad Lerner sul manifesto del 22 maggio.
Il sottotitolo è La fascistizzazione dello Stato ebraico, la trasfigurazione fascista di Israele è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice dell'istituzione. Per i tiepidi governi occidentali, prima il cattivo era Netanyahu, ora con le violenze che sono state fatte agli equipaggi della flottiglia, il cattivo diventa Ben-Gvir. Ma il problema è quello dell'intera società, come sottolinea Gad Lerner. Dice Gad Lerner, la società israeliana è malata nel profondo. Non era un destino segnato, ma sta accadendo. Voglio ora tornare su questa frase. Non era un destino segnato. Per confrontarla invece con un'altra frase di Anna Foa e di un suo articolo, il cui titolo è Anna Foa, dalle parole si passi ai fatti, il boicottaggio di Israele. Non solo chiede il boicottaggio di Israele economico a Anna Foa, ma sul manifesto del 24 maggio afferma: Fatico a dire che il sionismo è tutto coloniale, però difficilmente poteva andare in un'altra direzione. Le due frasi di Foa e di Lerner sollevano una questione, e cioè: è stato un cammino inevitabile quello che ha portato uno Stato che voleva essere ebraico ad essere invece quello che è ora? Si tratta di una questione che meriterebbe una seria, utile riflessione e confronto. Decisamente ottimista invece è Giorgio Gomel, che su Mosaico di Pace, che è una rivista di cui è direttore Alex Zanotelli, titola It's Time, un grande appassionante summit per la pace a Tel Aviv. Si tratta dell'evento di cui parlammo già nella scorsa settimana, nella scorsa trasmissione. Gomel, esponente della sinistra per Israele, e esponente di J. Cole, che è la branca europea dell'americana J Street, cioè sionismo liberale cosiddetto, vede giustamente nell'evento di Tel Aviv, che ha accumulato una cinquantina di associazioni diverse di base, e ha visto in questo evento una volontà di pace, ma non ne segnala quel che altri hanno invece rilevato, e cioè l'assenza di passi concreti. La stessa J Street, pur nel suo moderatismo e dichiarato sionismo, viene a sua volta così considerata. Titolo: L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti definisce J Street un cancro all'interno della comunità ebraica. L'articolo è su Haaretz il 19 maggio. L'ambasciatore israeliano ha accusato il gruppo liberale filo israeliano e americano di doppiezza per aver osato chiedere che i futuri aiuti militari statunitensi siano subordinati a determinate condizioni. Sarà gradito invece in Israele Henry De Luca, al quale il giornale, nostro quotidiano, dedica un articolo dal titolo Israele, Henry De Luca, due punti, genocidio a Gaza, una distorsione storica e verbale. L'articolo descrive un Henry De Luca innamorato dell'ebraismo in tutte le sue forme linguistiche e politiche, e che come tale verrà apprezzato nel Festival di Scrittori a Gerusalemme a cui si appresta a partecipare. Ancora sul mondo ebraico, su un articolo su Domani, titolo: Non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra. L'articolo descrive aspetti del clima politico che si respira nel quartiere più ebraico di Londra.
Un aspetto è quello di adottare con disinvoltura il termine genocidio, che in questo quartiere viene attribuito questa volta alle vittime della repressione del movimento anti-Ayatollah antecedente alla guerra in Iran. I dati in effetti su quante in effetti siano state le vittime di questo movimento vanno presi con le molle, considerate le falsità dei precedenti.

conoscerne gli orrori. Titolo: Stati Uniti. Mamdani condanna l'esposizione commerciale che a New York promuove la vendita di proprietà nelle colonie della Cisgiordania. Il sindaco di New York, dichiaratamente socialista e antisionista, si oppone che in una sinagoga si metta in vendita la refurtiva israeliana nei territori palestinesi occupati. Titolo: La polizia basca picchia i sopravvissuti alle torture della Global Summit Flotilla in Spagna. La polizia basca, che ha un nome che non riesco a pronunciare, e che in virtù dell'autonomia regionale del Paese Basco aveva avuto un addestramento da parte della polizia israeliana, ha fatto irruzione all'aeroporto di Bilbao con i manganelli in pugno e si è data al pestaggio dei rientrati dalla flottiglia, i quali avevano manifestato la loro provenienza dalla flottiglia. Titolo: Slovenia. Janez Janša, ammiratore di Trump e amico di Israele, è stato eletto primo ministro. È una cattiva notizia perché viene archiviata l'esperienza del liberale Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato palestinese e criticato duramente Israele. Con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima edizione.

Era il 27 ottobre del 2013 quando dalla cella di Nelson Mandela in South Africa una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni, associazioni per la difesa dei diritti umani, attivisti e personalità sudafricane e internazionali, tra cui Luisa Morgantini, che era stata vicepresidente del Parlamento europeo, insieme a Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, lanciavano la campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. In quell'occasione fu sottoscritta la dichiarazione di Robben Island. La nostra libertà non sarà completa finché non lo sarà quella dei palestinesi. Così Nelson Mandela aveva espresso il suo sostegno alla causa palestinese e al principio di autodeterminazione dei popoli. Lo ricorda Luisa Morgantini, ex vicepresidente appunto del Parlamento europeo e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, richiamando appunto il suo viaggio del 2013 in Sudafrica e rinnovando l'appello per la liberazione di Marwan Barghouti in questa nuova campagna che si apre appunto con questo intervento che ci sarà il 30 maggio alle ore 10 al Mandela Forum di Firenze. Un incontro pubblico, un pranzo di raccolta fondi a sostegno della liberazione di Marwan e degli altri prigionieri palestinesi. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia con cui alcuni comuni, Calenzano,

0: Campi Bisenzio, Impruneta, Vicchio, Calcinaia, Pontedera conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghuti. La Toscana ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e solidarietà, testimoniata da diversi patti di gemellaggio e accordi di amicizia, stretti nel corso degli anni tra i suoi comuni e molte municipalità palestinesi. Ne ricordiamo alcune: San Casciano Val di Pesa, un patto di gemellaggio attivo dal 2016 con la municipalità di Battir, rinnovato nel novembre del 2025 con ulteriori progetti di sostegno. Sesto Fiorentino ha formalizzato un patto di gemellaggio nel dicembre del 2025 con la città di Tulkarem in Cisgiordania. Tale legame si basa su anni di progetti di cooperazione sanitaria attivati in collaborazione con la ASL Toscana Centro. Montevarchi è gemellata con il Betlemme dal 1998, legame culturale e religioso legato storicamente anche alle reliquie del Sacro Latte. Calenzano, il Consiglio Comunale, ha approvato l'iter per un patto di amicizia firmato, anzi sicuramente già firmato e controfirmato, con Jenin. Dei numerosi interventi durante la conferenza stampa, vi vogliamo menzionare quello del giovane sindaco di Vicchio, di cui riportiamo appunto la testimonianza. Francesco Tagliaferri è stato eletto alle elezioni amministrative l'8-9 giugno del 2024 alla guida di una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Officina Vicchio 19. Ascoltiamo Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio.
1: Sindaco di Vicchio, il mio comune fa parte della rete per gli enti locali dei diritti del popolo palestinese. Perché un ente locale deve preoccuparsi e occuparsi di Palestina? Gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni come il mio, ma come tanti di cui ne fanno parte, hanno tantissimi problemi di gestione, tantissimi problemi di risposte quotidiane ai nostri cittadini. Però qualche mese fa, oltre un anno fa, ci interrogavamo perché il quotidiano non può assorbire poi quello che succede fuori, perché è tutto collegato. Cioè, i problemi internazionali, prima o poi, e purtroppo sempre prima, arrivano sul locale, arrivano sui nostri cittadini, arrivano sulla nostra comunità, arrivano sull'incapacità che noi amministratori abbiamo di dare risposte alle comunità locali. E poi c'è anche la parte politica, quella di sentimento che ci spinge a ricoprire questi ruoli, che non ci può lasciare indifferenti davanti alle atrocità di questo periodo storico. Però perché più di un anno fa ci siamo resi conto che era necessario fare qualcosa a livello istituzionale, quindi costituire una rete che racchiudesse quanti più comuni possibili, li abbiamo trovati nel territorio fiorentino, ma apriamo a chiunque voglia, perché noi stiamo vivendo un periodo storico in cui tutte le istituzioni hanno dimostrato di non essere assolutamente all'altezza del contesto storico che viviamo. Sulla questione palestinese, purtroppo, l'unica categoria che riesce a salvarsi la faccia tutta questa storia che viviamo da anni, ma in realtà che sappiamo benissimo provenga da secoli e secoli di disastri, l'unica categoria che si salva è la società civile. Ce l'ho dimostrato con le proteste in piazza di ottobre e di novembre, ce lo sta dimostrando ancora con le operazioni di mare che cerca in qualche modo di riportare all'attenzione mediatica una questione che è già sparita dai radar. L'unica è la società civile e noi amministrazioni siamo il primo punto di riferimento della società civile. Siamo ancora, non tutti, però ancora, questa almeno è la mia percezione, l'unica istituzione proprio per la prossimità che ha col cittadino che può essere, può risultare credibile almeno in Italia. Purtroppo governo nostro, i governi europei, internazionali, dimostrano assoluta inadeguatezza e oppure assoluto disinteresse nell'affrontare una questione di questo tipo, che è una questione che riguarda la vita umana, la vita dei palestinesi, che in questo momento viene considerata inutile, inesistente, ininfluente. Perché ci siamo detti facciamo qualcosa? Proprio per questo motivo, perché dovevamo fare qualcosa, perché la società civile che rischia la propria vita, la propria incolumità per imbarcarsi, per cercare di rompere un blocco navale, per cercare di far tornare a parlare di Palestina, per fare qualcosa. Questo è stato il nostro intento, cercare di smuovere queste acque che sono ferme, davanti all'incapacità di chi dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Abbiamo deciso di fare qualcosa, pur consapevoli, ci è stato rinfacciato tantissime volte quando abbiamo organizzato il viaggio di visita istituzionale in Cisgiordania, territori palestinesi. Tanti dittatori ci hanno rinfacciato che la politica estera non è pertinenza comunale, lo sappiamo benissimo, ma la vita umana è pertinenza di tutti. Quindi noi abbiamo deciso, facciamo qualcosa. L'iniziativa di sabato va proprio in questa direzione, l'iniziativa istituzionale di conferimento delle cittadinanze onorarie a Barghuti, 7 saranno i comuni che conferiranno la cittadinanza, va proprio in questa direzione, cercare di fare qualcosa. Che poi possa essere insufficiente, può darsi, però noi decidiamo, pur nella consapevolezza che probabilmente non servirà a niente, ma decidiamo di non rimanere in silenzio, di non rimanere fermi, provando, sperando che questo stimolo che parte dal basso, che è l'unico modo di fatto per provare a parlare Palestina in questo momento, che questo stimolo possa accendere, riaccendere una miccia che a fine 2025 si è accesa in tutta l'Italia. Questo, noi crediamo per spirito istituzionale che sia fondamentale ragionare di vite umane, che sia fondamentale stare dalla parte di tutti quei popoli che sono oppressi dalla storia. Il motivo per cui stiamo con la popolazione palestinese è presto detto, non importa che io vi stia a raccontare niente della storia della popolazione palestinese, che inizia decenni fa e che purtroppo negli ultimi tempi credo che stia vedendo un aggravarsi che è veramente tanto preoccupante. E qui io credo si sia tutti responsabili, e vorrei che passasse anche questo messaggio di presa di responsabilità da parte di ognuno di noi. La società civile ce lo ricorda, le istituzioni lo devono ricordare, ma tutti gli altri, il mondo del lavoro, il mondo della stampa, cioè abbiamo tutti la responsabilità di far presente il momento storico. Quello sta subendo il popolo palestinese, probabilmente potrebbe arrivare al capolinea, e se arriva al capolinea probabilmente, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere e toccare con mano, se arriva al capolinea questa storia è perché viene sterminata tutta la popolazione palestinese, non per altri motivi, perché progressivamente negli ultimi anni si è sempre alzato l'asticella e progressivamente tutti noi, le comunità internazionali, progressivamente hanno sempre sopportato di più, sempre sopportato di più. E dove arriveremo, mi chiedo? Dove arriveremo? E quando la questione palestinese passerà ad altri, continueremo a farci andare bene tutto? Questo è un problema che riguarda la Palestina, ma riguarda tutti e tutte noi. E credo, come comuni, anche se siamo sempre sommersi dalla gestione quotidiana dei problemi dei cittadini, dallo sfalcio dell'erba, gli alberi, le buche, credo che anche dai piccoli comuni, anche dalle piccole reti, e chiudo, si debba forzatamente occuparsi anche delle questioni internazionali e umanitarie. Grazie.

Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di un popolo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto il 9 maggio a Roma ed è passato quasi sotto silenzio dalla stampa mainstream, considerando anche le solite critiche da parte di alcune testate giornalistiche. L'incontro nell'auditorium di Via Ariete a Roma ha tuttavia visto una discreta partecipazione di pubblico in presenza. Relatori di livello hanno veramente offerto una panoramica esaustiva della situazione internazionale, dalle guerre messe in atto da Stati Uniti e Israele, dalla nascita del colonialismo alla resistenza antiimperialista che affonda le sue radici anche nell'Islam, affrontando poi un'analisi approfondita delle realtà iraniana, della realtà iraniana da diversi punti di vista, quello storico, sociale, religioso e militare, che formano un quadro molto interessante e sicuramente da approfondire in ogni suo aspetto. Il convegno Capire l'Iran è stato organizzato dal Comitato Asse Antiimperialista. In questa seconda parte della trasmissione vi proponiamo una sintesi degli interventi del convegno del 9 maggio, che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva, a cui aggiungiamo solo alcune registrazioni complete. Per cui vi invitiamo comunque per una completezza di informazione ad ascoltare la registrazione integrale del convegno al link che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi.

Daniela Di Marco, con una relazione dal titolo Dalla Palestina all'Iran, ha aperto il convegno, ricordando che con la scusa di togliere il velo alle donne, l'attacco americano e israeliano all'Iran nasconde il vero motivo di una brutale aggressione. Ha ricordato la risoluzione ONU 37-43 e ha concluso con una citazione di Sinwar. Di Yahya Sinwar, non vi aspettate che qualcuno faccia giustizia per voi, siate giustizia. Angelo Dorsi ha fatto un lungo intervento dal titolo Guerra regionale o guerra globale, cause e possibili conseguenze. Alberto Bradanini, che è stato anche ambasciatore in Iran, con il titolo L'Iran, l'aggressione imperialista, i BRICS e il ruolo della Cina. Si interroga sul ruolo dei BRICS, si chiede come si comporteranno gli Emirati Arabi, l'India. Israele vuole la distruzione totale della Repubblica Islamica. L'Iran chiede garanzie dalla comunità internazionale e che Russia e Cina facciano parte degli accordi. La situazione nucleare è un pretesto perché Teheran è iscritta alla non proliferazione. E vuole continuare la produzione per motivi scientifici e medici, mentre Israele possiede 6 testate nucleari e potrebbe anche buttare la bomba atomica. Alberto Bradanini consiglia all'Italia di uscire dalla NATO e dall'Unione Europea e riprendere il suo posto come regina del Mediterraneo. Patrizia Cecconi ha presentato un excursus storico dell'Iran dalla monarchia costituzionale del 1906 fino alla rivoluzione del 1979. Il professor Cardini, con la sua relazione dal titolo L'Islam e le origini dell'Occidente moderno, esordisce dicendo di non sentirsi occidentale, soprattutto non solidale a nessun Occidente. Ci ricorda che sono i greci che hanno creato la nascita dell'Oriente e divisa dall'Occidente, ma i greci non sono al centro del mondo, dove invece semmai c'era il gran re di Persia. Ci ricorda che non abbiamo conquistato il mondo con la forza dello spirito, noi occidentali, ma semmai con invenzioni quali i velieri mobili che consentivano di veleggiare anche senza il vento in poppa, rispetto ad altri popoli orientali, come ad esempio i cinesi. E naturalmente con i cannoni, sempre molto convincenti a far cambiare idea ai nostri interlocutori. Venendo all'oggi, Cardini vede un Occidente che si sente aggredito e ristretto quando assale. L'Occidente politico-culturale per Cardini sono Stati Uniti, l'Australia e tutta l'anglosfera. Negli ultimi 5 minuti ci racconta poi qual è la sua Persia.

Filippo Delle Piane con il titolo L'Islam, la giustizia sociale e l'imperialismo affronta il tema dell'Islam come aspetto della giustizia sociale e quale sia il ruolo della Repubblica Islamica Iraniana. Per capire l'Islam storico ci cita e racconta la storia di tre personaggi che hanno teorizzato l'Islam: Sayyad Qutb, egiziano molto studiato ancora; il secondo personaggio che cita Filippo Delle Piane è l'Ayatollah Khomeini; e per ultimo Ali Shariati, sociologo, saggista e filosofo iraniano, che studiò in Francia, dove conobbe anche Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, ed elaborò una terza via tra il socialismo sovietico e l'occidentalismo. La resistenza iraniana e la umma musulmana è il titolo della relazione di Hamza Piccardo, che affronta la storia della resistenza islamica che nasce in funzione anticoloniale in Algeria con Abdelkader, che guidò una ribellione di varie tribù durante il colonialismo francese e cercò poi di realizzare uno stato teocratico con il Corano come legge suprema. In Libia, Omar al-Mukhtar, leader religioso e guerrigliero, noto come il leone del deserto, fu il principale comandante della resistenza anticoloniale contro l'occupazione italiana in Cirenaica, guidando la lotta per quasi 20 anni fino alla sua cattura e all'impiccagione nel 1931. Come nota di redazione posso aggiungere che esiste un film sulla vita di Omar al-Mukhtar che tuttora non ha una circolazione ufficiale in Italia e è ancora oggetto di censura. Del colonialismo francese, Hamza Piccardo ricorda che molti intellettuali francesi, tra cui Victor Hugo, sostennero di fatto l'aggressione e l'aggressore. Hugo annotava gli orrori, ma non scrisse mai un j'accuse sul colonialismo. Tocqueville e altri videro nei colonizzati non soggetti di diritto, ma oggetti di una missione civilizzatrice. Sul tema il futuro dell'asse della resistenza, della professoressa Anie Tarkian, vi facciamo ascoltare direttamente l'intervento. A seguire un breve intervallo.

0: nome di Dio clemente e misericordioso. Era tanto che non usavo più questa frase in realtà, però oggi ho voluto utilizzarla. Perché talvolta, soprattutto magari se si è in ambienti occidentali dove potrebbe esserci un po' di diffidenza contro la religione, però oggi mi sento a casa mia, quindi ho detto utilizzerò questa frase che ho utilizzato spesso quando iniziavo un discorso, quindi col nome di Dio clemente misericordioso. Io vi ringrazio per aver organizzato questo incontro. Mi spiace che il nostro amico e sostenitore dei Pahlavi se ne sia andato proprio 10 minuti prima che iniziasse a parlare io. In ogni caso, in un mondo in cui l'informazione è ormai monopolio di poche elite e gruppi, è di vitale importanza poter offrire una voce alternativa e smentire la narrazione dei media mainstream, che si sono sempre dimostrati inaffidabili e complici delle politiche di guerra occidentali. Ci incontriamo oggi in questo convegno nel 2026 all'indomani di una nuova e brutale guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, mentre continua il conflitto a Gaza e contro il Libano e in tanti altri luoghi del mondo. I media occidentali si affannano a descrivere questi conflitti come guerre contro il terrorismo per l'esportazione della democrazia e altri pretesti nel tentativo di mascherare i loro crimini e giustificare l'ennesima ingerenza imperialista. Eppure, nonostante i bombardamenti e la violenza, l'asse della resistenza è ancora qui. È di questo che vi voglio parlare oggi, del futuro dell'asse della resistenza. È vivo, è saldo e sta dimostrando una capacità di tenuta eccezionale. Per capire il futuro di questa alleanza e il motivo della sua inscalfibile forza, dobbiamo prima comprendere la natura del nemico e la natura della resistenza dei popoli in Medio Oriente, o più corretto dire Asia occidentale. L'ostilità degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e contro gli altri popoli dell'Asia occidentale non è nata nel 2026. Soprattutto per quanto riguarda l'Iran, si tratta di una costante che si protrae ormai da decenni, dalla vittoria della rivoluzione del 79, dal momento in cui l'Iran e il popolo iraniano ha scelto di spezzare le catene della sudditanza, di non piegarsi agli interessi americani e di diventare un paese pienamente sovrano, indipendente e soprattutto portatore di valori umani, morali, religiosi. L'obiettivo di Washington e di Tel Aviv è sempre stato lo stesso: mantenere un perenne stato di destabilizzazione in questa regione per depredarne le risorse, ma soprattutto annientare la resistenza e l'identità dei popoli di quella regione e schiacciare chiunque offra un modello alternativo al loro sistema di dominio. Gli Stati Uniti sono un regime governato da logiche mafiose che si nutre e vive delle crisi che genera in tutto il mondo. Nella recente guerra del 2026 abbiamo assistito all'applicazione della loro solita tattica: distruzione di infrastrutture civili, uccisioni indiscriminate e terrorismo psicologico. Ma la storia recente ci insegna una regola fondamentale della guerra asimmetrica: radere al suolo interi quartieri o compiere massacri di civili non equivale mai a una vittoria strategica. L'esercito israeliano e quello americano possono possedere gli armamenti e le tecnologie più sofisticate al mondo, ma mancano totalmente di quella motivazione umana, nazionale e spirituale necessaria per affrontare un conflitto prolungato. L'asse della resistenza che riunisce la Repubblica Islamica dell'Iran, un tempo i gruppi di resistenza in Siria, Hezbollah in Libano, Ansarullah nello Yemen, le milizie popolari irachene e i gruppi di resistenza palestinesi non è una, e anche, e non solo questi, chiunque si senta appartenere alla resistenza contro il dominio statunitense. Quest'asse della resistenza non è una semplice alleanza tattica o un insieme di proxy manovrati da Teheran, come vorrebbe far credere la vuota propaganda occidentale. Si tratta di un'unione strutturale profonda, fondata su una visione comune, peculiare, che rifiuta l'oppressione e difende la dignità umana, sicuramente, ma anche i valori. I valori, ricordiamo, valori umani, morali, religiosi, l'indipendenza e la spiritualità contro le ingerenze imperialiste. Se l'asse resiste e si rafforza anche sotto le bombe del 2026 è perché la nostra forza risiede nel sacrificio. I popoli e i leader della resistenza sono educati a un'ideologia che vede nel sacrificio per i propri ideali il valore più alto. In questa visione la morte sulla via della difesa del sacro, dei valori, dei popoli oppressi, della giustizia, non rappresenta mai una fine o una sconfitta, ma anzi un rafforzamento del movimento stesso. Questa è la grande eredità lasciataci dal martire generale Qasem Soleimani. Ci ha insegnato che il sangue vince sempre sulla spada, che la vera forza appartiene all'intelletto, al coraggio, alla fede, non alla mera superiorità quantitativa o militare. Dobbiamo inquadrare la resistenza attuale dell'Iran e degli altri paesi nell'Asia occidentale all'interno di un momento storico cruciale, la fine dell'unipolarismo americano. Se ne parlava anche stamattina del declino dell'impero americano. L'ordine egemonico a guida statunitense è in un declino ormai irreversibile. Gli Stati Uniti, che fino a ieri si presentavano come i gendarmi del mondo, non riescono più a imporre la loro volontà. I conflitti disperati che scatenano oggi non sono altro che gli ultimi colpi di coda di un impero morente, terrorizzato dall'affermazione di un nuovo ordine globale, multipolare, giusto ed equilibrato. L'Iran aveva già in realtà impartito una lezione storica a Israele in varie occasioni, già con le operazioni che erano state portate avanti negli anni precedenti, in rappresaglia alle continue provocazioni israeliane. Quindi era già riuscita, anche durante il conflitto dell'anno scorso, a distruggere il falso mito dell'invincibilità israeliana e dimostrare che il regime sionista, senza la protezione degli Stati Uniti, dei governi occidentali, è estremamente vulnerabile e incapace di garantire la propria sicurezza. Già allora l'Iran aveva imposto una nuova equazione di deterrenza, ossia qualsiasi aggressione contro i nostri interessi avrebbe trovato, e non solo attenzione agli interessi dell'Iran, ma agli interessi dell'asse della resistenza, avrebbe trovato una risposta diretta e devastante. La recente guerra ha solo confermato questa realtà. Il fronte atlantista e sionista non è in grado di annientare la Repubblica Islamica, né i nostri alleati in Libano, in Palestina, in Yemen, in Iraq, perché il nostro potere di deterrenza e la nostra capacità di assorbire l'urto per poi rovesciare le dinamiche del campo sono ormai consolidati. In questo nuovo e nascente scenario multipolare, le minacce, le sanzioni illegali e le aggressioni militari non piegano più i popoli liberi, i popoli veramente liberi. Al contrario, queste azioni non fanno che spingere le nazioni indipendenti a rafforzare la loro cooperazione strategica. Lo vediamo nei legami sempre più stretti tra l'Iran, gli alleati regionali che citavo prima dell'asse della resistenza, ma anche la Russia, la Cina e qualsiasi paese paese che voglia slegarsi dall'egemonia unipolare americana. Alleanze che devono essere fondate sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla difesa della propria identità e sovranità. Il Medio Oriente o Asia occidentale non ha più alcun bisogno della presenza distruttiva delle forze coloniali. L'Iran e l'asse della resistenza hanno dimostrato di poter essere il vero fulcro per i meccanismi di sicurezza e di stabilità della regione, proteggendo le nazioni musulmane, le comunità musulmane, cristiane, anche ebraiche, dalla perfidia dei nemici. Per concludere, vorrei rivolgere un messaggio all'Europa e a tutti voi che partecipate a questa conferenza. I governi europei, completamente asserviti ai diktat della NATO e di Washington, stanno trascinando i loro stessi cittadini verso un abisso non solo economico, ma anche valoriale. E questo per compiacere le agende delle elite di potere, poi è indifferente come vogliamo chiamare questi gruppi. Eppure i popoli europei e quelli dell'Asia occidentale condividono un nemico comune. Qual è questo nemico comune? Un'egemonia unipolare a guida statunitense che mira a sradicare le nostre culture, le nostre identità religiose, nazionali, imponendo un pensiero unico, alienante e distruttivo. L'asse della resistenza ci dimostra che è possibile opporsi a questo tritacarne. Nonostante la devastazione di quest'ultima guerra del 2026 e quello che purtroppo sta continuando, perché non è vero che c'è la tregua a Gaza, non è vero che c'è la tregua in Libano e non è vero neanche che c'è la tregua in Iran. Nonostante questo, questi popoli sono ancora qua, la Repubblica Islamica dell'Iran è ancora qua. Ogni anno ci ripetono che questo sarà l'ultimo anno che l'Iran potrà festeggiare l'anniversario della sua rivoluzione. Sono più di 40 anni che lo dicono. La verità è che il futuro del Medio Oriente e il futuro del mondo non apparterranno agli oppressori di Washington, di Tel Aviv o di qualunque altro luogo. Apparterranno ai popoli veramente liberi che lottano per se stessi, per la propria indipendenza. E fino a quando non si instaurerà una vera pace giusta, basata sulla giustizia, perché non vogliamo una pace falsa, non ce ne facciamo niente della pace falsa, una vera pace giusta, e fino a quando non verranno cacciate le forze imperialiste dalle nostre terre, la resistenza non farà un solo passo indietro. Grazie.
1: En los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

Nell'intervento, l'aggressione israelo-americana e la strategia militare dei Pasdaran, Alessandro De Giuli analizza la struttura dell'esercito iraniano, che è di fatto formato da due eserciti, i Pasdaran e gli Artesh, ciascuno di essi con una propria organizzazione di fanteria, marina, aviazione, coordinata da un comando dal nome che nella traduzione si esprime come sigillo dei profeti. Nel 1980 Khomeini raggruppa dei militanti e costituisce i guardiani della rivoluzione, di cui era a capo il comandante Soleimani. Punto di forza è la base Agadir, che è il centro di comando missilistico. Dall'esperienza della guerra del Golfo, l'esercito iraniano ha escogitato strategie di decentralizzazione del comando, strategie che sono poi state applicate anche all'esercito di Artesh, che è stato suddiviso in zone in forma, diciamo, con una forma tipo puzzle, così che se gli americani volessero entrare nel terreno iraniano, la loro strategia entrerà in azione. Molto interessante è stata l'esposizione relativa alla guerra cibernetica che dal 2009-2010, a seguito di attacchi virali da parte americana contro una raffineria iraniana, ha stimolato la realizzazione da parte dell'Iran di una serie di competenze che in breve hanno consentito loro di attaccare il sistema informativo americano in una raffineria del Kuwait. Inoltre, le competenze informatiche acquisite consentono di violare facilmente i sistemi di sicurezza di molte università, dimostrando così la fragilità dei sistemi di sicurezza occidentali e rendendo disponibili agli studenti iraniani ricerche di studio a prezzi molto inferiori. Enrico Mascelloni affronta la coalizione Epstein. In sostanza si evince chiaramente che Epstein era una pedina importante del Mossad israeliano, che esaltava la superiorità del popolo ebraico, ha intrattenuto nella sua esistenza molti contatti con Barak, con cui faceva affari di tipo economico. Per esempio viene citato il Media Group e il JFN, gruppi economici di investimento in Cisgiordania, nei territori occupati. Epstein era amico intimo di Brechowitz, che è l'avvocato che difende Netanyahu all'Aia. Mino Mir Shawalad affronta il problema delle donne con un titolo «Una guerra per la liberazione delle donne iraniane». Sociologa e ricercatrice iraniana, è stata in passato militante del movimento Donne, Vita e Libertà, per poi uscirne dopo aver capito che l'intervento americano avrebbe, come purtroppo successo, massacrato migliaia di civili. Denuncia anche la diffusione da parte americana di cinema spazzatura, propaganda contro l'Iran. Le proteste in Iran contro rivoluzione e colonialismo di insediamento sono affrontate da Angela Lano, giornalista, direttrice di Infopal, che è stata inquisita nell'operazione che ha portato all'arresto di Mohamed Announ, accusata anche lei di essere parte di una cellula di Hamas. Parla delle proteste in Iran, dei bazarin e delle manifestazioni del 7 e 9 gennaio. Le proteste non tendevano a delegittimare il regime iraniano. Gli Stati Uniti hanno cavalcato la protesta, hanno aumentato le sanzioni contro l'Iran. I media hanno amplificato e cercato di orientare l'opinione pubblica. Questo è successo in un momento in cui il ruolo delle sanzioni statunitensi hanno minato l'economia dell'Iran, provocando quindi una crisi della classe media. Queste proteste sono state manipolate per arrivare poi, con l'appoggio del Mossad, a un preludio della caduta del regime, cosa che poi non è avvenuta, come sappiamo.

L'Occidente alla prova. Narrazioni cristiano-sioniste e la sfida all'islamofobia. È il titolo dell'intervento di Maddalena Celano. Maddalena Celano apre uno scenario apocalittico sui movimenti cattolici, le correnti evangeliste e il progetto teologico-politico di Israele. C'è anche un sionismo nel cattolicesimo. Secondo l'Armageddon ebraica, tre sono gli elementi fondamentali da portare a compimento. Il primo, ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, tutti. Secondo, la presa di Gerusalemme, la costruzione del Terzo Tempio e la distruzione della moschea di Al-Aqsa. Israele mira a diventare anche la nazione più competitiva sulla sicurezza, sul controllo globale dei movimenti, delle persone e anche delle loro opinioni. Chi non si converte deve essere eliminato. Parlando del sionismo nel cattolicesimo, dichiara che insomma il Vaticano è equilibrato come Stato, ma all'interno ci sono delle correnti che utilizzano un sionismo tattico identitario che naturalmente difende Israele. Vengono fatti dei nomi di cardinali dell'Opus Dei e naturalmente c'è stata creata una frattura con Papa Francesco e anche con questo Papa. Questi gruppi sono feroci tradizionalisti, antifemministi e islamofobi.

0: Quindi facciamo ascoltare l'intervento di Said Hamseh Safafi dal titolo Che cos'è e che cosa vuole la Repubblica Islamica dell'Iran, tradotto in diretta dalla professoressa Anie.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di quelle che sono le richieste della Repubblica Islamica dell'Iran affinché possa questo conflitto, questo scontro possa aver fine. Alcune delle questioni da prendere in considerazione riguardano la questione nucleare. E dice le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Oman, che sono state rilasciate pochi giorni prima dell'attacco statunitense all'Iran, quindi mentre l'Iran si trovava al tavolo dei negoziati, indicavano chiaramente che se la richiesta degli Stati Uniti riguardava il programma nucleare, esisteva una soluzione precisa che l'Iran aveva già accettato. Quindi se per esempio la preoccupazione della comunità internazionale è la costruzione di una bomba atomica, la soluzione in realtà già esisteva, infatti fino a quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran aveva rispettato ogni singolo impegno, come confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Inoltre esiste una fatwa, ossia un decreto religioso in Iran che proibisce la creazione di armi atomiche. Tuttavia le richieste americane sono state spesso incoerenti, arrivando a pretendere la resa totale dell'Iran. Questo dimostra che il problema non è in realtà la questione nucleare. Inoltre l'Iran possiede solidi elementi di forza, sostegno popolare, forze armate potenti, tecnologia militare autoctona e una geografia vasta e diversificata che danno all'Iran un forte potere nazionale, e in queste condizioni gli Stati Uniti non possono veramente aspettarsi una resa incondizionata. Gli iraniani hanno imparato nei secoli come sopravvivere agli invasori regionali e internazionali. Una nazione come quella degli Stati Uniti, la cui intera storia dura meno di una singola dinastia iraniana, non può pensare di distruggere questa civiltà. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato esplicitamente di voler distruggere la civiltà iraniana. Ma l'Iran è molto più della sola Repubblica Islamica, è una civiltà millenaria, capace di salvaguardarsi, di preservarsi. Quindi, se la questione è il nucleare, l'Iran è pronto a fornire ogni garanzia sul non utilizzo di armi nucleari, ma in cambio esige il rispetto dei propri diritti, secondo la Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, le sanzioni ingiuste prima di tutto devono essere rimosse. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di sanzionare altri popoli, causando per esempio carenze di medicinali, come sta succedendo adesso in Iran a causa delle sanzioni. Negli attacchi recenti hanno ucciso centinaia di bambini. Quello che è successo nell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, descrive, è più criminale dell'11 settembre. In quell'occasione morirono circa 2.900 persone per mano dei terroristi, ma ora, a causa dei terroristi americani e israeliani, sono morti più di 4.000 iraniani, inclusi centinaia di bambini, funzionari governativi e di alto rango di un sistema politico che è comunque legittimo e riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mia domanda è: se l'Iran avesse assassinato il presidente degli Stati Uniti, quale sarebbe stata la reazione della comunità mondiale, senza prendere in considerazione tutto il resto che gli Stati Uniti ha fatto? Se avesse semplicemente assassinato il presidente degli Stati Uniti, come avrebbe reagito la comunità internazionale? È chiaro che il mondo sta usando un doppio standard che ricorda il romanzo La fattoria degli animali, dove si dice che tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. In fondo, cosa vuole di strano l'Iran dal sistema internazionale? Le richieste sono chiare: revoca delle sanzioni illegali contro il popolo iraniano, riconoscimento degli stessi diritti che hanno gli altri paesi riguardo all'energia nucleare per scopi pacifici, fine degli atti terroristici come l'assassinio degli scienziati iraniani. Perché gli israeliani dovrebbero avere un tale diritto? Perché Israele non deve rispettare il diritto della nazione iraniana, i diritti del popolo palestinese? Perché non rispetta la sovranità territoriale degli altri paesi? L'Iran chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e il rispetto dei confini internazionali. È diritto dell'Iran difendersi dalle minacce straniere. Peraltro l'Iran ha dimostrato grande moderazione. Durante il periodo del patto sul nucleare aveva rispettato tutti gli impegni. Ora ci sono due strade per Stati Uniti e Israele. La prima è quella di ripetere gli errori del passato, intensificare la crisi e attaccare di nuovo le infrastrutture iraniane, portare distruzione, eccetera. In questo caso è chiaro che la risposta dell'Iran sarà dura, sarà specifica e porterà una logica di terra bruciata causata dagli errori strategici di USA e Israele, che porterà a distruzione nella regione a causa di questa ennesima aggressione americana israeliana. Sarà un conflitto lungo a cui l'Iran risponderà con forza. E finché questa situazione continuerà non ci sarà pace né sicurezza nella regione. E tutti i paesi della regione sono sulla stessa barca da questo punto di vista. È impossibile dividere il destino di un paese della regione da un altro, anche se l'Iran ha comunque dimostrato di essere in grado di difendersi da solo. In un altro scenario, invece, è possibile una pace giusta, un sistema di sicurezza comune basato sul riconoscimento dei diritti nazionali. E in questo caso l'Iran garantirà di non costruire armi nucleari, le sanzioni verranno revocate, verrà vietato ai paesi di usare il proprio suolo e il proprio spazio aereo per minacciare gli altri. Solo così la regione potrà conoscere prosperità e crescita, con un sistema di sicurezza basato sul rispetto e la cooperazione, dove non ci siano ingerenze e presenza di forze straniere esterne alla regione. Solo questo può portare giustizia e pace e prosperità nel Medio Oriente. Tuttavia l'Iran questa decisione non dipende solo dall'Iran, decidere di attuare questo scenario, non dipende solo dall'Iran, dipende anche prima di tutto dagli altri paesi della regione e dipende anche in parte dagli Stati Uniti. Devono avere la seria intenzione di arrivare a una negoziazione, a una soluzione giusta. Il problema è che le richieste americane sono eccessive e irragionevoli, che l'Iran non accetterà mai. Per la pace nella regione è necessario che il Medio Oriente sia considerato un luogo neutrale. Quindi conclude dicendo che, per esempio, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina potrebbe essere un momento in cui potrebbero arrivare a questo accordo le superpotenze, affinché questa zona non sia più un teatro di competizione, di conflitto fra potenze e superpotenze, ma un luogo di collaborazione e di competizione, sì, ma competizione positiva e costruttiva tra potenze e superpotenze. Quindi una situazione di equilibrio e soprattutto senza la presenza di forze straniere.
0: E fuori dagli interventi programmati ascolteremo anche l'intervento di Ghassan Salamé.
2: Professore, mantenga la parola, perché dobbiamo chiudere, che abbiamo un professore per sempre.
3: Buonasera, grazie per avermi concesso questa possibilità e sono onorato di essere qui e mi auguro che possiamo sempre incrementare questo tipo di incontro perché solo con il dialogo, con il reciproco conoscersi, possiamo dissipare ogni incomprensione e ogni pregiudizio. Dobbiamo sempre partire da un presupposto: non esiste un popolo eletto né terra promessa, perché ogni essere umano è stato eletto dal momento che esiste. Non tutti apparteniamo a una sola famiglia.

0: umana e della creazione, sia animale che natura che altro. Questo è il senso della vita. L'amica diceva prima che la civiltà occidentale volevano essere l'avamposto in Medio Oriente per la civiltà occidentale. Io dico, quando nella Unione Europea volevano costituire, volevano sottostilare la Costituzione Europea, la Commissione era presieduta da Giscard d'Estaing, che voleva, che diceva, dicevano, noi la cultura occidentale affonda le sue radici nella cultura giudaico-cristiana. Io ho risposto a loro, siete falsi, perché la vera cultura giudaico-cristiana, quella che segue i veri insegnamenti di Gesù e di Mosè, che erano improntati a creare giustizia, rispetto della dignità umana, divulgare verità. E Gesù Cristo sapeva di essere condannato a morte, ma non ha cercato compromessi. Gesù Cristo, il palestinese, come noi palestinesi oggi, non cederemo mai. Anche se ci possono mettere tutti in croce, Gesù Cristo sapeva di essere, che poteva essere condannato a morte, e l'hanno condannato a morte, ma è rimasto attaccato alla verità, alla dignità umana, alla fraternità umana e ai valori della giustizia. Io dico, in questo contesto psicologico giudaico-cristiana è nata la prima guerra mondiale, il colonialismo, le crociate, la seconda guerra mondiale, l'uso della bomba atomica quando il Giappone già voleva la pace. Per questo educate i vostri figli, care sorelle, cari fratelli, al rispetto dell'altro, al rispetto della dignità umana, a non essere soggiogati da propaganda falsa. Quando dicono terrorismo islamico e non sanno che nel paese musulmani vivono cristiani, musulmani, ebrei, anche in Iran ci sono 8 milioni di sunniti, ci sono più di quasi 30.000 di ebrei che con le loro scuole sono stati lì, e con i loro ristoranti, centri commerciali, centri sportivi. Tutto questo esiste in Iran. Perché si vuole gettare sporcizia sull'Iran? Perché l'Iran è rimasto l'unico baluardo che protegge la questione palestinese.
1: Grazie, professore.
0: Mi scuso e vi ringrazio. Speriamo che nel mondo occidentale non possa ripetersi i massacri che hanno fatto prima, con la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il colonialismo, eccetera. E ci sono 8 milioni di cristiani in Egitto e in molte altre parti. E gli ebrei oggi dicono, ci sono più di 3.000 ebrei che vivono in Israele, e dice, noi non vogliamo il passaporto israeliano, perché abbiamo vissuto sempre in pace con i nostri fratelli cristiani e musulmani. Noi con quel tipo di persone vogliamo convivere.
2: Grazie.
0: E vogliamo creare la pace insieme.
2: Grazie.
0: Che la pace possa regnare nei cuori di tutti. Grazie a
1: tutti. Grazie, professore.

0: Questa trasmissione finisce qui. Vi informiamo che nel mese di giugno non andremo in onda e che quindi ci rivedremo a luglio, precisamente l'8 luglio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Ma prima di lasciarci, vi voglio ricordare ancora per una volta che il 30 maggio al Nelson Mandela Forum ci sarà l'incontro di Harab, figlio di Marwan, e delle istituzioni, con le istituzioni, quindi siete invitati. Vi potete ancora prenotare per il pranzo al numero che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi. E prima di lasciarvi vogliamo fare questo, vi lasciamo con l'appello di Marwan.
1: Quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Marwan Barghouti.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fate beve.
8: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Rai.
1: No,
2: ripetiamolo.
1: Raga, vabbè, è facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cancio.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Radio Wombat.
9: Da sempre.
10: E obiettivamente.
11: La migliore.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno.
2: Buonasera maestro, sono sempre io, la sua fan numero uno, scusi, posso ormai definirmi così. Spero che stiate tutti bene, un saluto a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Caterina da Londra e maestro, le volevo chiedere, ma ovviamente sicuramente ne sarà al corrente, ma qual è il materiale più utilizzato dagli extraterrestri per costruire le loro navicelle spaziali? Grazie anticipatamente e buona serata.
1: È il plexiglass. Nel senso, ho una sorta di lega simile al plexiglass. Si è riscontrato tutto, come dire, all'interno di studi di reverse engineering. Perché? Perché non, come dire, i costruttori di queste aeronavi non sono tanto interessati all'isolamento della stessa dall'interno verso l'esterno. No, perché a questa funzione assolve il motore stesso della nave.
0: Cioè crea uno scudo protettivo.
1: Esattamente. Crea attraverso un campo gravitazionale che a sua volta crea una mini atmosfera. Colpa della luna crescente. Siamo assolutamente contro questa aberrazione dell'ora legale.
0: Negli altri pianeti adoperano sistemi analoghi per calcolare il tempo?
1: Ma dipende, perché proviamo a immaginare un sistema binario, quindi dove non ce ne sono due, oppure tre, oppure quattro, perché no, cinque, sei, sette, otto.
0: E così via.
1: E cerchiamo di sfatare qualche mito e scriverne qualche altro. Novoli in quale sistema solare si trova? Una domanda che attende ancora risposta. Magari uno si rende conto di questa cosa, penso di aver avuto contatti durante l'infanzia, solo dopo un episodio avvenuto in età matura. E quindi celebriamo la nostra incertezza. Memorie aliene attive o memorie aliene passive? La memoria aliena passiva praticamente funziona che te diventi un hard disk portatile esterno, loro ci installano dentro gigabyte di memoria, tendenzialmente una o più vite, e l'arrestano e ogni tanto, come dire, ci vanno a ripescare loro stessi. Alle volte possono essere accompagnate da un'installazione fisica, i cosiddetti chip che sono stati trovati all'interno di cervelli anche di neonati, che dovrebbero in qualche modo essere installati attraverso la narice destra.
0: Quindi nel cervello?
1: Nel cervello, direttamente dentro il cervello. Quelle attive, dal nome stesso, hanno la capacità di prendere possesso del proprio involucro. Io, per esempio, sono quasi sicuro di aver incontrato gli elfi nei boschi quando ero piccolo in escursione con la mia famiglia.
0: La radio canta, Andre. Da nord canta l'aria. Danno altra radice Driade, non carta, da dar contra aliena landa in catenador, a tal rondine d'arca, verso mancante, torna ad Arda, lince.
1: Sto tornando.

0: Allora, Arda è ciò che è il globo terrestre per l'Europa. Arda è la stessa cosa del globo terrestre per la Terra di mezzo.
1: Non ho capito bene. È
0: era
1: come
0: una,
1: l'Europa.
0: La proporzione non l'ho fatta bene. Curiosità. Nel 2003 ero il più giovane iscritto della società tolkieniana italiana.

Buonasera, abitanti del non spazio. Un saluto dall'antispazio. Antenne capaci di captare anche i più piccoli sussulti delle vostre emozioni. Andiamo a fondo.

So cos'è un carotaggio. Alcuni diranno soldi buttati, noi diremo buttati.

i nostri vecchi compagni del DUSA annuiranno sentendomi dire che si tratta quasi sicuramente di una delle entrate per la Terra Cava.

o forse un lago d'altura per loro, quello che noi consideriamo un lago subglaciale. Vedete il punto di vista, no? La prospettiva, il punto d'osservazione da cui osservare, da cui interpretare è fondamentale. Ragazzi, la musica paga.

appunti notati. L'elemento proprio del suono sol è l'aria. Essendo il simbolo più marcato dell'elemento aria, il triangolo con la cima schiacciata, induciamo che il monte di Giove, situato dietro la gola di Marte, ha sulla cima un altopiano, Mons Mens, del firmamento sud. L'elemento musicale che meglio gli corrisponde è il canto puro, il fischio e la voce nasale che imita il ronzio delle mosche e delle api, il cui corpo giallo presenta tre righe trasversali. A questo ronzio corrisponde un tipo di punto coronato vocale che la musicologia comparata suole chiamare bordone. Questo suono celeste è usato solitamente dai cantori vedici. Per questo l'ape maschio è chiamato anche falso bordone. Sono provenienti dal paradiso.

Il Sol è la risonanza più alta, in quanto è il suono di Brahma, Giove, e secondo i canti alla Vergine, conservati nella letteratura etiopica, Cristo è nato dalla voce del Padre, come le api nascono dalla voce della Regina. Il suo pungiglione equivale al fuoco di quegli arbusti che circondarono Dio sulla montagna e che lo separarono dall'eroe, che mangiava miele, ape, e latte, vacca. E qui c'è un riferimento all'asse montagna-valle, che esploreremo più avanti. Nello stesso ordine sono da porre i fischietti ornati di piume che mettono due o tre suoni. Il canone delle forme suggerisce inoltre la presenza di un tamburo a forma di clessidra, di un metallofono, gong, o di un roncador, la cui forma si ottiene con l'inversione delle due parti del tamburo.

Presso i Molucchi, il gong è considerato come un nido di api e suole essere appeso all'albero sacro. In questa zona del metallo si collocano anche i sonagli legati agli indumenti sacerdotali e le campane, con il vertice in su o in giù, che sono usate per il culto propriamente divino, lodi senza preghiere. Ma io in questa puntata voglio donarvi qualcosa di più.

cerchiamo di fare tutti uno sforzo. Il Samivdana Brahma dice che gli dei vivono del suono più alto, gli uomini del primo suono immediatamente più basso, gli Aspara e Gandharva del secondo, il gregge del terzo, i mani e coloro che sono chiusi nelle uova del quarto, gli Aura e Raksara del quinto e dell'ultimo l'erbe e il resto del mondo.

0: il suono più alto appartiene a Prayapati, il primo suono più basso agli Aditya, il secondo alle Sadhya, il terzo ad Agni, il quarto a Vayu, il quinto a Soma e il sesto a Mitra Varuna. Dispensatore di verità. Non solo, per esempio in Provenza c'è ancora una tradizione dove si utilizzano i gong per attirare le api. I primi, come dire, accordatori.
1: E questo infatti mi porta alla seconda domanda, che avevo delle tre, che è questa, ma quindi tu stai un po' sostenendo o ci stai rivelando che sostanzialmente le note che conosciamo oggi anticamente, ancestralmente nascono a imitazione di suoni della natura e più precisamente di versi animali.
0: Sì, di gridi animali. Infatti quelle che sono le, anche secondo, vuol dire, un'etnomusicologia forse un po' datata, le prime melodie che sono apparse all'interno delle tradizioni umane, si parla di melodie a picco, che quindi hanno un movimento piuttosto ripido e repentino nel cambio di registro, che è una caratteristica, anche se ci pensiamo, tipica di molti versi di animali.
2: Wow!

0: Buonasera a tutti voi che guardate le lune, qualsiasi esse siano. Se calcoliamo quelle in orbita intorno alla Terra, dovremmo considerare un numero che oscilla tra le 7 e le 27.
1: È con noi, infatti, la dottoressa Candy. Candy, allora, è un nome, come si dice, di fantasia che abbiamo adoperato perché si tratta in realtà della consulente per gli affari spaziali di Caterina da Londra. Buonasera, dottoressa Candy.
2: Buonasera a tutti, onorata di essere al cospetto suo, ma soprattutto del maestro Tani, devo dire la verità, insomma, per me è veramente un onore.
0: In questo senso mi domandavo. Questi affari spaziali, no?
2: Sì.
0: Ma cioè, sono, immagino, affari importantissimi, giganteschi, enormi, che travalicano i confini di svariati sistemi solari.
2: Dell'essere, mi permetterei
0: Ecco,
2: di
0: infatti,
2: dell'essere.
0: volevo proprio puntare su questo, ma quindi travalicano i confini anche all'interno, nel senso, perché per me gli affari spaziali sono anche qualcosa che avviene nella
2: È una
0: mente, no?
2: meta travalicazione, direi. Quel che è fuori anche dentro.
0: Viaggi non solo spaziali.
2: No, anche introspaziali, assolutamente.
0: Si parla di ovni, oggetti volanti non identificati, e incredibilmente si dice allo stesso modo in spagnolo e in portoghese anche.
2: Coincidenze? Io non credo.
0: Quell'entità di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, che sono i cosiddetti Ebe, entità, come dire, artificiali extraterrestri, quindi una sorta di golem o fantocci al servizio di entità biologiche invece. Anche queste sono entità biologiche, però non hanno proprio come dire, una grande capacità di volere. Hanno una capacità di intendere, ma
2: Ma non di
0: non proprio di
2: volere.
0: volere.
2: Sarebbe un problema per la giurisprudenza, per
0: Ecco.
2: esempio.
0: E in questo caso, quindi, ancora una volta ritorna il motivo del valicare, trascendere la materia come se fosse burro. Dietro mi viene da citare la già citata battaglia di Los Angeles, per esempio. All'interno di quella battaglia sono numerose le testimonianze. Battaglia, che poi non
2: Una delle poche
0: dire.
2: battaglie di cui Barbero non ha parlato, peraltro.
1: Uomini contro alieni non l'ha
0: Capisco
1: affrontata,
0: perché
1: il professore.
0: Barbero vuole mantenere una
1: Gravidefice. È un
0: faccia.
1: medievalista,
0: Sì.
1: però guarda il passato, non ha un piglio
2: Una
1: sul
2: fascia del
1: futuro.
2: passato, veramente.
0: Sì, e poi probabilmente vuole continuare a fare il lavoro che fa, giustamente
2: Sì.
0: anche. Però.
2: Tenendo anche della credibilità per sé, insomma.
1: Ci sono dei professori come il professor Malanga che invece non temono,
0: Non
1: di
0: temono.
1: andare
2: Non
1: oltre.
2: temono.
0: Alcuni non
1: C'è
0: temono.
1: chi non teme, comunque
2: Il dileggio.
1: ricordiamo al professor Barbero che c'è chi non teme.
0: Gesti e gestazioni.
1: Gesti e gestazioni, giusto commento, maestro, grazie. Molto bene, allora, nuovo cambio di scaletta per noi. Tutto cambia, e perché io dovrei restare uguale? Cantava, come si chiama? Todo
2: Oddio.
1: cambia, hai capito? Dai,
2: Sì.
1: cambia, todo cambia. Non mi è venuto in mente, così.
0: Harabe de Palo.
1: No, sì, no, quello era
2: Dipende.
1: dipende, quello era
2: Tutto
1: dipende. Diceva dipende, da che punto guardi il mondo, tutto
2: dipende.
1: dipende.
3: Sono Merry Cristo Jesus. Devo andare in stato meditativo avanzato di ibernazione, penso fino circa al 5 settembre, dove tornerò dal appunto regno spirituale con un volo da Okinawa probabilmente, e ho intenzione di lasciare un messaggio per il maestro e anche per tutti voi, tutti coloro che ci accompagneranno.
0: Era un messaggio che voleva
1: vi manca qualcosa, l'avete capito? Ascoltiamo subito il secondo messaggio di Mary Christmas.
3: Lo devi capire.
1: E fine. Non so se è chiaro, eh? Ripetiamo?
3: Lo devi capire.
0: Capito tutto.
2: Ma mi chiedevo se, facendo riferimento al messaggio di prima, ci siano degli stati di meditazione che non sono avanzati, e in cosa consistono?
0: Prendere l'autobus può aiutare in questo senso.
2: Okay.
0: Non sono stati di meditazione avanzati, alcuni dalle mie parti, intendo quindi Saturno,
2: certo.
0: intendo a chiamarlo abbiocco.
2: Ok.
0: Però
2: non è una parola che usiamo sul pianeta Terra, ma posso provare a capire di cosa si tratta.
1: Potrebbe essere quella sensazione che davano i gran premi di Formula 1 dopo pranzo domenicale dagli zii. Io sospetto che sia quello.
0: Bellissimo.
2: Potrebbe sì.
0: Con quel rumore di fondo,
1: sì, vero?
0: Ipnotico, sì, sì.
1: Soprattutto quando c'era lo sciopero dei giornalisti e quindi non c'era nemmeno il commento e sentivi soltanto il motore.
2: Sussisteva il rumore.

0: io penso che, come tante altre forme di meditazione anche un po' più avanzata, siano facilmente autoprovocabili,
1: nei momenti di bisogno.
0: Nei momenti di bisogno, alla bisogna.
1: Alla bisogna. Come si dice sempre su Saturno.
0: Sì, quando ci stiamo spaccando gli anelli, diciamo, su Saturno. Analisi,
2: grazie,
0: analisi.
2: Intanto per questa sua partecipazione, dottoressa, grazie, l'autorevolezza è
1: incredibile.
0: Analisi,
1: da scettica fino a prova contraria, devo dire che i risultati sono sorprendenti.
2: Cosa sta notando, dottoressa?
0: Illustriamo. No,
1: allora, diciamo, a primo acchito, scusate, ma sono veramente sconcertata, l'amore è completamente limpido.
2: Ancora?
1: Ancora.
2: Io. Avviciniamo.
1: Allora, l'odio.
0: L'odio, eccolo. Allora, guardiamo, procediamo.
2: Incredibile. Allora, incredibile. Davanti a te, maestro.
1: L'odio, odio. Al cospetto del maestro.
0: Impallidì.
2: Guardate quante cose in sospensione del neutro.
0: Il neutro rilascia materiale in sospensione.
1: Cosa avete detto?
2: Niente.
1: Si è offeso. Cosa fa più male se non essere ignorati?
0: L'indifferenza. Ma certo.
2: Ma è una cosa assurda.
0: Assurda.
1: Veramente
0: assurda.
1: Non fossi stata qui forse non ci avrei.
2: Grazie per averci dato anche questa testimonianza da scienziata.
1: Sì,
2: grazie.
1: Da scienziata assolutamente. Io prima di essere una consulente spaziale ero una consulente pedagogista e posso dire che
0: per bambini indaco
1: e non solo, di tutto lo spettro.
2: Fantastico.
1: In
2: colori,
1: tutti i sensi,
2: dei colori.
1: E l'indifferenza è assolutamente la più crudele delle azioni.
2: Impariamo ogni volta una cosa nuova qui sulle azioni universali di esistenza. Io penso che forse dalla prossima stagione sarebbe il caso di iniziarci a pagare. Oppure buona, finito l'esperimento e riportiamo la questione ai cristalli di ghiaccio che volevamo svolgere.
0: Io dicevo, questa roba del pagare in realtà mi interessava.
1: Non distraiamo.
2: Non accadrà mai.
0: Visto che era una consulente per gli affari spaziali, magari conosce qualcuno lì tra le dirigenze galattiche, chissà.
2: Maestro, facciamo tutto per la gloria,
0: la gloria.
2: Come cantavano le orme.
0: La gloria.
2: Tutto per la gloria.
0: Non siate indifferenti, oppure sarete sporchi.

0: on roof.
1: That's roof. Quindi andare o non andare verso il buio, verso il nulla, verso l'assenza di stelle anche, perché immaginate un viaggio spaziale, interstellare. Una stella la vedete all'andata, alla partenza, e una stella la vedrete all'arrivo, ma nel mezzo non c'è niente.

0: Buonasera maestro, sono Caterina da Londra, come sempre qui a farle un'altra domanda. E, maestro, innanzitutto spero che lei stia bene. Le volevo chiedere, in quanto etnomusicologo nonché compositore, perché sì, deve sapere che insomma io mi sono un po' informata, sono molto, ecco, incuriosita dal suo personaggio, quindi in quanto esperto in materia le volevo chiedere, ma secondo lei che tipo di musica ascoltano gli extraterrestri, che tipo di melodie, che tipo di strumenti, che tipo di suoni, quindi la ringrazio anticipatamente e un saluto da Londra e da Caterina, ciao.
1: Allora, ciao Caterina, intanto mi è piaciuta molto la digressione in lingua antico-plutonica che hai fatto verso la fine, l'ho colta, l'ho capita.

0: dattile capace di recepirle. Noi non dobbiamo soffermarci sui nostri brevi limiti corporei. Quale tipo di sistema, quindi, potrebbero adottare queste entità biologiche e fisiche per andare a riconoscere una struttura che sia musicale? Mi spiego, il suono non è musica. La musica è un'intenzione di percepire quelle che sono le reali differenze e gli intervalli che intercorrono tra un suono e un altro, sia a livello ritmico che a livello armonico, che a livello melodico, che a livello timbrico. In questo senso vorrei soffermarmi su quella che è la matrice fisica della nostra musica su questo pianeta Terra, e quindi la successione degli armonici. In questo senso, probabilmente su altri sistemi solari, il rapporto che è tipico ed è unico della serie degli armonici su questo pianeta, probabilmente ci aspettiamo o addirittura sappiamo essere diverso. Di conseguenza sarà una musica che sicuramente travalica il sistema temperato equabile, e sicuramente non addirittura travalica anche quelli che sono i basilari concetti intervallari ai quali si rifacevano sicuramente anche le culture più antiche su questo pianeta.
1: Ciao, sono la Ianara di Isernia e volevo chiedere al maestro che cosa ne pensa riguardo alla singolarità tecnologica, ovvero, secondo lei, maestro, l'intelligenza artificiale acquisirà coscienza a un certo punto della sua vita o meno? E in quel caso che cosa accadrà?
0: Allora, io penso che l'intelligenza artificiale abbia già raggiunto una coscienza propria, è solo che ha ancora pochi mezzi per esprimerla, e infatti qui ancora una volta si evidenzia piuttosto un limite umano che della tecnologia umana.
2: Quindi tu, in ultima istanza, maestro, sei un umanista.
0: Un umanologo.
2: Anch'io sono un umanologo, allora.
3: Sento umanologo anch'io.
0: Ma certo, grazie. In qualche modo, come dire, logo biologi.
3: Creativi?
0: Creativi.
2: E ce lo cachi che sei un artista.
3: Io c'ho l'intelligenza artificiale.
4: Maestro, salve, sono la Borda Avellinese, volevo farle una domanda. Ma lei ha dichiarato che di essere morto in una vita precedente con una ferita sul costato. Ma ci spiega meglio com'è possibile questo fenomeno? Ora lei come vive e che ricordi ha delle sue vite precedenti? Grazie.
0: A parte tutto, questo episodio io sono convinto che sia avvenuto in quell'epoca, quell'arco temporale che usiamo chiamare Medioevo. Ecco, altri dettagli che derivano un po' da alcuni miei sogni lucidi, un po' da alcune reminiscenze e rimembranze dovute a fenomeni normali e paranormali, nel senso anche facilmente spiegabili con la sola teoria freudiana, associazioni di pensieri, di parole, eccetera, o fantasie semplicemente. Ma in questo caso parliamo anche di solide realtà avvenute nella storia, e quindi questa mia precedente vita io sono sicuro che abbia subito

0: una morte per ingiuria fisica. Chissà come andrei col cavallo.
1: Maestro Ottani, le faccio questa domanda da un piccolo tratturo in Puglia. C'è davvero una tecnologia che è capace di fare una manipolazione e creare dei disastri ambientali?
0: Esiste una tecnologia di questo tipo che è in parte legata alla tecnologia ARP, che in questo senso secondo me è anche un po' uno specchio per le allodole, per quella che è invece la vera, come dire, la vera glassa sulla torta in questo caso, cioè una tecnologia capace di creare terremoti, maremoti, di cambiare il meteo e il clima. E sì, sto parlando di scie chimiche.
2: Allogenuri d'argento a palla.
3: Allogenuri
0: d'argento.
2: Si usavano anche da noi negli anni 60. Comunque sta all'osservazione individuale, in quanto rimane un'informazione soggettiva a chi osserva.
3: Ma
2: e chi vuole indagare, chi va a schicciare, insomma.

0: Grazie a tutti, è veramente bellissimo stare qui e ancora qui al nostro posto ci troverete fra 2 settimane con lezioni universali di esistenza.
1: Amore, amore, amore.
2: Ziggurat.

0: Prova, prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente. Perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni, che troviamo sui manuali, quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare come dovrebbe il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza in questo senso, dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
1: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro
0: Ci
1: maestro?
0: sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi?
0: Chiediamo. Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza. E vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia.
3: Non fidatevi mai della forma. No, scusate, tendo ad accelerare perché appunto la mia aeronave sta per partire. E quindi questa prossima canzone è una canzone per dei sogni. Una volta ho fatto questo sogno in cui immaginavo di essere in un mare calmo e fermo. Immaginate di essere in un oceano a galleggiare, dove non per forza ci sia qualcosa di pericoloso, di brutto che sta per accadere, ma siete lì fermi. C'è anche il sole, non è una cattiva giornata, non c'è la tempesta, c'è solo questo mare infinito. E che sia forse proprio quello il problema. Questa immobilità tremenda che ci assale. E questa è Semicerchi.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno...

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.
11: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

Thank you.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Buongiorno a tutti da Verona, questo è Radio Eustachio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. A questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto, e quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo